Sergio Sciambra che proponiamo qui per il Ponte Radio, un amico, un musicista che qui a Napoli si diverte a mixare le canzoni più famose del repertorio napoletano, come sentite, con un'ambientazione abbastanza tecno-elettronica e ci aiuta a inserirci con questo ritmo all'interno del Ponte Radio di oggi, venerdì 24 aprile, tema energia che sembra un po', diciamo, cascare a fagiolo per tutto quello che sta succedendo nella particolare congiuntura internazionale che vede proprio l'energia, la crisi energetica prendere il primo piano, prendersi la scena in questo momento in cui l'Iran decide di bloccare il canale di Hormuz e mettere in ginocchio l'Occidente, in particolare l'Europa, che non sa dove andarsi a prendere il petrolio, soprattutto per poter far viaggiare i veloci aerei e le macchine delle persone per andare al lavoro, ma soprattutto per andare in vacanza, perché sì, mentre in Medio Oriente si continua a morire sotto le bombe, si continua a morire a Gaza, si continua a morire in Libano, la preoccupazione delle esistenze occidentali sembra quella di come faremo ad andare in vacanza quest'estate con i voli che rischiano di essere cancellati, una contraddizione incredibile che ha portato noi di Radio Neanderthal a riflettere un poco se davvero tutta questa energia ci serva, ma soprattutto se davvero l'energia come elemento del capitalismo produce delle vere e proprie disuguaglianze, struttura la società attraverso l'accessibilità, appunto, a determinate quantità di energia e quindi la struttura riproducendo delle disparità, perché chi ha la possibilità può acquistare la benzina anche a 2-3 euro, chi non ce l'ha deve per forza ritornare a piedi. Ma noi abbiamo un'altra canzone in sottofondo che sta partendo, sempre napoletana, Bisca e Zulù, Iran, una canzone che sembra quasi prevedere il futuro.

0: Chi risolverà la crisi mondiale? Chi si potrà opporre alla prepotenza americana? Bene, Ibisca, con la voce inconfondibile di Zulu, già negli anni 90 immaginavano un futuro in cui nel 2029, quindi ci hanno anche un po' azzeccato, l'Iran potesse opporsi appunto alla prepotenza americana attraverso l'uso di una bomba atomica, mentre gli Stati Uniti proprio in quegli anni, la prima guerra del Golfo, bombardavano il Medio Oriente sempre per questioni legate alla rifornitura energetica. Ebbene, questa canzone ci riporta un po' a questo tema che abbiamo scelto molto particolare, dovuto anche alla particolare congiuntura internazionale che si è venuta a creare. E infatti, come dicevo, sembra che il Ponte Radio insomma in questo momento accetti questa coincidenza e ci dia l'opportunità di parlare di qualcosa che in questo momento per noi è molto molto importante. Infatti abbiamo scelto un paio di testi che ci possono aiutare nei ragionamenti su quello che è una delle, diciamo, delle cose più importanti che caratterizzano la civiltà industriale, appunto il sistema di trasporti. E per ragionare su questo elemento abbiamo scelto di ripescare dalla biblioteca ampissima di Radio Neanderthal un piccolo librettino scritto addirittura nel 1973, uscito per la prima volta, scritto da Ivan Illich, che penso i più sicuramente ricorderanno e conosceranno. È un libro molto molto importante perché ci permette innanzitutto il fatto di sottolineare come gli studi Illich siano stati molto spesso profetici. Infatti i problemi che solleva questo saggio, che è uscito col titolo in inglese Energia ed Equità, è stato tradotto poi in italiano come Elogio della bicicletta, poi vi spiegheremo anche perché, in cui in questo saggio Illich solleva dei problemi proprio legati allo sviluppo della società industriale, e cioè quello di, in particolare, di non porre limiti a ciò che produce, e che quindi questa cosa non può che avere delle conseguenze estremamente negative, non può che generare una nemesi. Illich voleva mettere in evidenza, usando proprio l'esempio del trasporto, come l'utilizzo di una quantità eccessiva di energia generi necessariamente situazioni di disuguaglianza. Difatti non tutti potevano e possono ancora oggi permettersi di consumare alti quantitativi di energia. C'è insomma chi può prendere magari l'ultimo tipo di SUV, oppure chi ha la bicicletta, raccontava Illich. Il problema è che il sistema si fonda su un continuo aumento dei costi di energia, lasciando indietro chi non possiede una sufficiente quantità di questa preziosa merce. Inoltre, l'impiego sempre crescente di energia ha imposto l'utilizzo degli strumenti dominanti a scapito di quelli conviviali, come appunto potrebbe anche essere la bicicletta. E mentre questi ultimi sono disponibili per tutti, gli strumenti dominanti sono merci acquistabili solo da chi può pagarne il prezzo.
1: Ma che sta questa? Numero nessuno! E sono tutto a bordo! Ma che succede? Ma che succede? Che succede?

e il tema dei trasporti permette ancora una volta di mettere in rilievo un carattere diciamo paradossale degli strumenti industriali, come viene sottolineato all'interno della prefazione della prima edizione italiana, scritta la prefazione da Franco La Cecla, che commenta appunto dicendo: l'automobile è un ossimoro, la risposta individuale alla mobilità finisce per impedire all'individuo di spostarsi. Il traffico e l'imbottigliamento non sono un effetto secondario del sistema, ne sono l'essenza.

E Ivan Illich non solo intuisce questo, ma lo dimostra presentando dei dati ufficiali all'interno di questo saggio. Ad esempio, un americano medio passa 1600 ore l'anno in attività connesse all'automobile, da lavorare per poterla comprare e pagarci le tasse, l'assicurazione, lavarla, utilizzarla, parcheggiarla e via di seguito. In cambio, percorre con l'autovettura una media di 12.000 km l'anno. Con un semplice calcolo risulta così che la velocità media raggiunta in un'automobile da un cittadino americano è di 7 km e mezzo all'ora, praticamente la velocità di un pedone. Ma la cosa più importante, implicita in questo esempio, è che il cittadino medio dedica all'automobile un sesto della propria giornata, di ogni giornata. Per questo lo strumento industriale è uno strumento

0: Nonostante ciò, diciamo, nessun politico in nessuna parte del mondo ha in programma l'eliminazione del traffico. E questo perché il mito della velocità, esaltato per la prima volta un secolo fa dal movimento futurista, si è trasformato in una vera e propria fede. Questo rende il contenuto di questo scritto come minimo impopolare e ne fa ritenere comunque l'autore un utopista, diciamo nel migliore dei casi, un pazzo nel peggiore. Ancora dall'introduzione, dalla prefazione, leggiamo: Illich ci ha sempre provocato con capovolgimenti impopolari. Ci ha ricordato cosa avevamo perso per un piatto di lenticchie e ci ha messo in guardia contro i pericoli di sistemi che si propongono come soluzione di tutto e finiscono per mettere la nostra vita in prigione. Per questo il suo pensiero è impopolare anche oggi.
1: Non si stava morto su Niro Young, che può essere la proprietà di Cockerun, o fiedo per il re, perché accide l'uomo in catene e femmine, se ogni giorno non viaggia all'inferno, stu mondo sicuramente.

All'interno di questo saggio, Energia e Equità oppure Elogio della bicicletta, come meglio preferite, l'importante è il contenuto, perché una delle tesi di Illich è che lo strumento industriale sovraefficiente mette in pericolo cinque equilibri fondamentali per la vita dell'uomo, e questi equilibri sono tra loro collegati e vanno salvaguardati. Quella diretta contro l'ambiente è la prima, ma non l'unica minaccia causata dal traffico. Non è perciò sufficiente pensare che il traffico abbia come controindicazione soltanto l'aumento degli inquinanti. Esso infatti distrugge non solo l'ambiente, ma anche le relazioni sociali. Rinchiusi all'interno del loro abitacolo, gli automobilisti non solo non incrociano altre persone, non possono scegliere il percorso che preferiscono, magari quello che passa vicino alla casa di un amico, ma si incattiviscono. Le tipiche relazioni tra automobilisti consistono nel mandarsi reciprocamente a quel paese in occasioni di semafore e precedenze. A Napoli lo sappiamo bene. Ed è anche successo, non solo a Napoli, che qualcuno sia morto a seguito di una lite per un parcheggio. Inoltre, la presenza di propulsori ecologici migliorerebbe la qualità dell'aria, ma non eliminerebbe certo gli ingorghi negli incidenti. E Illich propone una metafora dal contenuto, forte, abbastanza forte. Passare all'utilizzo di motori puliti, se mai fosse possibile, è come passare dall'eroina al metadone. Cioè, si salvaguarda il corpo, ma si continua a sacrificare la psiche. Si continua a restare dipendenti, degradando la propria condizione a schiavo dello strumento. E, letteralmente dal testo, il passeggero abituale deve adottare una nuova serie di credenze e di aspettative. Incontrarsi significa per lui essere collegati dai veicoli. Ritiene che la libertà di movimento consista in un diritto alla propulsione. Crede che il livello della democrazia sia in correlazione con la potenza dei sistemi di trasporto e di comunicazione. Non ha più fede nel potere politico delle gambe e della lingua. Di conseguenza, non vuole essere maggiormente libero come cittadino, ma essere meglio servito come cliente. Vuole un prodotto migliore, non vuole liberarsi dall'asservimento ai prodotti.

E quanto vale? Per l'individuo vale anche per gli stati, visto che, come già Platone affermava, il cittadino non è che uno stato in miniatura. Nel momento in cui un paese povero sposa l'idea che una maggiore quantità di energia, più attentamente gestita, darà sempre come risultato un maggior volume di beni per più persone, quel paese si chiude nella gabbia dell'asservimento al massimo sviluppo del prodotto industriale. Dunque, non è sufficiente pensare alla salvaguardia dell'ambiente, perché i danni del traffico si manifestano soprattutto a causa di delle cinque minacce appunto esaminate da Illich, cioè il monopolio radicale e la polarizzazione del potere. Prima di prendere in considerazione va comunque detto che le minacce rimanenti, l'obsolescenza e la superprogrammazione, riguardano anche loro in qualche modo il traffico. Sul rapporto obsolescenza-traffico si può facilmente portare un esempio. Basta ricordare come qualche anno fa, per costringere le persone a sostituire la propria automobile con una più sicura ed ecologica, è stata soppressa per legge, forse qualcuno se lo ricorda ancora, la cosiddetta benzina super, sopprimendo così anche il diritto ad utilizzare vetture che funzionavano con quel tipo di carburante. La mossa successiva è stata quella di modificare costantemente e periodicamente le caratteristiche che rendono un motore ecologico. Così oggi compro un automotore 5, Euro 5, ma probabilmente il prossimo anno, come sta accadendo, potrò entrare in città solo se avrò un Euro 6. Pare, perché anche tra gli ingegneri queste definizioni si mantengono un po' misteriose, che la differenza essenziale tra Euro 4 ed Euro 5 siano i secondi necessari al catalizzatore per raggiungere la piena efficienza. Nel primo caso 20 secondi, nel secondo appena 25.

i continui perfezionamenti tecnologici che vengono apportati a certi prodotti già affermati sul mercato si traducono spesso in un vantaggio per il produttore assai più che per il consumatore. La complessità crescente dei procedimenti produttivi fa sì che solo i grandi produttori siano in grado di sostituire in continuazione i modelli superati, mentre la domanda del consumatore tende a concentrarsi sui miglioramenti marginali del prodotto, senza alcun riguardo per gli effetti collaterali concomitanti, cioè prezzi più alti, minore durata, utilità più limitata, maggiore onerosità delle riparazioni. È giusto ricordare che negli ultimi anni la costruzione, diciamo, la costrizione all'acquisto di un nuovo modello è stata mascherata dall'incentivo governativo. Insomma, non si può dire che Illich sbagliasse quando poi agli inizi degli anni 70 scriveva che le stesse istituzioni politiche funzionano come meccanismi di pressione e di repressione che indirizzano il cittadino e raddrizzano il deviante per renderli conformi agli obiettivi di produzione.

Per quanto invece riguarda la superprogrammazione, va ricordato che anche per guidare è necessario superare un esame e solo in seguito a ciò viene conferita la patente di guida. E a quanto pare anche questo tipo di istruzione è perfettamente inutile, visto che gli incidenti più gravi vedono spesso come protagonisti proprio i neopatentati, cioè coloro che dovrebbero avere più fresche nella memoria le regole della sicurezza stradale. E come per la scuola, anche questo tipo di istruzione crea gerarchie, perché chi non ha la patente è di fatto estromesso da una serie di possibilità, anche lavorative. Non solo le zone industriali sono spesso fuori dai percorsi dei mezzi pubblici, ma anche molti concorsi per accedere, per esempio, a un pubblico impiego richiedono la patente come titolo d'accesso. Cioè, questo discorso ci introduce al tema dell'equità e alla polarizzazione del potere. Infatti, le auto hanno trasformato le città in luoghi pericolosissimi per tutti, in particolare per i bambini, che possono giocare solo in luoghi protetti, in cui sono accompagnati solitamente da un adulto in automobile. Che a fare le spese del traffico siano le persone più deboli è quindi, diciamo, è evidente, perché si crede ancora che le auto e il sistema a esso connesso sia una soluzione alle urgenze. E se uno deve andare in ospedale, e i vecchi che non hanno le gambe per camminare, e i bambini, bisogna dire che se ci sono categorie punite dal sistema sono proprio questi tre. Un'ambulanza diventa molto spesso un feretro, vista la vischiosità e l'impenetrabilità del traffico urbano. E quanto a vecchi e bambini, le città sono diventate paurosamente prive di queste due classi. Nuove riserve sono state inventate per rinchiuderli dove non diano fastidio. Si chiamano scuole, ospizi, giardinetti o centri per attività ludiche. Una città dove non si può giocare per strada, dove gli anziani non possono stare seduti o appoggiati a osservare la vita che gli passa accanto e che li coinvolge. Una città che ha eliminato la plurifunzionalità degli spazi pubblici non è altro che un parcheggio.

0: si è diretto verso il centro della città seminando il panico. Il folle non si è fermato nemmeno dinanzi all'intimidazione della forza pubblica, costringendo la polizia ad aprire il fuoco. L'uomo è morto, ma per fortuna il cavallo bianco, rimasto illeso, è stato riportato sano e salvo al macello comunale.
1: Uno degli aspetti più interessanti del ragionamento di Illice è che al di sopra di una certa soglia di energia è inevitabile che venga meno l'equità sociale, e questa soglia è inferiore a quella che provoca degrado ambientale. Infatti il trasporto, cioè il traffico industrializzato, lo spostamento che utilizza energia ulteriore rispetto a quella metabolica, crea delle distanze ed obbliga la gente a percorrerle. È la nemesi. Ciò che dovrebbe eliminare le distanze in realtà le crea. Nel momento in cui le distanze si dilatano, viene meno l'uguaglianza. Tutti gli uomini hanno le gambe per muoversi, ma con le gambe soltanto non si possono fare centinaia di chilometri in poche ore. Tutti quei chilometri li potrà fare solo il possessore di automobile. Se ci sono le automobili, devono anche esserci strade per farle correre. Ma lungo queste strade crescono pian piano abitazioni, fabbriche, uffici, supermercati, e così sempre più persone si ritrovano costrette a percorrerle. Ed essendo queste strade nate per le automobili, non saranno percorribili con altri tali mezzi. La maggioranza di chi lavora oggi deve percorrere numerosi chilometri al giorno per poterlo fare, e per farlo deve procurarsi un'automobile. Così ha bisogno dell'auto per andare al lavoro, ed ha bisogno del lavoro per comprare e mantenere l'auto. Tutto questo risulta evidente se si prendono ad esempio in esame gli effetti dovuti all'introduzione dell'automobile nei paesi in via di sviluppo. Ma prima, Clementino, le tare e tasse.

0: Cuzzi, Clementino.
1: All'inizio degli anni 30, il Messico si dotò di un sistema di trasporto moderno. I principali villaggi furono collegati da piste o strade in terra battuta. Grossi camion, semplici e solidi, cominciarono a percorrere i loro tragitti a velocità non superiori a 30 km l'ora. Sulle distanze brevi, il camion non costituiva un'alternativa per della gente che era abituata a camminare con pesanti carichi, ma tutti ebbero la possibilità di percorrere lunghe distanze. L'uomo non andava più a piedi al mercato spingendosi avanti il suo maiale, se lo caricava con sé sul camion. Dal 45, ogni anno, 1945, ogni anno non si fa che spendere di più per la rete stradale. Si costruiscono autostrade, fra questo e quel centro maggiore. Fragili automobili sfrecciano su strade lucide di asfalto. I vecchi camion buoni, per tutti gli usi, sono stati respinti in montagna. In quasi tutte le regioni, il contadino deve prendere un pullman per andare al mercato ed acquistare prodotti industrializzati. Ma sul pullman non può caricare il maiale e deve perciò venderlo al mercante ambulante di bestiame. Finanzia, con le tasse, la costruzione di strade che recano profitto ai detentori dei vari monopoli specializzati. Il messicano medio ha perduto gran parte della mobilità che il vecchio sistema gli garantiva, senza peraltro guadagnare libertà. Uno studio, condotto in due grandi stati tipici del Messico, conferma questo giudizio. Meno dell'1% della popolazione, in ognuno di questi due stati, ha percorso nel 1970 più di 20 km in meno di un'ora. Un sistema di biciclette e carretti, eventualmente motorizzati, avrebbe costituito per il 99% della popolazione una soluzione tecnicamente molto più efficace della tanto vantata rete autostradale.

Anche in questo modo si creano disuguaglianze. Ad esempio, i prezzi delle case variano a seconda della distanza dalle principali strade, e mentre fino a qualche anno fa era privilegiato chi aveva l'auto più potente e veloce, ora anche lui è imbottigliato in un ingorgo insieme alle utilitarie. Ed il privilegiato è colui che possiede un'auto che assomiglia ad un carro armato e che in caso di incidente può considerarsi ben protetto. Ovviamente questa è una forma di polarizzazione del potere, perché ci si può immaginare la fine che potrebbe fare, che fa il pedone o il ciclista che viene impattato con uno di questi SUV. Inoltre, queste auto che richiamano palesemente i veicoli militari si propongono come oggetto esclusivo proprio perché sono fuori strada. Non sono costrette come le altre a stare in coda, possono perlomeno simbolicamente divorare qualsiasi superficie di terreno. La polarizzazione del potere ci si mostra anche nel fatto che il tempo non è prezioso per tutti allo stesso modo. Oltrepassata una certa soglia nel consumo di energia per i passeggeri più veloci, si crea una struttura di classe, su scala mondiale, di capitalisti di velocità. Il valore di scambio del tempo diviene dominante, rispecchiandosi anche nella lingua. Il tempo si spende, si risparmia, si investe, si spreca, si impiega. Quando una società segna un prezzo sul tempo, tra l'equità e la velocità veicolare si stabilisce una correlazione inversa. L'alta velocità capitalizza il tempo di poche persone a un tasso spropositato, ma paradossalmente lo fa deprezzando il tempo di tutti gli altri. A Bombay solo pochissime persone posseggono un'auto. Esse possono raggiungere in una mattinata la capitale di una provincia.

Ricorda che la velocità degli strumenti non ha modificato solo lo spazio che ci circonda e in cui viviamo, ma anche il tempo, perché gli orari dei treni, come dice Illich, hanno introdotto il minuto nella società. E nell'era della velocità il tempo è denaro, ma non per tutti allo stesso modo. Il tempo di qualcuno è più prezioso di quello degli altri.

0: una gara, tengo giù. Faccia levo, ma faccia.
1: Per concludere, diciamo, questo ragionamento, c'è una questione all'interno proprio di Elogio della bicicletta che ormai dovrebbe essere un po' chiara a tutti, cioè quella, diciamo, del monopolio radicale dell'induzione dei bisogni. Infatti, sempre da Elogio della bicicletta, un'industria non impone un monopolio radicale a tutta una società per la semplice scarsità dei beni che produce o perché elimina dal mercato la concorrenza, bensì grazie alla capacità che possiede di creare e plasmare un bisogno che essa soltanto è in grado di soddisfare. E si è visto, diciamo, come sono andate le cose per il trasporto. All'inizio l'automobile era un lusso per pochi, che nel tempo questo poi è stato invece trasformato in una necessità per tutti. Si sono create le strade per permettere ai privilegiati di andarvi con la propria vettura, ma poi quelle stesse strade hanno creato distanze percorribili solo in automobile. È il destino di qualsiasi strumento dominante, è la sua natura, e non vi si può porre rimedio con interventi di giustizia distributiva. Molto interessante è questo passo. Immagino che cosa accadrebbe se l'industria del trasporto potesse in qualche modo distribuire più adeguatamente il suo prodotto. Un utopico sistema di trasporto rapido e gratuito per tutti porterebbe inevitabilmente a un'ulteriore espansione del dominio del traffico sulla vita umana. Come si configurerebbe questa utopia? Il traffico sarebbe organizzato esclusivamente in funzione dei mezzi di trasporto pubblici, verrebbe finanziato mediante un'imposta progressiva, calcolata in base al reddito e in base alla distanza del domicilio del contribuente dalla fermata più vicina dal posto di lavoro. Sarebbe concepito in modo da permettere a chiunque di occupare qualunque posto, secondo il principio che chi prima arriva viene servito prima. Nessun diritto di precedenza verrebbe riconosciuto al turista, al medico o all'autorità. In un simile paradiso degli sciocchi tutti i passeggeri sarebbero uguali, ma anche tutti in egual misura consumatori, coatti di trasporto. Ogni cittadino di questa utopia motorizzata sarebbe egualmente privato dell'uso delle gambe ed egualmente impegnato a far proliferare le reti di trasporto.

E quindi, seguendo l'analisi di Illich, discorrere di crisi energetica non significa altro che proseguire nell'opera di asservimento dell'uomo alle macchine, agli schiavi energetici, come stesso Illich ci definiva. Anche lo sviluppo ipotetico di una quantità enorme di energia pulita non placherebbe la sete energetica che rende automi gli individui e li conduce verso un illusorio progresso. Ingozzare la società di energia non significa condurre al benessere, e molte volte il lamentarsi di crisi energetica presuppone la legittimazione a nuove misure di prelievo fiscale, presentate come necessarie per la ricerca di ulteriori processi. Tale controricerca è così battezzata da Illich per il carattere anti rispetto all'umana causa. E la dipendenza, diciamo, assoluta del trasporto, questa illusione di guadagnare tempo attraverso montagne di cavalli a vapore, non maschera la reale insoddisfatta penuria di tempo, diversamente gestita da società industrializzate e altre meno avanzate tecnologicamente. Ma allora questa crisi energetica, questo bisogno di energia e molto spesso di petrolio, è un qualcosa di cui lo stesso capitalismo si alimenta, ma forse può anche essere il suo punto debole?

guerra di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, p

Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di questo Punte Radio. L'energia di cui ho pensato di parlarvi oggi è l'energia intrinseca nel corpo umano, l'energia vitale potremmo chiamarla, ma non mi voglio riferire a quel tipo di energia che interesse il più delle volte delle filosofie orientali. Mi voglio riferire all'energia basale, a quell'energia che viene fuori dal semplice, magari non semplice per tutti, ma dallo studio della composizione corporea e quindi un po' troppo, diciamo, inopportunamente a volte chiamato e scomodato metabolismo basale, che serve, è utile a calcolare il fabbisogno energetico di ogni soggetto. Quindi ritorna il tema dell'energia del corpo umano in qualche modo. E qualcuno che ci sta ascoltando si chiederà perché mai ci dovrebbe interessare questo calcolo del fabbisogno energetico e quindi del metabolismo basale di cui stavo parlando prima. Forse per qualcuno è abbastanza automatico pensare che in effetti in questa fase storica è corretto e opportuno parlare della produzione di energia che è diciamo il caposaldo probabilmente del capitalismo e del processo di sfruttamento del lavoro della popolazione umana, ma ho pensato di uscire un attimino fuori tema perché in qualche modo, come proverò a dire dopo, le due cose si ricollegano perfettamente.

E dicevo che è interessante secondo me parlarne, perché ognuno di noi ogni giorno fa i conti con la quantità di energia che produciamo, con il ruolo che svolge la nostra stessa energia nel sistema mondo, non solo nell'ingranaggio produttivo della catena capitalistica, ma purtroppo anche quell'energia che a volte pensiamo essere libera dallo stramaledetto lavoro, ma l'energia che dedichiamo al nostro tempo libero. E poco fa chi mi ha preceduto ha citato Ivan Illich nell'elogio della bicicletta e io, diciamo, suggerisco, non lo citerò tal quale, ma un altro testo, sempre di Illich, che è La disoccupazione creativa, che può essere interessante proprio perché va a parlare del tempo libero e quindi anche di, appunto, sempre dell'energia che pensiamo essere libera da questo sfruttamento, che in qualche modo è invece strettamente collegata e proprio scandita dai tempi del lavoro e che finisce nello stesso identico ingranaggio produttivo.

E questa energia in esubero che l'essere umano produce crea sicuramente diseguaglianze sociali, che è lo stesso assunto per cui diciamo, questo paese è passato ad avere negli anni del dopoguerra gravi carenze alimentari, ma cresce, diciamo, esponenzialmente il numero di persone in sovrappeso ed obeso dal dopoguerra ad oggi fino a una decina di anni fa. Si pensava che questa, diciamo, sorta di epidemia di obesi e sovrappesi, quindi questo esubero di introito energetico che produce questa obesità e questo sovrappeso, si potesse placare, governare con i programmi di prevenzione e della riduzione del rischio, eccetera, eccetera, statali, che in realtà, se vogliamo, anche cioè, io personalmente, ma non solo, parecchio tempo fa si pensava che fossero assolutamente solo utili a fare cassa per la finta prevenzione. Ma il motivo per cui si ricollega al complesso energetico un po' più ampio è che non solo non si placa, diciamo, questo eccesso di iperproduzione energetico, ma essendo la questione cibo una dipendenza, come tutte le altre dipendenze create dal sistema statale, quindi farmaci, sostanze, eccetera, eccetera, sono soltanto destinate a aumentare per una produzione, io dico, di energia in più, in questo caso parlando dell'energia umana che si va a accumulare in una sorta di, diciamo, palla esplosiva sotto forma di grasso, sovrappeso e accumulo energetico, appunto.

E dato che tutto sommato questo diciamo, accumulo energetico nell'essere umano sotto forma di adipociti, quindi mi immagino tutte queste micropalle di adipe accumulate nel corpo che tendenzialmente appunto sono esplosive, possono produrre, potrebbero produrre a un certo punto energia all'infinito, in realtà che fine fanno? Nel corpo umano tendenzialmente vanno a inficiare il metabolismo, quindi poi sotto forma di lipidi alterano i quadri lipidici, fanno venire l'aterosclerosi, insomma creano un danno infinito. Però questa comunque energia che si è accumulata è questo corpo umano contenitore che mantiene e questa dipendenza, questa energia sembra quasi quasi moltiplicarsi all'infinito, ma in realtà poi non è così perché questa energia alla fine. La domanda è: che fine fa? Cioè, noi esseri umani, è vero che proprio per la definizione tipica dell'energia è quella roba che serve a produrre lavoro, che si trasforma poi in serve a produrre lavoro.

dato che sennò appunto mi distraggo, no? E finisce che vi parlo di un'energia, diciamo, non vi voglio dare una definizione, molti che ci stanno ascoltando la conoscono magari meglio di me, ma è proprio da definizione cosiddetta scientifica, la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente attuato. Quindi questo concetto immediatamente, per quanto per il ragionamento che sto facendo, mi porta a dire se effettivamente questo lavoro, se non lo vogliamo definire lavoro stesso, quindi volto al lavoro produttivo tipicamente detto, è un qualcosa che abbiamo dentro di noi e che può diventare esplosivo. Se non è esplosivo perché esplode in palle di adipo e trigliceridi, in cos'altro può esplodere?

Sarebbe molto interessante se andasse ad esplodere, e qui mi avvalgo di un altro nomignolo così bruttino, ridicolo quasi da manuale, che non è l'energia ma è l'entropia in realtà, che non è altro che quella che viene definita, così la insegnano anche sbagliando, come la misura del disordine che è presente in un sistema fisico qualsiasi. Io in questo sistema fisico qualsiasi ci rimetto naturalmente l'uomo, l'essere umano, donne, uomini, chiunque, che ha all'interno della propria capacità energetica non solo quella finalizzata alla produzione del lavoro, ma è quella che invece spinge al disordine, a quella sorta di caos perpetuo che nella mente umana non perfettamente organizzata potrebbe sfociare in quella sorta di rivolta esistenziale che è parte integrante diciamo, dell'aspetto più, secondo me, interessante dell'energia in esubero che ogni essere umano accumula giorno dopo giorno. Se per esempio, dico per assurdo, ma magari è un sogno distopico che io mi faccio ogni volta che mi immagino quelle pallucelle di Adipe di cui sopra, se tutto grasso accumulato in decenni e decenni e decenni di dipendenza da questa ingordigia consumistica, da tutto quello che diciamo, il capitalismo industriale dell'alimentazione ci propone, si rivoltasse contro il capitalismo stesso e l'industria stessa del lavoro, sarebbe praticamente un'esplosione. Cioè, mi immagino queste palle di grasso che aggrediscono, per esempio, i datori di lavoro o, per esempio, le fabbriche.

quindi, per esempio, mi immagino lo sforzo energetico, anche solo di immaginazione, e lo sforzo umano che ha, diciamo, che ha messo in campo, e quindi tutta diciamo, la portata di energia e magari il suo accumulo, dove, diciamo, a cosa lo ha portato, a quest'uomo. Che il 7 aprile ha deciso di incendiare la fabbrica in cui lui lavorava da parecchio tempo. Questa storia fantastica accade in California, in Ontario, in cui praticamente quest'uomo di nome Shamel Abdul-Karim, scusate per la pronuncia indecente, decide appunto sì, di incendiare tutto, ma non è che lo fa e basta, si sta zitto, ma si fa pure un video mentre, diciamo, fa questo sforzo enorme, energetico, interessante, in cui ci dice che non ci pagano abbastanza per vivere. Per fortuna l'accendino costa poco, e quindi si riprende mentre dà fuoco a enormi rotoli di quella stessa carta igienica che lui, insomma, di cui lui faceva parte come ingranaggio, cioè come lavoratore di questo ingranaggio produttivo. E poche ore dopo l'intero stabilimento, che pare essere enorme, di 100.000 metri quadri, va completamente distrutto alle fiamme. Naturalmente, come è stato già scritto, e magari qualcuno che è in ascolto ha già avuto modo di leggere un comunicato che è stato pubblicato sulla nemesi.noblogs, viene detto, e appunto nella mia mente particolarmente entropica e caotica, a volte rileggo tal quale quello che i compagni e le compagne ci passano, perché non sempre riesco a mettere perfettamente in ordine i pensieri, e quindi per chi non ama la rilettura mi dispiaccio, ma preferisco leggervi un capoverso che mi sembra ben rendere quello che voglio dire. E dunque, il titolo non ci resta quindi che il sabotaggio, e io aggiungo che non ci resta che sognare forme per esprimere e cacciare fuori di noi un'energia in qualche modo che in esubero dentro di noi qualcuno cova. E che il valore simbolico e la concreta, diciamo, efficacia di questo gesto sono immensi, perché sicuramente tante persone hanno sognato di dare fuoco al posto di lavoro, tante persone hanno pensato di gettare il padrone fuori dalla finestra, tante persone hanno pensato di mandare a fare fottere chi ci sfrutta ogni giorno fino all'osso. E dato che il lavoro salariato è oggi più violento che mai, perché tutte le strutture di protezione che la socialdemocrazia gli aveva attribuito sono fatalmente crollate, ci si batte a volte per essere sfruttati in modo misero, senza alcun orgoglio, ma solo per la paura della miseria. E c'è un passaggio molto importante a proposito di energia, in cui chi scrive ci ricorda che non solo a volte gli scioperi che vengono organizzati da alcuni gruppi sono veramente un passatempo per i padroni, perché ormai ci sono abituati, e soprattutto che le manifestazioni passeggiata, quelle concordate a mano con la prefettura, più che essere proprio contro rivoluzione, diciamo che ormai veramente non ingannano più nessuno, e che dato che ci vuole a volte anche un po' di energia per parteciparci a quelle passeggiate, torniamo al punto di dove la andiamo a buttare la nostra energia in esubero, quella che noi abbiamo dentro di noi, ordinata o meno, ma in realtà non sappiamo dove andare a riporla o a conservarla.

E quindi torniamo un attimo all'energia di noi, l'energia accumulata ogni giorno da noi altri. Ho già detto che sostanzialmente, se è vero che ognuno di noi sostanzialmente ingurgita cibi per avere l'energia necessaria non solo a sopravvivere, quindi non soltanto a soddisfare il metabolismo basale, che tutto sommato è quel metabolismo energetico che ci serve soltanto a sopravvivere, a stare fermi. Poi però a questo metabolismo, se tutto il giorno noi altri non decidiamo di stare tutti fermi tutto il giorno, ci dobbiamo aggiungere necessariamente un LAF, che è un livello di attività fisica giornaliera, che è una quota altra di energia che dobbiamo introdurre all'interno del nostro organismo, sotto forma di cibo probabilmente, cioè sì, direi di sì, per svolgere una serie di attività fisiche. Poi naturalmente a seconda di quello che dobbiamo

Quindi sì, si sveglia, ha un problema proprio di conflitto col mondo, quindi sì, non so, chiamiamolo attivista, chiamiamolo ribelle sociale, un compagno, un anarchico, comunque qualcuno che è in stretto conflitto con questo mondo, quindi di giorno si sbatte tutto il santo giorno per fare qualcosa contro potere, contro ogni forma di autorità, eccetera, eccetera. Dunque mi immagino che questo amico o amica con cui stiamo parlando faccia una serie di pratiche che chi ascolta magari fa nella vita, che chissà, una volta fa un'assemblea, poi fa una riunione, fa una cosa, comunque tutte co attività che richiedono uno sforzo energetico e quindi ha bisogno di un certo laff. Allora, diciamo, mi sono immaginata il livello di laff che richiede un'assemblea e il livello di LAF che richiede un'azione. In questi miei calcoli, mi sono immaginata che a livello di sforzo cerebrale e a livello di proprio, come dice, capacità elaborative, diciamo, le assemblee democraticamente costituite richiedono più laff delle azioni di sovversione o per esempio di un sabotaggio.

E dunque, in questa mia micro parte del mio contributo al Ponte Radio col tema energetico, vi lascio con diciamo, la suggestione e la possibilità di immaginarci un risparmio energetico di elaborazione teorica su delle questioni macrosistemiche e quindi con l'auspicio di ridurre il proprio LAF per poter andare a, come dire, andare a influire sul possibile disordine sociale utilizzando il nostro LAF in maniera controdemocratica. Questo mio, diciamo, appello in qualche modo cade, perché so perfettamente oggi che giorno è, dato che domani, per esempio, c'è una piazza, io boh, mi riferisco alla piazza di Napoli, ognuno conosce le piazze sue, in cui, per esempio, nel mio specifico caso, il mio LAF di sopportazione a una piazza, diciamo, antifascista in questo momento storico, in cui con tutti gli sforzi ci potevamo immaginare essere una piazza decisamente fuori, non dalla stretta di mano con la prefettura per scegliere il percorso o comunque farci assegnare un percorso più o meno comodo, ma ci sarebbe voluto molto più LAF. Ed è una critica che parte naturalmente da me stessa, molto molto più LAF per spiegare, per esempio, e scusatemi perché li metto sempre in mezzo, a coloro i quali stanno remando nella nostra città nella direzione dell'ordine, della disciplina, del regolamento, per esempio, dei beni comuni, perché stesso domani si terrà praticamente, anzi scusate, proprio perché è giusto che forse chi non sta a Napoli magari non sa bene come si muovono alcune dinamiche, può essere interessante, vabbè, forse non lo riesco a trovare. Ci sta, sì, ci sono dei dibattiti, diciamo, sempre un solito bene comunismo su come i valori condivisi di portare avanti i nostri spazi, eccetera, eccetera, vanno a braccetto con gli stessi soggetti che hanno creato un partito politico in questa città che si chiama Potere al Pollo, che prendono piede, prendono ovviamente potere, sempre perché c'è un LAF che non viene sviluppato.

nella direzione del contropotere e che, ahimè, si palesano continuamente e quindi concludo facendo, diciamo, ancora un appello a non perdere il coraggio di tenere il nostro LAF ancora così, un attimo riposto per poter un giorno liberarci da ogni forma di autoritarismo, anche quello di sinistra dei centri sociali.

E quindi lasciandovi sulle note ancora di Miles Davis, vi salutiamo da questo ponte radio di questo 24 aprile e speriamo sia stato un buon ascolto. A presto.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: faccio sempre di consueto, vi faccio i miei saluti a chi tra voi ci ascolta con più continuità e più assiduità e sa che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Chi invece tra voi fosse in ascolto per la prima volta, metto un po' un bigliettino da visita per dirvi che è una trasmissione informativa e l'ho già detto, si chiama Stampa Rassegnata, è un modo semplicemente ironico per fare un po' il verso all'idea della più sistematica, metodica e forse anche rispondente ai tempi dell'informazione, rassegna stampa. Noi la rassegna stampa la facciamo così, cioè la facciamo con una settimana di ritardo rispetto a quello che succede davvero, questo per prendere il tempo per selezionare gli articoli di cronaca. D'altronde non siamo esperti esperte assolutamente di niente, l'ho detto e lo dico sempre tante volte, guardo le cronache locali con l'occhio curioso della persona che legge i giornali, nello stesso tempo ci riserviamo la possibilità e il piacere anche di andare a cercare dei pareri, delle voci, dei punti di vista più competenti del nostro, più dentro alcune vertenze o alcune contraddizioni della nostra società, e con questo cerchiamo di aprire i microfoni della nostra radio e della nostra trasmissione. Questo appunto è il modo con cui facciamo la rassegna stampa, quindi di fatto non è una vera e propria rassegna stampa, che è un'attività un po' diversa da questa, però ecco, ci guardiamo, comunque guardiamo le cronache, comunque cerchiamo di creare un rimando, speriamo interessante per voi ancor più che per noi, tra quello che diciamo o facciamo dire e quello che va sui giornali e cronache locali, e insomma è un modo con il quale vi ho detto che abbiamo appunto messo le mani avanti, piuttosto che dire che facciamo una rassegna stampa su Radio Wombat, abbiamo sempre detto che facciamo una stampa rassegnata. Questa è la nostra trasmissione, questa settimana parleremo di varie cose, è evidente che ci avviamo verso il 25 di aprile, che quest'anno viene di sabato per nostra sfortuna, diciamo così, perché perdiamo un giorno di festa retribuita, anche se chiaramente c'è sempre chi lavora di sabato e sarà più contento e contenta di me, che invece questo giorno lo perdo perché ho la fortuna già di non lavorare di sabato. Però insomma la giornata del 25 aprile è ovviamente una data simbolica, anche se abbiamo sempre detto e ne siamo convinti che non è solo una ricorrenza, e in questa puntata di questa settimana parleremo anche di ciò che succede il 25 aprile, perché ci saranno diverse cose sia a Prato, siamo andati a sentire il comitato 25 aprile che organizza il 25 aprile a Prato, ci sono gli annunci delle mobilitazioni e delle iniziative che si terranno in piazza Tanucci per insistere, continuare a fare pressione sulla sede di Futuro Nazionale e anche per chiamare continuamente di nuovo la solidarietà nei confronti di coloro che sono stati e state raggiunti e raggiunte dalle multe. Ne parleremo direttamente con loro, e poi i temi connessi alla città, la speculazione, le officine grandi riparazioni nel mirino delle grandi trasformazioni cittadine. Di tutti questi temi ne parleremo con degli ospiti che appunto siamo andati a cercare. A questo punto direi che non ci resta che cominciare. Mi risentite immediatamente tra 2 o 3 secondi nell'introduzione che ho fatto al primo intervento. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Andiamo questa settimana anche a Prato per sapere un po' che succede. Mi riferisco da una parte a quella che è la campagna elettorale, che sta un po' impazzando, diciamo così. Abbiamo visto tra le varie notizie la conferma, credo si possa dare per ufficiale, della candidatura a un Biffoni Ter con il Partito Democratico, dall'altra parte quello che succede con i movimenti a destra centrodestra, ma insomma questo è un po' quello che lasciamo sullo sfondo, perché in realtà la cosa che più ci interessa in questo intervento, che appunto arriva con l'avale da Prato del comitato 25 aprile per parlarci di come si organizza la città antifascista in vista del festeggiamento, della celebrazione della memoria sempre viva del 25 aprile. dire. Vale, direi a te la parola senza introdurre altri particolari temi per dirci un po' come la state organizzando, quello che succederà o non succederà, quello che vi aspettate che succeda e insomma teniamo in conto anche che ci sono appunto le elezioni comunali in arrivo, sicuramente temi ce ne sono a sufficienza. A te la parola, cosa si prepara per il 25 aprile a Prato?
1: Ciao a Radio Wombat, grazie mille per l'opportunità di essere qui e di condividere con voi ciò che succederà a Prato il 25 aprile. Io sono Valentina e faccio parte del Comitato 25 aprile di Prato, che è un collettivo antifascista che insieme a tantissime altre realtà militanti del territorio cerca semplicemente di stare nelle piazze, di presidiare spazi di antifascismo e lo fa certamente nel giorno della liberazione dal nazifascismo. Quest'anno la manifestazione si chiama Cambiamo la rotta, saremo tempesta, disarmiamo, disertiamo, organizziamo. E questo titolo è venuto a seguito di una riflessione che abbiamo fatto insieme tra compagni e compagni rispetto a ciò che è cambiato o non è cambiato nell'ultimo anno. È chiaro che la situazione globale non è neanche la stessa, è peggiorata notevolmente, e quindi al centro dei contenuti che porteremo in piazza c'è sicuramente un no chiaro alla guerra del capitale che si insinua sui confini corpi, no all'economia della guerra e alla riconversione dell'industria all'industria bellica, e dunque allo sfruttamento della classe operaia che è sotto attacco in questo momento, no all'embargo e soprattutto no al genocidio. È chiaro che non possiamo scendere in piazza il 25 aprile e non parlare della lotta contro l'autoritarismo che caratterizza le scelte di un po' di tutti i governi sul piano globale in questo momento, con una fortissima stretta repressiva sulle soggettività dissidenti, con decreti e con la criminalizzazione delle persone che semplicemente manifestano o scioperano per i propri diritti e per costruirsi un futuro migliore. In piazza ci saranno anche tanti interventi contro il colonialismo e contro la militarizzazione delle scuole, un colonialismo che si esprime, appunto, dicevo prima, sui confini e sui corpi, con la violenza patriarcale, con il genocidio, con lo sfruttamento delle terre, ma anche con il presidio costante delle frontiere, con i soldi delle cittadine e cittadini e con la detenzione, la tortura e la morte di migliaia di persone che cercano semplicemente di spostarsi per crearsi un domani migliore. È chiaro che parlando di liberazione non possiamo non pensare alle persone private delle libertà, e in questo senso una riflessione importante è legata a tutte le persone che la violenza coloniale la vivono non solo nei loro paesi di origine, ma anche quando arrivano nei nostri territori e che si trovano ad essere sfruttate nei luoghi di lavoro, ad essere soggette al ricatto del rinnovo del permesso di soggiorno, ad aspettare mesi e mesi per ritirare un permesso di soggiorno già scaduto, che non riescono a trovare una casa in affitto e che quindi subiscono costantemente la violenza coloniale anche quando riescono a valicare i confini, e nel peggiore dei casi sono esposte a detenzione amministrativa, come avviene per le persone che sono detenute in non luoghi o luoghi di sospensione del diritto come i CPR. Ecco, pensiamo che nella lotta contro il fascismo ci sia tutto questo e ci sia veramente la necessità di scendere in piazza per dire no al revisionismo fascista, a chi promuove autoritarismo e repressione. Ma facendo la riflessione su ciò che è cambiato nell'ultimo anno, effettivamente abbiamo riflettuto sulla forza e sulla potenza che ha avuto il movimento antifascista internazionalista sul piano globale. Questo è stato un anno in cui in tutti i paesi, in tantissimi paesi del mondo, milioni di persone si sono mobilitate, sono scese in piazza contro la repressione, autoritarismo, contro il genocidio. Questo è successo anche nel nostro territorio, è successo anche a Prato, che è scesa in piazza contro il genocidio, che è scesa in piazza una delle ultime volte, forse l'ultima volta, in maniera massiva il 7 marzo in occasione della ricorrenza degli scioperi del 44, quando tantissime persone furono deportate proprio durante l'occupazione nazifascista per aver scioperato, e proprio in quella giornata un gruppo di fascisti che promuove il concetto di remigrazione aveva deciso e scelto Prato come luogo in cui fare un corteo. Ecco, in quell'occasione c'è stata una mobilitazione di una comunità, di una grandissima comunità antifascista che è scesa in piazza, che ha spinto i fascisti il più lontano possibile e che ha fatto vedere che in questa città ancora è possibile presidiare gli spazi di antifascismo. Crediamo che sia necessario quindi convergere, agitarci, insorgere come movimento, ma per una comunità di mutualismo e solidarietà, e anche avere la capacità di fare delle scelte radicali, di farci corpo comune e di non arretrare davanti alla minaccia repressiva, no? Di rivendicare il diritto di dissentire e di lottare per la liberazione di tutte dall'oppressione e anche dall'autoritarismo. Per una comunità antifascista, ma anche anticlassista e anticapitalista. Abbiamo voluto dire, abbiamo voluto dare questo titolo con un riferimento, no? Cambiamo la rotta, cercando in qualche modo di essere flottiglia di terra, mentre quella di mare, proprio nei giorni del 25 aprile, salperà verso Gaza, e quindi cercando di fare il nostro piccolo pezzo da flottiglia di terra. Saremo Tempesta è invece un tributo al compagno Lorenzo Orsetti, che nel suo discorso, nella lettera che ci ha lasciato, ci ha in qualche modo chiesto di essere goccia per poi tutte insieme diventare tempesta. Ecco, quello che pensiamo è che effettivamente tutte e tutti possiamo in qualche modo fare dei piccoli gesti radicali affinché non ci siano poche che sono costrette a compiere sacrifici enormi come quello che ha fatto Lorenzo. In piazza ci saranno anche i suoi genitori, anche quest'anno. E il sottotitolo è appunto Disarmiamo, disertiamo, organizziamo, sempre pensando alla necessità di disarmarci e di disertare la guerra come soggettività, ma come comunità antifascista, di ritornare a essere una comunità di mutualismo che non impiega le proprie risorse per blindare confini o per uccidere addirittura, ma che cerca invece di usarle per la creazione di una comunità più giusta. Organizziamo perché abbiamo necessità di continuare a organizzarci come movimento, per continuare ad avere questa forza, questa potenza di poter cambiare l'ordine delle cose, perché abbiamo visto che tutte insieme abbiamo l'opportunità di farlo. Crediamo che il 25 aprile non possa assolutamente essere solo il ricordo della lotta partigiana, che è assolutamente l'esempio che prendiamo, perché pensiamo che la resistenza sia una pratica, ma per far sì che quel sacrificio non sia vano è assolutamente necessario che cerchiamo di coniugare i valori di antifascismo che abbiamo ereditato nelle lotte di oggi, che ci riguardano come soggettività, ma anche come comunità antifascista. Quindi il 25 aprile saremo in piazza con un corteo che inizierà alle 15:30, partirà da Piazza delle Carceri, che attraverserà il centro di Prato e che arriverà fino a Piazza dell'Università, dove invece ci fermeremo e ci saranno interventi artistici musicali, ci saranno dei laboratori per le persone adulte e per le persone bambine. E dopodiché ci sposteremo dal centro cittadino e andremo a Filiene di Prato, dove si trova il monumento ai 29 martiri, ovvero i 29 partigiani che sono stati uccisi proprio il giorno della liberazione di Prato dal nazifascismo, e concluderemo proprio al monumento con la deposizione dei fiori la nostra manifestazione, per poi spostarci al circolo 29 martiri, che ogni anno ci ospita per una scena antifascista con la musica dei Cirimballi. In piazza ci saranno tantissime realtà, non una di meno Prato, Sudcobas, GKN, la Bottega delle Lingue, Emergency della Piana, l'associazione 6 settembre, BDS, Venti di Terra, che si occuperà anche dello spazio BIMB, il movimento Tocca un Tocca Tut, Aula 33, ci sarà un intervento della rotta balcanica, Stop Razzismo, Porraimos, spero di non aver dimenticato nessuno e nessuna, ci saranno appunto anche interventi artistici. Comunque potete seguire tutto ciò che riguarda la manifestazione 25 aprile su i nostri canali social del Comitato 25 aprile. Vi aspettiamo in piazza per continuare a presidiare gli spazi di antifascismo in memoria delle partigiane e partigiani che ci hanno dato la libertà, e soprattutto per costruire insieme un domani migliore. Grazie mille ancora per l'opportunità e un abbraccio a tutte e a tutti.
0: Valentina, grazie, un abbraccio, un ringraziamento a te che ci hai spiegato, raccontato, esposto dettagliatamente tutto quello che avete state organizzando per il 25 aprile a Prato. È stato appunto un piacere, c'è anche davvero tanta partecipazione e tante presenze, quindi non c'è altro da dire che buona liberazione a voi, buona liberazione a tutti e a tutte noi. E nel dire questo, credo sia, insomma, come dire, importante e anche doveroso dire che ci sono anche tante altre situazioni, in realtà, che organizzano il 25 aprile. D'altronde questa è una data che ancora, per fortuna, ecco, ci vede presenti, mobilitati in tanti e in tante, e è un piacere, ecco, se c'è una moltiplicazione di appuntamenti. Quindi, oltre a quello che ci hai detto e ci ha detto Valentina per Prato, vi leggo, come dire, per dovere di cronaca, banalmente, quello che succede nel 25 aprile anche in Santo Spirito a Firenze, la piazza chiamata appunto da Firenze Antifascista. È un appuntamento pomeridiano, nel programma della giornata comincia alle 15 con i banchetti e gli interventi dal palco, alle 17 il corteo antifascista. Senza stare a parlare, a dire, a leggere di più, guardate tranquillamente sui social, guardate anche la punta.org, e trovate anche qui e lì i riferimenti più precisi per sapere esattamente cosa e chi c'è. C'è anche il 25 aprile a Valibona, anche questo mi sembra importante dirlo. Si comincia nell'appuntamento che viene pubblicizzato, diciamo così, dal cantiere sociale Camillo Cienfuegos. Si comincia alle 8 con il ritrovo al cantiere appunto sociale Camillo Cienfuegos in via Chiella 4 a Campi Bisenzio. Poi c'è la partenza a piedi fino, insomma, ad arrivare lassù a Valibona al Sacrario, e dalle 11 in poi fino all'ora, alla prima ora di pranzo, ci sono degli interventi su varie interessanti tematiche. Il programma è pensato, credo, come un po' tutti gli anni, per eventualmente staccare a Valibona e poter andare anche a Santo Spirito. Ci sono poi le iniziative anche già lanciate dal comitato Tanucci Piazza Aperta, con il quale andiamo a parlare immediatamente a seguito di questo arrivo increscioso delle multe per la contestazione all'apertura della sede di Vannacci Futuro Nazionale del 28 di marzo. Ne riparliamo immediatamente, 2 secondi 2, per l'intervento che segue. Ecco la stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa settimana non possiamo fare a meno di tornare ancora una volta, visto che lo abbiamo già fatto per diverse settimane, riparlare di quello che è successo sabato 28 di marzo, quando nel quartiere di Rifredi, precisamente in piazza Tanucci, è stata aperta e inaugurata la sede di Futuro Nazionale, il nuovo partito politico del generale Vannacci, che, come tutti e tutte sapete, è un chiaro rigurgito fascista nella nostra società, un partito che sta radicalizzando le parole d'ordine della destra reazionaria e conservatrice, soprattutto sui temi della sicurezza, che fa un tutt'uno con l'identitarismo, il nazionalismo e anche la cacciata degli immigrati. Parlano esplicitamente di remigrazione, oltre al blocco delle frontiere, dei porti e dell'accoglienza, come lo abbiamo purtroppo ormai sentito dire tante e tante volte lungo questi decenni da tutte le formazioni della destra, e aggiungiamoci purtroppo per certi versi anche della cosiddetta sinistra istituzionale. Ma certamente Futuro Nazionale fa un passo più in là, un passo più a destra della Lega, che un quartiere come quello di Rifredi non poteva far passare inosservato. Sabato 28 di marzo c'è stata, come abbiamo, ripeto, già detto e commentato, e credo che tra gli ascoltatori e le ascoltatrici molti e molte erano addirittura presenti, o se non fossero stati presenti, impossibilitati o per altri motivi, hanno sicuramente saputo e sentito parlare di ciò che c'è stato. Una bellissima risposta di partecipazione, di piazza libera, come giustamente si chiama anche il comitato, comitato
2: Tanucci Piazza Libera, che ha organizzato un pranzo e una partecipazione, una presenza che è rimasta a contestare e a far sentire ovviamente il pesce fuor d'acqua in un quartiere di tradizione operaia antifascista, coloro che dalla Lega hanno deciso di passare a futuro nazionale. Questo è un po', dal mio punto di vista, banale, la ricostruzione della giornata, nella quale si può dire che non è successo niente, nel senso che non ci sono stati scontri con le forze di polizia che hanno presidiato per tutto il giorno, sia Digos che Carabinieri e Polizia, la piazza Tanucci, separando i manifestanti da coloro che poi a una certa ora del pomeriggio arrivarono a inaugurare la sede. Ma dall'altra parte si può anche dire che invece è successo tante e tante cose, abbastanza da portare la questura in questi giorni di aprile a depositare delle multe, a spiccare delle multe nei confronti di alcuni manifestanti. Come sempre si va in qualche modo a identificare quelli che sono secondo loro i capi della piazza o della rivolta: chi c'ha il megafono in mano, chi ha un microfono, chi porta un cartello, chi tiene uno striscione. Probabilmente viene identificato come l'organizzatore o l'organizzatrice della cosa, quindi sono arrivate 3-4 multe. Lo dico in modo un po' precario, anche perché la notizia è uscita nei giorni dello sciopero dei giornalisti, quindi la notizia arriva sulle cronache con un po' di ritardo. Vi leggo qualche titolo per rimanere sempre nel fuoco della nostra stampa rassegnata, che parte dagli spunti di cronaca. Siamo arrivati al 18 di aprile. La Repubblica dice: multe da migliaia di euro ai contestatori di Vannacci. Sono arrivate a 4 persone che erano in piazza Tanucci il 28 marzo. Assurdo, è un segnale molto preoccupante, ma non ci fermeremo. Chiaramente questo è il virgolettato e sono le dichiarazioni dei manifestanti e del comitato. La Nazione, apertura sede Vannacci, multa ai contestatori, un virgolettato di nuovo, attacco politico. Chiaramente anche qui sono le parole del comitato. Lo dice anche il Corriere: contesta Vannacci, 10.000 euro di multa per le proteste contro Vannacci, fino a 10.000 euro di multa. La sanzione a un fiorentino, si proibisce il dissenso, punto interrogativo, l'idea di una raccolta fondi. Quindi, come sentite dai titoli, c'è immediatamente la parola ai manifestanti, alle manifestanti, al comitato Tanucci Piazza Aperta, e siamo ai microfoni proprio con i suoi, le sue portavoci, rappresentanti, esponenti e aderenti, per raccontare non solo quello che è stato l'arrivo di queste multe in questi giorni, nella prima quindicina di aprile, ma anche per avere un po' un report, un riassunto, o comunque lanciare eventuali iniziative che sono uscite dall'assemblea aperta e pubblica che si è tenuta proprio sabato 18 di aprile, ancora una volta chiaramente ovviamente in piazza Tanucci, per rendere conto e rendere pubblico quello che è stato l'arrivo di queste multe e per rispondere politicamente con la solidarietà e con la partecipazione, evidentemente, come è già stato fatto sabato 28 di marzo, quando quella piazza, quella di dalla parte diciamo di piazza Tanucci, intorno al banchino del Lampredotto e fino poi a piazza Leopoldo, dove c'era fissata l'altra manifestazione presidio di Firenze antifascista, c'è stato davvero un quartiere intero e una buona parte di Firenze a dire che Vannacci se ne deve proprio andare, probabilmente non solo da Rifredi, ma su Marte, mi viene da dire con una battuta che ha fatto un po' storia e che era uno dei cartelli che erano stati appesi alla fontana di piazza Tanucci. Comunque, a voi del comitato Tanucci Piazza Libera un riassunto di quello che è la situazione, di come la state vedendo e vivendo, se riuscite a fare un po' di chiarezza oltre quelle che sono le notizie uscite sulle cronache, che io ho riassunto un po' in breve. E chiaramente, ecco, ancora una volta l'invito a lanciare, a utilizzare i nostri microfoni come spazio, come trampolino per tutte le iniziative che sono, speriamo, uscite anche dall'assemblea di sabato.
3: Buongiorno, io mi presento, sono Assia, sono un abitante del quartiere da ormai tanti anni. Ho il mio bambino che va alla scuola Marconi, quindi decisamente vivo moltissimo il quartiere. E innanzitutto vi ringraziamo per lo spazio che date alla questione, ovviamente, come Radio Wombat, che ovviamente è necessario l'informazione e quanto più possibile spiegare quello che sta succedendo. Appunto, come dicevate, il 28 di marzo c'è stata la contestazione all'apertura della sede, di Vannacci, che però è stata ovviamente una contestazione appunto basata su, sul quartiere stesso, che è un quartiere molto residenziale, fatto di famiglie, eccetera, per cui ovviamente la piazza era conseguente a questo, quindi la piazza fatta di famiglie, dove anche io per primo ho portato mio figlio, e c'erano moltissimi altri bambini appunto della scuola, della zona, per cui appunto la situazione era estremamente tranquilla. E quindi diciamo che la risposta da parte della prefettura, della questura, di piccare queste multe, che a questo punto dovrebbero essere 4, tra le altre arrivate soltanto per riconoscimento visivo, ovvero non ci sono stati dei fermati nella manifestazione, perché ovviamente non era una manifestazione che potesse prevedere in nessun momento una situazione in cui ci fosse necessità da parte della questura di fare dei riconoscimenti, che è stato tutto nella tranquillità più assoluta, in cui la differenza pare essere stata fatta con chi ha parlato al megafono, che in realtà durante tutta la giornata tantissime persone si sono alternate a parlare al megafono dicendo esattamente quello che più o meno poi appunto tutti condividiamo, del fatto che è una sede fascista, del fatto che non può stare all'interno di un quartiere operaio, magari anche da nessuna parte, ma insomma tanto ci accontentiamo di avere la prospettiva di non averlo all'interno del nostro quartiere. E quindi appunto nessuno ha detto, come dire, cose che possono aver fatto riconoscere un intento diverso da quello che era quello della piazza, ovvero appunto la semplice contestazione, il dire noi siamo antifascisti, il quartiere è antifascista, non vogliamo chi parla di remigrazione. Io per prima sono appunto madre di un bambino che va alla materna, nella sua classe sono metà italiani, metà stranieri, di cui una buona parte è italiana, nel senso che è nata in Italia da genitori stranieri, ma che parlano un fiorentino migliore di quello che parla mio figlio, probabilmente, nel senso per cui sono ovviamente perfettamente integrati, ma di cui Vannacci vorrebbe l'espulsione. Per cui io sono effettivamente preoccupata che questo tipo di politiche, questo tipo di idee possa penetrare all'interno di un quartiere che, con tutte le difficoltà che ha, perché ovviamente non siamo qui a, come dire, parlare di un quartiere felice, di un quartiere che non ha problemi se non Vannacci, ovviamente è un quartiere che vive le sue problematiche, che ha tutta una serie di contraddizioni, fra le altre è un quartiere, se vogliamo, da un punto di vista strettamente amministrativo, che è enorme, perché contiene anche Novoli, che in realtà è una realtà ancora diversa da quella di Rifredi, per cui un quartiere appunto che vive tante, tante difficoltà sicuramente, ma noi siamo più che certi del fatto che questo tipo di difficoltà non si combatte con le cosiddette passeggiate per la legalità, che di fatto sono ronde di stampo fascista a controllo della popolazione. Sono andati a controllare una persona senza fissa dimora facendo delle foto, per cui voglio capire a che cosa serve di fatto questo grande intervento da parte loro. E più che altro non vogliamo che queste situazioni vengano risolte con la forza pubblica, fra virgolette, cioè con l'utilizzo della forza, perché si sa, e questo è, come dire, storia, sociologia, tutto questo porta semplicemente a una esacerbazione dei conflitti già esistenti, se vogliamo, per cui nessuno vuole appunto provocazioni, nessuno vuole questo tipo di atteggiamento, perché noi assolutamente non siamo d'accordo. Sabato 18 c'è stata una molto interessante reading con la partecipazione di Pippo Civati, di appunto di letture antifasciste, è stata molto partecipata, e subito dopo c'è stata l'assemblea del comitato di Tanucci Piazza Aperta, in cui fondamentalmente è stato deciso che ci sarà la necessità di costituire un comitato più strutturato, perché ovviamente vanno bene le chat, ma incontrano delle difficoltà oggettive, e i punti fondamentali da un punto di vista appunto organizzativo ci sarà da capire come gestire la situazione del Romito, in cui moltissime persone già da tantissimo tempo stanno cercando di riottenere la gestione del circolo Arci GS Romito da parte del comune, che nelle trattative precedenti ha chiesto delle cifre che sono assolutamente inarrivabili per i cittadini, e quindi andare a pressare il comune che si è posto contrariamente sia alle ronde che alla condizione di Vannacci, che è appunto estremista di destra, quindi sfruttare, diciamo, questa situazione e dire va bene, allora che il comune dia in gestione a questo punto al comitato o a chi riesce, diciamo, a costituirsi tale per gestire, per avere uno spazio all'interno del quartiere che in questo momento manca. Quindi questo è sicuramente molto importante, e altrettanto importante è stato dato un altro appuntamento per il 25 aprile, visto che il 25 aprile non è una ricorrenza, c'è, diciamo, una situazione oggettiva di necessaria presenza all'interno di un quartiere, e quindi abbiamo deciso di fare una colazione che si protrarrà per tutto il tempo, anche fino a dopo pranzo, con chi vuole restare, eccetera, per cui c'è una grande organizzazione dietro, per il 25 aprile appunto in Piazza Tanucci, per far vedere che ci siamo, per far vedere che appunto il 25 aprile non è una ricorrenza, abbiamo i fascisti sotto casa, andiamo a dirgli che c'è un quartiere antifascista. Quindi questa è la situazione, la prospettiva ovviamente è molto lunga, perché loro appunto hanno una sede, hanno dei soldi, hanno tanti parlamentari che sono appunto, come dicevate, i fuoriusciti dalla Lega e anche da Fratelli d'Italia, e che stanno raccogliendo tutti nell'estrema destra parlamentare a questo punto di Vannacci. L'anno prossimo ci sono le elezioni, quindi ovviamente figuriamoci se non hanno tutta l'intenzione di rimanere e fare, hanno fatto già una grande campagna tesseramento, molto male. Per cui appunto la battaglia è di lungo corso, ci sarà bisogno della partecipazione di tutti, anche perché poi appunto questa cosa delle multe ovviamente andrà capita, perché in realtà è una situazione in cui ci troviamo per le prime volte praticamente in cui viene utilizzato questo metodo del nuovo decreto sicurezza. E quindi ovviamente ci sarà anche da essere solidali con chi ha ricevuto le multe, perché quelle multe le abbiamo ricevute tutti di fatto. Il fatto che poi sono state scelte, fra virgolette, delle persone non significa ovviamente che verranno lasciate sole, anzi ci saranno appunto dei metodi da trovare per aiutare eventualmente se dovessero essere appunto spiccate con delle cifre molto alte, ovviamente. Per cui questo è quanto, vi ringrazio sempre di nuovo per lo spazio che ci date e alla prossima.
0: Sì, sì, sì, sì, grazie Assia, a te, alla prossima davvero, perché appunto la questione ci interessa per mille e mille ragioni che è inutile stare a ripetere, quindi se dovesse capitare ci risentiremo per sapere come stanno andando tutte queste questioni. E ti voglio chiaramente ringraziare non solo per il tempo che ci hai dedicato nello spiegarci come stanno andando le cose, nel darci le prossime iniziative, i prossimi appuntamenti di lotta, ma anche per averci aiutato e aver aiutato tutti e tutte coloro che sono in ascolto, speriamo ovviamente che siano sempre in tanti e in tante, per dare uno spaccato, per averci dato uno spaccato di vita dentro il quartiere 5, che come hai ricordato giustamente, di fatto negli anni se ne parla e se ne è parlato spesso come la terza città della Toscana per il numero di abitanti, per la grandezza dei suoi quartieri, e giustamente hai fatto riferimento a Novoli, che è uno di quei quartieri che, sottoposti anche alle trasformazioni della tranvia, hanno visto le campagne per la sicurezza impazzare in questi ultimi anni. Ma non dimentichiamo che nel quartiere 5 c'è tutta l'area di espansione storica che è stata quella degli anni 80-90, con le piagge, con i complessi delle case popolari, con Brozzi, con Peretola, con Quaracchi, oltre che Castello, oltre che il Sodo e Careggi, quindi sono davvero tanti i quartieri, e una presenza, una sede come quella nel quartiere di Rifredi, di Futuro Nazionale, che vuole o pretenderebbe di essere lì dicendo che è a Rifredi per portare i temi della sicurezza e dell'italianità in questi quartieri, fa venire davvero da ridere, visto che si trovano in Piazza Tanucci, e giustamente ci hai ricordato che è solo una porzione di questo quartiere, tra l'altro anche una che tutto sommato è stata sottoposta fino a un certo punto alle trasformazioni e ai cambiamenti di cui si va tanto parlando per Firenze, che invece mantiene una sua identità, ma non una sua italianità, piuttosto direi un'identità di quartiere con una storia operaia, con una storia legata al movimento operaio, proletario e antifascista. Quindi niente, buona fortuna a te che vivi lì intorno a questi sgherri, a questi elementi che appunto dicono di venire a portare o a lavorare per la sicurezza e poi invece ci sembra che propongano iniziative assolutamente più che dubbie come quelle delle ronde, che quindi siano un vettore di degrado non solo morale, che certo non è un aspetto neanche secondario per chi come te ha dei figli anche come me, quindi li vorremmo far crescere in un ambiente sano e non certo in mezzo a certe panzane e a certe bufale come quelle raccontate proprio sulla sicurezza, sul degrado e tutta la loro narrazione. Quindi grazie e ovviamente a presto. A questo punto abbiamo parlato tanto, facciamo una pausa musicale anche perché mi si sta seccando la gola, come potete anche sentire.

Bene, Radio Wombat ancora si rientra in voce, state ascoltando sempre la stampa rassegnata, se vi collegate adesso abbiamo parlato in inizio di trasmissione sia con il comitato Tanucci Piazza Aperta in merito alle multe arrivate per la contestazione all'apertura della sede di Vannacci, futuro nazionale del 28 di marzo, e abbiamo parlato anche con il comitato 25 aprile di Prato per il 25 aprile. Appunto, che si svolgerà a Prato. Abbiamo fatto un po' un punto su quelle che sono le varie ricorrenze, i vari festeggiamenti per la liberazione del 25 aprile in città, nell'area metropolitana fiorentina. Quindi, se vi collegate adesso e non avete ascoltato e sentito tutto ciò di cui vi ho fatto un piccolo riassunto, potete sempre, come sapete, andare nella sezione dei podcast, scaricare e tornare indietro e riascoltare tutto. Questo è il mio suggerimento, non tanto per quello che ho detto io, ma per gli ospiti che sono stati con noi, che meritano la vostra attenzione. Andiamo avanti con la stampa rassegnata. Abbiamo fatto una pausa musicale, ho derogato rispetto alla mia classica tendenza ad utilizzare pezzi di pop.

lo si giudica guardando le sue carceri. Mi permetto di dire che a questo punto il grado di sensatezza, moralità, attendibilità dell'informazione lo si possa giudicare dalle notizie che escono a proposito del carcere. E questa settimana c'è stata una coppia di notizie che ci dice qualcosa sullo stato della comunicazione nel nostro paese, nel nostro territorio nello specifico, perché la notizia esce da Nova Radio, che ci dice che c'è stato un morto e un tentativo di evasione, ma è l'unico diciamo media del territorio che lo riporta, perché andando a cercare le altre notizie invece si parla solo della tentata evasione. Quindi ecco, c'è una morte, appunto una morte in qualche modo ancora non chiarita nelle sue cause, e nessuno lo dice, mentre fa notizia solo la tentata evasione. L'unico articolo di carta stampata è quello della Nazione, che esce il 18 di aprile e dice: tentata evasione a Sollicciano, detenuti in fuga dal campo sportivo bloccati dall'unico agente. La denuncia del sindacato: è inaccettabile che un'area delicata sia presidiata da una sola unità. In realtà, poi guardando l'articolo, nel quale non voglio entrare più di tanto, mi sembra che alla fine in fondo non ci sia quasi nessuna notizia, se non forse il tentativo di usare la notizia per parlare di quelli che sono i numeri e la proporzione o sproporzione che il sindacato di polizia penitenziaria indica rispetto al fatto che c'è una sola unità a fare sorveglianza in quell'area del carcere. Questa forse può essere una notizia, ma che ci sia qualcuno che è detenuto e che cerchi di andarsene non mi sembra proprio di tanto una notizia, più di quanto non sia o non possa essere giudicata una notizia il fatto che uno studente, una studentessa cerchi di copiare durante un compito in classe. Ora la voglio mettere in questi termini, stirando ovviamente la cosa, ma ecco, non stupisce che qualcuno voglia provare ad andarsene dal carcere. In fondo qui nessuno se n'è andato, erano ben lontani dalle mura di cinta, che poi sono a più livelli, ci sono le recinzioni, ci sono le mura, quindi il fatto che dei detenuti abbiano fatto delle mosse per avvicinarsi ai cancelli o per avvicinarsi alle recinzioni e poi siano stati diciamo recuperati da un agente che era di guardia, alla fine dei conti non mi sembra neanche più di tanto una notizia, perlomeno non lo è dal mio punto di vista, più di quanto non lo sarebbe quella invece della morte, che viene appunto, come vi ho detto, citata solo da Nova Radio Firenze, che ci dice che un uomo considerato diciamo un detenuto tranquillo, così viene scritto, inserito nel gruppo dei detenuti della MOF, cioè la manutenzione ordinaria del fabbricato, che è un addetto alle piccole riparazioni del carcere, è deceduto e avvenuto per arresto cardiaco. La vittima, si spiega dalla direzione del carcere, aveva circa 40 anni, originario dell'est Europa, recluso in una sezione a seguito di una condanna di primo grado. La salma consegnata all'autorità, è aperto un fascicolo di indagini, sarà disposta un'autopsia per stabilire se la morte sia dovuta a cause naturali o, come spesso in questi casi, all'abuso di sostanze. Quindi il fatto che le sostanze circolino e che qualcuno le utilizzi fino all'abuso non è, dal mio punto di vista, una notizia inferiore o dall'importanza minore rispetto a quella della tentata evasione, di cui invece parlano anche gli altri media online, come Firenze Post, dove si legge il 17 aprile la notizia è solo che due detenuti tentano di evadere scappando sui tetti, bloccati da un agente che li ha convinti a rientrare. Quindi l'agente ha semplicemente fatto pressioni perché rientrassero e sono rientrati. Quindi anche questo ci dice qualcosa sull'entità di quella che viene citata come una tentata evasione. Lo stesso lo dice anche 055 Firenze: Sollicciano, tentata evasione durante l'accesso al campo sportivo, bloccati dagli agenti, il sindacato denuncia carenze di personale e criticità nella struttura. Quindi ecco, online si parla solo di questa tentata evasione, la Nazione ha parlato solo della tentata evasione, perlomeno Nova Radio ci dà la notizia di un morto che comunque intorno al quale si sono aperte delle inchieste. Questo per il carcere di Sollicciano questa settimana, veramente triste, non solo la notizia della morte da accertare, ma anche il trattamento che, come si evince e come capite insieme a me, sposta sempre tutto sul paradigma securitario, come se mancasse la sicurezza.

0: anche dentro una struttura che è pensata per detenere e che comunque la detenzione riesce a farla, mentre magari non assicura diritti minimi come quello all'acqua calda o all'igiene personale, al dormire senza zecche, animali, scarafaggi, blatte, pidocchi e quant'altro, o raffrescamento d'estate o riscaldamento d'inverno o il diritto all'acqua o quello ai telefoni. Sono davvero tante le criticità di questa struttura, per cui veramente triste anche la comunicazione e la cronaca di questa settimana. Passiamo oltre e andiamo sui temi della città che sono a noi davvero molto cari. Lo facciamo con Salviamo Firenze tra 2-3 secondi per l'introduzione all'intervento di Francesco. Sempre Radio Wombat, e facciamo un aggiornamento con Salviamo Firenze per viverci, che da un paio di settimane non ci sentiamo, eppure le cose continuano ad andare avanti per quanto riguarda tutte le vicende legate all'urbanistica fiorentina, a questa fase che in qualche modo vede aperta una finestra di opportunità, diciamolo così, dal nostro punto di vista, dove insieme alle problematiche, alla crisi di credibilità che la classe dirigente e politica fiorentina sta continuando ad accumulare, in qualche modo ci permette di snocciolare qualche contenuto e anche qualche proposta. Guardando le cronache in questi giorni, che come ho già detto hanno visto lo sciopero dei giornalisti, per cui sulle cronache c'è stato un po' di confusione, cose magari uscite 15-16 d'aprile che poi sono state recuperate. Tra queste notizie c'è anche la comunicazione che vanno avanti le indagini su tutta la vertenza, la vicenda legata al Cubo Nero, cioè la trasformazione dell'ex teatro comunale, che ormai chiamiamo tutti e tutte Cubo Nero, identificando con questo quello che è sorto al posto dell'ex teatro comunale, quindi i volumi che sono aumentati in altezza, con la possibilità di dare a coloro che acquisteranno questi appartamenti, ci mancherebbe altro, stiamo ovviamente parlando di appartamenti di lusso, avranno quindi una vista mozzafiato su Firenze, questo a scapito dello skyline e della tutela del paesaggio, perché appunto spunta dai Lungarni, visto dall'altra parte dell'Arno, direttamente un Cubo Nero, ed è proprio quello che è. Quindi questa vicenda che ha fatto molto parlare, uscita anche dai confini delle cronache fiorentine per arrivare sulla scena nazionale, ha mosso anche le questure, ha mosso anche gli uffici tecnici, perché hanno messo sotto inchiesta proprio gli uffici urbanistici. È uscita, appunto, dicevo, recentemente la notizia che si allarga il campo d'azione e d'indagine con altri e nuovi avvisi di garanzia che sono stati spiccati. Lo vorrei chiedere appunto a Francesco di Salviamo Firenze se c'è da parte vostra e loro un commento su questi nuovi avvisi di garanzia, se c'è qualcosa in più che si riesce a intravedere. Chiaramente c'è il segreto istruttorio, per cui non è possibile per nessuno andare oltre, ad avere la sfera di cristallo, ma magari ci permettono di intravedere qualcosa, forse anche un collegamento rispetto a quella che invece la campagna in corso più sul pezzo di Salviamo Firenze, che è quella per la riapertura delle decisioni che sembrerebbero essere già state prese da parte dell'amministrazione fiorentina per quanto riguarda la trasformazione delle ex OGR, le officine grandi riparazioni, sulle quali la parola d'ordine a questo punto è no alla colata di cemento e sì al parco. Sono stati giorni di mobilitazione di nuovo anche su questo, e quindi anche su questo a Francesco la parola per dirci come sta andando, se ci sono delle possibilità che si stanno aprendo, se c'è una risposta dei cittadini e se chissà anche i nuovi avvisi di garanzia e la comunicazione pubblica che si fa non siano un modo da parte dell'amministrazione per dire ora risolveremo la questione del buco nero, del cubo nero, nello stesso tempo stiamo per versare metri e metri cubi e quadri di cemento in quello che Nardella chiamava un altro buco nero, e da qui il mio lapsus, cioè le officine grandi riparazioni, sulle quali, anche qui sempre per fare collegamenti su quello che succede, vedo che Futuro Nazionale non trova di meglio che andare a fare video attraverso uno dei suoi aderenti e consiglieri batistini di andare a fare video in ogni anfratto di questa parte di città che per anni è stato abbandonato, e quindi andando sostanzialmente a denunciare il degrado che poi è fatto di rifiuti, che poi è fatto di sacchetti o magari è fatto semplicemente di sterpi non tagliati, sembrerebbe in qualche modo fare il filo a quella che è la retorica dello stesso centro-sinistra, che vorrebbe invece piallare tutto per darlo ai privati e così risolvere di un colpo solo il degrado e metterlo in sicurezza. Quindi in questo anche una sorta di leitmotiv che accomuna le parti più a destra dell'arco costituzionale, quindi Futuro Nazionale, con il centro-sinistra, e per andare a dire che purtroppo non c'è poi molta differenza per quanto riguarda gli aspetti concreti. Comunque l'ho fatta anche troppo lunga, Francesco, se hai voglia e tempo di fare un commento, siamo qui per te.
1: Buongiorno a Radio Wombat, buongiorno a chi l'ascolta e grazie ancora per questo spazio. E dunque, riguardo gli spunti, sono tutti molto interessanti, e riguardo al teatro comunale, all'inchiesta che si allarga con nuovi avvisi di garanzia, ecco, attendiamo sviluppi, sicuramente ci sarà da commentare nei prossimi giorni e settimane. Al momento preferisco invece andare sul secondo punto che sollevi, cioè come va la campagna per fermare la colata di cemento accanto alle cascine nell'area ex grandi riparazioni. La campagna sta bene, va bene, prosegue, e con attività di sensibilizzazione e comunicazione. Sabato mattina alle cascine abbiamo fatto un nuovo volantinaggio con mettendo anche del materiale informativo appeso agli alberi, e con persone che si fermano, che non sanno cosa sta succedendo, che si informano e che chiedono delle elucidazioni, e spesso si indignano, prendono contatti e si dichiarano la loro intenzione di attivarsi. Poi c'è anche chi è d'accordo, questo fa parte della norma. Noi creiamo questi momenti anche di dibattito, piccoli capannelli che si formano. Questo è importante per le prossime attività. Faremo fra qualche settimana, probabilmente a fine mese di maggio, un'assemblea pubblica e altri eventi di informazione e sensibilizzazione per chiedere, continuare a chiedere una moratoria. Ecco, l'unico commento che mi sento di fare riguardo all'inchiesta che si allarga, e questo rafforza la nostra richiesta di una moratoria urbanistica, fermare tutto quello che è stato concordato con i fondi di investimento, ripartire un po' con una programmazione un pochino più partecipata, e questo vale soprattutto per l'area ex OGE. La richiesta poi è quella di fermare la colata di cemento, riacquistare l'area e non costruire la strada Pistoiese Rosselli, che dovrà servire questa nuova cittadella del lusso. Noi vogliamo che sia uno spazio pubblico, uno spazio, non un compound del lusso. E a proposito anche qui dei video dei consiglieri del quartiere 4, certo è molto facile andare a giro per Firenze, nella zona delle Cascine o lungo l'Arno, e trovare dei ricoveri di fortuna dove delle persone evidenti difficoltà trovano il modo di sopravvivere e di passare magari la notte. Ecco, è molto facile fare questo, purtroppo, perché queste realtà esistono. Ci sembra veramente un servizio pessimo quello fatto alla città, quello di indignarsi in maniera così anche, diciamo, piena di giudizio e facendo anche riferimento appunto a attività di illegali che magari ci sono. Però ecco, anche qui bisogna chiedersi se c'è spaccio, chi è che compra, ma ecco, chi è che compra oltre che chi è che vende. Se c'è una domanda, è evidente che poi viene l'offerta, ma il punto di andare a cercare questi spazi degradati nelle aree cittadine davvero è squallido. E come dici bene tu, presta il fianco a quella retorica che partita da Nardella, che vuole individuare nella città dei cosiddetti buchi neri che in maniera spesso, a mio parere, strumentale vengono lasciati degradare per poi poterli vendere al solito fondo di investimento che ci realizza attività funzionali ai suoi profitti e non al bene della città, non a funzioni urbanistiche utili per chi vive a Firenze. E questo passa perché tanto era sempre meglio che un buco nero. Quindi mostrare queste situazioni sicuramente non belle, che non sono accettabili, che devono essere in qualche modo risolte con l'accoglienza, con i servizi sociali e con quello che serve, è semplicemente un modo per darsi visibilità senza rendersi conto che si fa il gioco della maggioranza, della giunta che vuole continuare appunto a portare avanti un modello di città basato sull'estrazione di reddito dal lusso con scarsissima attenzione all'edilizia popolare, anzi che viene a sparire, quella sociale, lo social housing che viene di fatto delegato alle banche, alla Banca Europea degli Investimenti, per identificare quelli che sono gli investimenti che la sindaca ha dichiarato bancabili per l'edilizia sociale. Ecco, penso che la parola bancabile con edilizia sociale non possano stare insieme, quindi questi sono i problemi veri, il vero degrado di Firenze, la perdita di una visione sociale, una visione collettiva di città, in cui sì, in qualche modo alla fine questa giunta e chi vuole eliminare il degrado vanno purtroppo a braccetto in maniera anche inquietante, e noi continuiamo avanti a dire qual è il vero problema della città, qual è che è la diseguaglianza crescente, che è la carenza di servizi per chi ci vive, e è il continuo inchinare la politica urbanistica agli interessi e ai fondi di investimento per estrarre reddito dalla nostra città. E questo continua a essere un enorme problema di cui non si vede la fine, ma noi continueremo a impegnarci contro tutte quelle trasformazioni che vanno in questa direzione. L'ex OGR, unendosi con lotte come l'allargamento dell'aeroporto, che è chiaramente funzionale a portare 2-3 milioni in più di passeggeri all'anno, quindi è funzionale all'estrazione parassitica di reddito dalla nostra città, e quindi andiamo avanti. Grazie ancora a chi ha ascoltato.
0: Ma grazie Francesco, perfetto, anzi ci hai anche anticipato un tema, mi riferisco alla tua chiusura e al tuo riferimento all'aeroporto di cui proprio in questi giorni è uscito l'indicazione per una prossima manifestazione che si terrà il 16 maggio 2026. Lo guardo brevemente dal manifesto che sta circolando: basta aeroporti in città, vogliamo il parco per tutte e tutti, salviamo la piana, Firenze e Prato dall'inquinamento, dalle alluvioni e dalla turistificazione. Manifestazione sabato 16 maggio, ore 14, Polo Scientifico, Via dello Smannoro, Sesto Fiorentino. Il corteo sarà con partenza e ritorno al Polo Scientifico e si concluderà con interventi e musica. Direi che con questo abbiamo detto davvero tutto anche questa settimana. Un grande saluto a tutti e a tutte voi, grazie a chi è stato con noi. Alla prossima settimana, ciao!

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

0: Ricordiamo a tutte e tutti anche il numero di telefono 350 155 0853. Solo messaggi WhatsApp e Telegram per chi volesse far arrivare un pensiero alle detenute e ai detenuti, dedicare una canzone o salutare qualcuno. Lo ripetiamo, 350 155 0853. Mandateci le vostre dediche e le trasmetteremo affinché possano essere sentite dentro. Nella puntata di oggi ripercorreremo la mobilitazione a Bologna in solidarietà alla lotta di Alfredo Cospito contro la tortura del 41 bis, per rimettere al centro una lotta anticarceraria ancora da finire. Nella ricostruzione di oggi useremo alcuni stralci delle scorse puntate. Partiremo da chi è Alfredo, passando per la mobilitazione a Bologna contro il 41 bis e la repressione che ne è seguita. Ricordiamo che il 12 giugno, presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, è prevista l'udienza per il ricorso contro il recente rinnovo di 2 anni del regime di 41 bis per Alfredo.
1: Partiamo ricordando chi è Alfredo Cospito. Alfredo è un compagno anarchico in carcere dal 2012. Inizialmente arrestato e condannato per il ferimento dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, ora sta scontando una condanna a 23 anni di reclusione emessa nell'ambito del processo Scriptamanent, in riferimento a 2 bombe carta esplose senza feriti né vittime fuori dalla scuola allievi carabinieri di Fossano, Cuneo, nel 2006, in cui sono stati imputati, e alcuni tra loro anche condannati, vari anarchici e anarchiche. Dal carcere Alfredo non ha mai smesso di esprimere le sue idee attraverso testi e pubblicazioni. Così, dalla primavera del 2022, lo Stato ha deciso di tentare di tappargli definitivamente la bocca, rinchiudendolo nella tomba per vivi rappresentata dal regime di 41 bis. Alfredo, però, dalla voragine del 41 bis, con una tenacia di ferro, ha intrapreso uno sciopero della fame durato 6 mesi. E grazie anche all'energica mobilitazione internazionale che ha accompagnato la sua iniziativa, ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica l'aberrazione di questo regime carcerario e della condanna a morire in carcere rappresentata dall'ergastolo ostativo. La finalità del 41 bis è chiara: annientare fisicamente e psicologicamente gli individui che ci finiscono. Fin dalla sua nascita, con le legislazioni speciali degli anni 80 e 90, il 41 bis si è palesato come l'ennesimo strumento di ricatto per costringere le detenute a collaborare con la magistratura. Le condizioni inumane previste da questo dispositivo legale prevedono l'isolamento in celle di pochi metri, gravose restrizioni dell'ora d'aria, la sorveglianza costante e addirittura la limitazione o diretta abolizione dei colloqui con i familiari. Qui si aggiungono il controllo della posta e la limitazione degli oggetti in cella, incluse penne, quaderni e libri. Un progressivo annientamento ai danni del corpo e della psiche delle detenute. In merito all'ergastolo ostativo, aumentato a 30 anni di pena scontata, la posizione dello Stato è che non debba sempre prevedersi la possibilità di libertà condizionale e di altri benefici, a meno che la persona condannata non collabori con gli organi inquirenti. L'ergastolo, assimilabile alla pena di morte, vuole lo Stato come un padrone dei nostri corpi, che decreta se, come e quando restituire dignità di vita alle detenute. Mentre la Procura Generale aveva chiesto l'ergastolo, la Corte d'Assise d'Appello di Torino, il 26 giugno 2023, dopo anche la dilagante mobilitazione, ricalcolò la pena in 23 anni per Alfredo e in 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino, coinvolta nello stesso processo. Attualmente le sue condizioni di detenzione sono oggetto di una progressiva limitazione e già nelle esigue possibilità di vivibilità stabilite dall'infame regime in cui si trova, blocco della corrispondenza da e per l'esterno, impossibilità ad accedere alla biblioteca interna, autorizzazione peraltro che Alfredo aveva avuto dalla direzione, blocco dei libri regolarmente acquistati in libreria tramite il carcere, come prevede il regime di 41 bis, e di altri beni come farina o indumenti di uso quotidiano.

A Bologna, come in tutta Italia, la mobilitazione contro il 41 bis ha visto azioni dirette, momenti di piazza, presidi, cortei, incontri, letture, street parade. Insomma, anche qui, come in molte città, persone e collettivi provenienti da esperienze politiche diverse, ognuna con le proprie pratiche, si sono mosse per rompere il silenzio sulla tortura del 41 bis. La risposta dello Stato non ha tardato ad arrivare. A giugno del 2023, sei tra compagni bolognesi e trentini ricevettero un avviso di apertura indagini per associazione sovversiva con finalità di terrorismo, l'articolo 270 bis. Un dispositivo giudiziario volto a spezzare la solidarietà e a colpire chi lotta per un mondo senza galere. Contestualmente alle indagini, a novembre del 2023, ci furono perquisizioni a 19 compagni. 11 per 270 bis, 8 per reati di piazza, con richiesta a dicembre 2023 di prelievo coattivo di DNA per tutte. A maggio del 2024 vennero disposte inoltre misure cautelari a carico di 3 persone indagate, obbligo di firma per 2 persone, revocato dopo 3 mesi a seguito di un'istanza al GIP, e obbligo di dimora con rientro notturno e obbligo di firma per una persona. 6 mesi fino a scadenza. L'articolo 270 bis, associazione con finalità di terrorismo, riuniva fatti diversi avvenuti durante la mobilitazione sotto un unico disegno. Un attacco a dei ripetitori di telecomunicazioni, un tentato danneggiamento a dei camion della ditta MAR, ditta che si occupa del vitto del cibo in carcere, un blocco stradale tramite danneggiamento di cassonetti, l'interruzione di una messa, l'occupazione di una gru in centro a Bologna e il contestuale presidio sottostante con manifestazione non autorizzata. Il disegno associativo è poi caduto in sede di riesame, settembre 2024, e l'udienza preliminare ad aprile 2025 si concluse con l'assoluzione di 11 compagne e il rinvio a giudizio a marzo per 6 compagne per 3 reati specifici. Il danneggiamento dei ripetitori di telecomunicazioni, il danneggiamento a una rete durante l'occupazione della gru, l'interruzione di una messa.

0: La prima udienza del processo si è tenuta il 18 marzo. In questa occasione, le imputate hanno letto in aula una dichiarazione che riportiamo di seguito.
1: I fatti per cui oggi veniamo portati al banco degli imputati riguardano la campagna di solidarietà che si attivò su scala internazionale a cavallo tra il 2022 e il 2023 in sostegno ad Alfredo Cospito, prigioniero anarchico rinchiuso nel regime di 41 bis dal maggio 2022, che intraprese uno sciopero della fame di 6 mesi contro questo istituto detentivo e l'ergastolo ostativo. Condannato a 23 anni insieme ad Anna Beniamino, condannata a 18 anni per strage politica, il reato più grave previsto dall'ordinamento italiano, pur in assenza di morti e feriti. Diversamente da quanto accaduto per Piazza Fontana, 17 morti per la stazione di Bologna, 85 morti per Piazza della Loggia, 9 morti e 102 feriti, per gli innumerevoli attacchi razzisti, ricordiamo in particolare quello di Castel Volturno del 2008, 8 morti. In nessuno di questi casi la strage politica è comparsa tra i capi di imputazione. Non è mai stato scomodato questo reato per le migliaia di morti sulle coste mediterranee o per le centinaia che ogni anno si verificano sul posto di lavoro. Queste sì, vere e proprie stragi prodotte da decisioni politiche deliberate e omicide. E perché? Non certo perché i fatti non si accordassero al codice. È semmai questa la conferma di una verità ben nota, che il codice è strumentale, proprio come le stragi, quelle vere e indiscriminate. Entrambi strumenti a intensità diversa con cui uno Stato ipocrita colpisce chi lotta o spaventa la popolazione, riducendola a chinare la testa, a non partire, a lavorare in silenzio, ad accettare le strette autoritarie. La contemporaneità bellica e le conseguenti strette repressive di cui siamo testimoni ce lo rendono sempre più evidente. Ecco perché per noi continuare a lottare è più che mai necessario. E lo facciamo prendendo parola in quest'aula, perché vogliamo dare ancora voce a chi lo Stato vorrebbe mettere a tacere attraverso un regime carcerario di tortura, la cui natura è stata resa evidente al mondo intero grazie alla lotta di Alfredo. In quei mesi tanti prigionieri e prigioniere aderirono allo sciopero della fame di Alfredo, altri mostrarono la loro solidarietà rinunciando a benefici o come era loro possibile. Questa coraggiosa lotta ha fatto emergere un ampio e determinato movimento di solidarietà anche fuori dalle carceri. Raramente negli ultimi decenni il sistema carcerario, i suoi dispositivi punitivi, la sistemica violenza di cui è permeato e l'arbitrarietà delle sue regole sono stati analizzati, criticati e contestati anche fuori dai contesti militanti. Questa mobilitazione, invece, ha coinvolto un ampio settore di società, la mobilitazione studentesca, come la presa di parola e la partecipazione attiva di organizzazioni, associazioni e soprattutto di migliaia di individui che hanno rappresentato un'assunzione di consapevolezza con pochi precedenti. L'obiettivo, da parte di questa molteplicità di voci, non era fare pressione per spingere a riformulare le basi giuridiche di un istituto detentivo, bensì sancirne la fine. L'eterogeneità di pratiche con cui questo corpo in mobilitazione si è speso è evidente, non serve un tribunale per stabilirlo. Il dato che conta, e che non si può cancellare, è che ha fatto vacillare chi si era così zelantemente prodigato nel rendere giuridicamente possibile l'applicazione del 41 bis ad Alfredo. Come scrivemmo in un volantino in quei mesi, da una cella di 41 bis un anarchico fa tremare lo Stato. Niente di più vero e nessuna risposta diversa da ciò che ci si poteva aspettare. Lo Stato ha mostrato i muscoli e ha azionato la ghigliottina. Se in tutta Italia è stata attivata la macchina repressiva contro moltissime voci e azioni che hanno accompagnato la lotta di Alfredo Cospito, è perché i motivi di quella lotta sono particolarmente scottanti per lo Stato italiano. L'Istituto dell'Antimafia fa parte dei miti fondativi della Seconda Repubblica e le sue declinazioni pratiche vengono raramente messe in discussione, nonostante l'evidente fallimento nel contrastare un sistema che resta profondamente intrecciato a quello dello Stato. Sistema sia di potere che economico, al nord come al sud. All'interno dei dispositivi di ingiustizia, arbitrarietà e violenza di cui si è dotato il sistema punitivo della giustizia italiana, il 41 bis e l'ergastolo ostativo sono due strumenti di tortura. E non si tratta di un artificio retorico, ma di un'analisi sostanziale dell'utilizzo di questi istituti, partendo proprio dal significato letterale del termine che, citando la Treccani, si riferisce a varie forme di coercizione fisica applicate a un imputato allo scopo di estorcere una confessione o altra dichiarazione utile all'accertamento di fatti non altrimenti accertati, dei quali si debba tener conto nel definire il giudizio. L'esempio principe del mafioso che scioglie il bambino dell'acido, fonte di giustificazione populistica di infinite nefandezze, ci parla chiaro. Il responsabile, condannato anche per altri omicidi, restò in regime di 41 bis per 4 anni, per poi essere liberato. Perché fu liberato? Perché scelse di collaborare con lo Stato. Tuttora, e dai primi anni 90 ad oggi, diverse centinaia di detenuti sono in 41 bis, sottoposti all'isolamento quotidiano e affettivo, allo stigma sociale che ricade anche sui loro affetti, alla deprivazione sensoriale e a molti di loro al fine pena mai. Una condizione cinicamente e scientificamente pensata e realizzata al fine di annichilire la persona. L'origine geografica di coloro a cui viene prevalentemente applicato il 41 bis, inoltre, ci dice chiaramente cosa significhi, oltre le statistiche, il mai estinto approccio coloniale nei confronti del Sud Italia. Un ragazzo di 20 anni arrestato per spaccio nel nord Italia difficilmente entrerà in questo regime carcerario, al quale invece verrà quasi sicuramente sottoposto un suo coetaneo del sud, già dalla fase di arresto cautelare. Ma sarebbe ingenuo limitarsi alla condanna di tale approccio coloniale senza evidenziare il profondo, inscindibile legame esistente tra gli apparati dello Stato che si servono di questa gente, dal pesce piccolo al pesce grosso, e il sistema di cui essi fanno parte. Il 41 bis nasce come discarica in cui lo Stato getta tutti i pesci che deve fare fuori dopo essersene servito, la tomba per vivi in cui rinchiude chi non deve più poter parlare e da cui si può uscire solo sancendo un patto di collaborazione con il proprio aguzzino. La natura intrinsecamente violenta di questo regime carcerario, squisitamente democratico, trova poi la sua estensione nella possibilità di essere applicato al nemico interno, ossia ai prigionieri politici, siano essi comunisti, come Lioce, Morandi e Mezza Salma in 41 bis dei primi anni 2000, o anarchici, come Alfredo Cospito. Per loro, ricordiamolo, l'unica via d'uscita da questo regime di tortura è l'abiura delle proprie idee, cioè dei propri percorsi di lotta e di vita, sostanzialmente di se stessi. A tanto arriva la democratica violenza dello Stato, deprivare il fisico e la psiche del prigioniero, terminare le sue convinzioni qualora esse non siano allineate con il pensiero unico o, ancor peggio, dichiaratamente sue nemiche. Con la stessa facilità con cui il genocidio del popolo palestinese è passato dall'essere un evento mainstream a un rimosso collettivo, anche la violenza del 41 bis, seppur in scala 1 a 100 a confronto, è velocemente tornata sotto il velo di silenzio in cui giaceva prima della mobilitazione a cui abbiamo fieramente preso parte. Sintomo dei tempi? Fa paura. A fronte dello stato di guerra e di polizia in cui stiamo antagonisti, anarchici o chi che sia, per prenderne coscienza. Sarebbe molto spiacevole dover affermare un giorno l'avevamo detto. Proprio per questo non siamo disposti a chiedere scusa per aver lottato al fianco di Alfredo e affermiamo con decisione la nostra simpatia, complicità e solidarietà verso qualunque azione fatta nel mondo in quei mesi di sciopero della fame al fianco di Alfredo Cospito e degli altri prigionieri e prigioniere per contrastare il 41 bis. E la nostra solidarietà verso il popolo palestinese, che con estrema tenacia resiste e trova nella resistenza la sua ragione d'essere. Imputate e imputati.
0: Il 18 maggio al Tribunale di Bologna si è svolta la seconda udienza, in cui sono stati sentiti diversi testimoni e, tra loro, ha potuto prendere parola anche lo stesso Alfredo. La sua emozione, unita a quella della trentina di compagni presenti in aula, è stata fin da subito palpabile. Alfredo ha esordito con queste parole. In questo momento, per me, è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sala e Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare la mia solidarietà a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro. Per anni e anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è stata questa specie di stato di eccezione, che il 41 bis sta diventando veramente regola. Uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla, uomo morto che cammina. La stessa cosa è qui. Mentre cammino nel corridoio, che è nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano, prima, seconda, perché tu, mentre attraversi il corridoio, non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai visto in vita mia, in tutte le esperienze carcerarie che ho fatto. Ogni sezione è di 4 celle sole e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. La cosa che mi ha veramente colpito, che mi ha portato a fare lo sciopero, è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è l'ergastolo. Sono persone che da 20 anni, qui dentro, davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo d'erba. È una sensazione realmente terrificante. La censura è totale. Nel mio caso, la censura, il senso del 41 bis, è proprio non farti parlare, non farti scrivere e neanche leggere. Ovviamente devo fare processi su processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica. Ci ho messo 2 anni per ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni esaltanti il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare la musica e non farmi leggere i libri. Credo il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. In realtà è durato dal 20 ottobre 2023 al 19 aprile 2023, quindi circa 180 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione, era piena di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutte in 41 bis, che andavano in giro in carrozzella, con il catetere, si pisciavano e cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso quasi la certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione in qualche modo sono stati costretti a toglierlo perché era veramente assurdo. Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di tentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita sino quasi alla fine è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e volevano estenderla oltre. Già ci sono dei compagni delle Brigate Rosse, tre compagni del 41, però volevano estenderla al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato. Effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha, però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro, per motivi anche abbastanza futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima. Qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali, fatte in un determinato periodo, che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più una democratura, perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato, nei confronti dei compagni delle BR, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui. Stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna. Sardegna già militarizzata, vogliono costruirne altri. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo, però anche gli stessi giuristi lo dicono, che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo per attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno rischiando mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente che valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante, perché è un'arma micidiale in mano allo Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui, cos'è la democrazia? È chiaro, lampante. È una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni, e anche quei pochi diritti non vengono neanche rispettati, perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso, per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri, ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri, per posta, non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che vanno a comprare loro stessi in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e questo governo che, chiaramente, fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41, perché è fondamentale. Rispetto alla mobilitazione, dice, nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho una pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso, qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri, che stanno qui dentro e non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri. E io non faccio distinzioni tra un mafioso o uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero. Quindi, secondo me, il problema riguarda un po' tutti. Perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali. E questo è lampante. La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 foglie. Anche ai super boss, di solito, lo riconfermano con due paginette. Qui sono tutti sorpresi, perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche a Totorina hanno fatto 80 pagine. Praticamente, lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo di cui non sapevo niente. Perché lo scopo del 41 bis è l'isolamento, mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento, fitto di tutte le azioni successe, in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la solidarietà, come a tutti i compagni greci. Cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi dal contesto, in qualche modo hanno reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio. quindi per le mie parole. Questi sono alcuni stralci delle parole di Alfredo in aula. La necessità di opporsi al 41 bis, la più brutale espressione della privazione della libertà e annientamento della persona, la inseriamo all'interno di un bisogno molto più ampio, quello di combattere un sistema basato sul dominio, sullo sfruttamento, sulla guerra e sulla produzione di nocività, per un mondo senza guerra né galere, al fianco di chi lotta.

sono quasi 4 anni che siamo governati da Meloni e compagnia bella. 4 anni di legge securitaria che hanno risposto alle crescenti crisi sociali ed economiche solo con più carceri e manganelli. E i problemi si sono accumulati lì sotto il tappeto, in una polveriera pronta ad esplodere. Gli ultimi decreti del governo ce lo confermano. Il decreto del lavoro giusto, proprio lavoro giusto, come l'ha chiamato in questo decreto, che non dà un centesimo invece ai lavoratori, ma dà tutte le risorse agli imprenditori. Oppure come decreto casa, che non aiuta le famiglie in difficoltà, ma accelera le tempistiche per gli sfratti. L'ultimo decreto sicurezza che addirittura voleva trasformare gli avvocati in una sorta di cacciatori d'Italia verso i migranti, ma quello Mattarella gliel'ha fatto togliere. Ha lasciato solo la costruzione di più CPR indicati dal governo, il divieto di manifestare, lo scudo penale per le divise, il trattenimento preventivo politico. Grazie Mattarella, lei sì che ci fa sentire sicuri in questa città carcere.

Ma entriamo nel dettaglio di questo nuovo decreto sicurezza. Ad esempio, nell'articolo 4 viene potenziato il divieto nei centri urbani di partecipare a manifestazioni che mettono a repentaglio la sicurezza, con l'arresto anche in differita dei manifestanti più scalmanati, diciamo così. Viene introdotto il foglio di via dalla durata della pena del condannato. L'articolo 7 invece prevede la custodia preventiva di attivisti noti alle forze di polizia prima dello svolgimento delle manifestazioni pubbliche. Un fermo politico che può arrivare fino a 12 ore. L'articolo 9 porta fino a 10.000 euro la multa per chi organizza manifestazioni o presidi non autorizzati, o per chi devia il percorso del corteo rispetto agli accordi con la questura. L'articolo 10 riguarda il divieto di partecipare a riunioni o assembramenti per quegli attivisti già condannati per reati specifici, ai quali il giudice può applicare questi divieti fino a un massimo di 10 anni. In occasione di eventi pubblici, il giudice può disporre l'obbligo di firma. L'articolo 15 apre la strada agli infiltrati sotto copertura degli istituti penitenziari, destinati soprattutto a raccogliere informazioni in caso di persone condannate per associazione sovversiva, terrorismo e rivolta carceraria. L'articolo 38 impone l'obbligo dell'internato straniero a cooperare per la sua identificazione, in caso contrario verrà penalizzato al momento della classificazione della sua pericolosità sociale. Negli articoli 29 e 30 si semplificano le procedure per l'espulsione di migranti o la loro custodia nei CPR. Infine, con l'articolo 31, l'Italia riceve 20 milioni di franchi svizzeri per il contrasto all'immigrazione clandestina verso il proprio appunto paese elvetico. Grazie ancora, caro Presidente Mattarella. Grazie ancora per tutto questo.

Da un articolo di Vincenzo Scalia su Osservatorio Repressione del 3 maggio 2026. Titolo: Il timone della giustizia non gira a caso. Clemenza per i potenti, 41 bis ai dissidenti. Le recenti cronache giudiziarie, in particolare quelle relative alla grazia Nicol Minetti e al rinnovo del 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito, riportano alla memoria un pamphlet provocatorio comparso a Padova 57 anni fa. L'autore, il neofascista Franco Freda, per attaccare la magistratura e la polizia che indagavano sui neofascisti, quindi anche su di lui, fece circolare un libello intitolato «La giustizia è come un timone, dove lo si gira va». Ci viene da smentire il titolo suddetto, non soltanto perché lo ha scritto un nazifascista sanguinario, che non può essere più processato per Piazza Fontana per il ne bis in idem, quanto perché al contrario di quello che lui sosteneva nel 1969, il timone della giustizia, come i fatti recenti dimostrano, ha una barra ferma, fermissima, in quanto segue la rotta della giustizia di classe, spietata con i gruppi sociali marginali, indulgente con amici e amiche, il tutto condito da significative punte di sadismo, sfrontatezza, oltre che provocazione. In merito alla vicenda della grazia di Nicol Minetti, non si può non concordare con quanto affermato da altre osservatrici. Ci sono nelle carceri italiane 2.500 detenute, il 60% di loro ha figli, ma sono costrette a lasciarle ai nonni, ai partner o a darle in affidamento, specialmente per merito di una legge fortemente voluta dalle parti di via Arenula, caldeggiata da leghisti, che pretende in modo esplicito di intimidire le donne rom che entrano nel circuito della criminalità di strada. Una legge classista e razzista, in nome del quale si viola il diritto del minore a crescere con la madre e quello di quest'ultima ad avere accanto il figlio o la figlia, magari in strutture protette. Viceversa, quando si tratta dell'ex igienista dentale, dell'ex premier, nonché consigliera regionale, si adotta un parametro del tutto diverso. Si affrettano i tempi, si omettono verifiche in merito alla veridicità dei documenti ricevuti, si presenta il piatto apparecchiato davanti al Presidente della Repubblica, il quale, secondo la prassi per cui l'inquilino del Quirinale controfirma i provvedimenti clemenziali firmati dal guardasigille, appone la firma, col suo staff un po' troppo superficiale nei controlli. La legge è uguale per tutti, la giustizia è cieca. Ciò che vale per una Maria Rossi o per una Irina Stankovic che sia

0: Vedere teste estreme e mostrarsi forte con, come in questo caso, le deboli e deboli con le forti. Nella stessa falsa, sulla stessa scusate, falsa riga è possibile leggere la vicenda del rinnovo del 41 bis ad Alfredo Cospito. C'è da premettere che dalle parti di Palazzo Chigi hanno il dente avvelenato nei confronti dell'anarco insurrezionalista pescarese. Il suo sciopero della fame aveva innescato una mobilitazione nazionale che si era estesa in seguito anche al di fuori dei confini italiani. Alla fine gli erano state concesse le attenuanti per l'attentato di Fossano. Ovviamente la partita non era chiusa e lo si aspettava al varco per la scadenza del 41 bis. A fornire il pretesto è sopraggiunto il contesto sociopolitico attuale. La mobilitazione degli ultimi mesi per la Palestina, la vittoria dei no al referendum sulla riforma della giustizia, hanno messo a nudo l'attuale debolezza della compagine governativa attuale. La cui paura delle piazze, delle masse consapevoli e organizzate è ancestrale, congenita, come mostrano i decreti sicurezza, gli scudi penali per i poliziotti, gli sgomberi motu proprio di Leon Cavallo e a Scatatuna, la militarizzazione delle piazze. Siamo di fronte a un succedersi di eventi che testimonia come, dalle parti di Palazzo Chigi, siano alla disperata ricerca di un casus belli che legittimi misure repressive drastiche. Non essendo finora riusciti nel perseguimento dell'obiettivo, ecco che si ripesca la narrazione cospirazionista di cui Alfredo Cospito è il terminale. Già ai tempi dello sciopero della fame, col sostegno di certi conduttori televisivi, si era arrivati ad ipotizzare la possibilità di mettere in piedi un complotto sovversivo che aveva come protagonisti camorristi e anarco-insurrezionalisti, con Cospito recluso insieme ai membri della criminalità organizzata a fare da snodo principale, senza portare una prova tangibile a sostegno di questa tesi. Ma tanto è bastato che in questi anni a Cospito venissero legati i libri da leggere, foto dei propri genitori, senza mai specificare in cosa consistesse la pericolosità del possesso di questi effetti personali. La recente morte, in circostanze ancora tutte da chiarire, di due giovani anarco-insurrezionalisti, avvenuta nelle campagne romane, mentre maneggiavano esplosivo, ha rimpolpato il cospirazionismo cospitano. È stata impedita una manifestazione spontanea per commemorare i due morti. Sono stati sottoposti a fermo preventivo 91 anarchici. È stata considerata indice di pericolosità l'ascolto della canzone Addio Lugano Bella, una canzone che fa parte della storia del movimento operaio e che la RAI alcuni anni fa trasmetteva regolarmente facendola cantare, tra gli altri, a Giorgio Gaber e Enzo Iannacci. Dall'ipotesi di reato si passa alla paranoia, ammantate nella teoria tardo-collodiana del cattivo esempio, per cui Cospito sarebbe il lucignolo dietro cui si allierebbero migliaia o forse milioni di pinocchi. Se aggiungiamo che il governo si deve rifare una verginità dopo lo scivolone in cui è in corso nel caso Minetti, si fa presto a fare i conti. Sì, hanno paura, hanno scoperto che possono perdere, che non godono della legittimazione popolare, che il malcontento sta crescendo. Allora ricorrono alla forza, alla violazione dello Stato di diritto, cercando malferme giustificazioni complottiste che non hanno alcun fondamento empirico. Allora si comportano come suggeriva il loro cugino ideologico Padovano, cercando di girare la giustizia come un timone, che però tiene la barra sulle disuguaglianze di classe. C'è da sperare che la nave affondi. Where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all living in darkness, cutting off water and electricity.
1: Leggiamo un articolo che è apparso sul Manifesto il 5 di maggio, che ci parla di un fenomeno che purtroppo è troppo frequente, un fenomeno che si parla dei respingimenti, del rifiuto di rinnovare i permessi a molti migranti per l'arroganza, l'arroganza delle istituzioni poliziesche. Infatti l'articolo ci parla proprio di cittadinanza negata per antagonismo, ma il TAR ribalta tutto. La pubblica amministrazione non aveva neanche motivato il diniego. In 5 anni, 975 richieste respinte per ragioni di sicurezza. E non servono prove. Gli hanno negato la cittadinanza perché è contiguo alla sinistra antagonista veronese. Fatto che, secondo la pubblica amministrazione, rappresenterebbe un pericolo per la Repubblica. Nel 2026 bastano simili tesi per rifiutare a chi vive in Italia da tanti anni, parla perfettamente la lingua, ha un reddito e una residenza regolare, la possibilità di entrare a pieno titolo nella società di cui già fa parte. È il caso di L.O., qua sono le iniziali del nome della persona.

progetto, per il quale le ragioni del diniego non sono state nemmeno motivate, non solo in prima battuta, ma perfino in sede di ricorso. Così alla fine il TAR del Lazio ha dato ragione all'uomo. Non che per negare la cittadinanza a un richiedente servano troppe spiegazioni. La legge del 1992 lascia enormi spazi di arbitrarietà amministrativa e anche la giurisprudenza è convenuta che la concessione sia un atto di alta amministrazione. Non serve dunque entrare nel dettaglio del rifiuto con prove e documenti, basta che l'argomentazione sia logica. Nel caso di LO, non era nemmeno tale, ha stabilito il giudice. Invero, il riferimento alla contiguità del ricorrente con un movimento qualificato come sinistra antagonista veronese non è corredato da adeguati elementi esplicativi, anche succintamente descritti, circa la natura, le finalità o la connotazione del movimento medesimo. Né è chiarito se si tratti di un'organizzazione caratterizzata da finalità terroristiche, eversive, o comunque tali da poter incidere sui profili di sicurezza della Repubblica, si legge nel provvedimento. Del resto, avrebbe stupito il contrario. Verona è nota da almeno 30 anni per fenomeni di ben altro colore politico. È abbastanza difficile credere che un'eventuale versione di sinistra possa partire proprio dalla città veneta. L'uomo è stato comunque dichiarato un pericolo per lo Stato in virtù delle sue frequentazioni e per questo ha ricevuto diniego da cui è nato ricorso, presentato dagli avvocati Giulia Crescini e Salvatore Facchile. A carico di LO risultano due denunce per reati bagatellari, come si suol dire, occupazione di suolo pubblico e di un'aula comunale. Entrambe sono state archiviate. Potrebbero aver pesato dunque segnalazioni di polizia, magari quella politica, la Digos in questo caso, probabilmente per la partecipazione all'attività del laboratorio autogestito Paratodos, che da anni si batte per ampliare i diritti sociali e tutelare i cittadini stranieri. Gli hanno negato la cittadinanza usando come escamotage un'indimostrata pericolosità per la sicurezza dello Stato, un'affermazione sganciata da precedenti penali o fatti di alcun tipo. È solo un modo per punire l'attività politica di questo ragazzo. Infatti, nemmeno durante la dislocure, l'obbligo per le parti di dimostrare i documenti rilevanti in sede processuale, la pubblica amministrazione è riuscita a fornire informazioni concrete, afferma Crescini, l'avvocato. Il caso veronese non è isolato. Un accesso agli atti presentato dalla giornalista Federica Rossi, che ne ha scritto su questo giornale l'11 marzo scorso, mostra come negli ultimi 5 anni 975 persone si siano viste respinta la richiesta di cittadinanza per motivazioni inerenti alla sicurezza dello Stato. Ovviamente non tutte hanno avuto gli strumenti per fare ricorso, poche sono riuscite ad avere ragione. E anche per LO il caso resta aperto. Il TAR non può sostituirsi alla pubblica amministrazione riconoscendo il diritto. Adesso la palla torna all'autorità amministrativa. Può concedere la cittadinanza, ma può anche opporre un nuovo rifiuto, argomentandolo meglio. Il tentativo di dargli una forma che appaia quantomeno logica, coerente e ragionevole, ammesso sia possibile.

0: Fonte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: Yeah man. Now the one and him, Babylon Kingdom, I got drop a ground, aka Babylon so fall. Yeah.

0: Ciao a tutti e tutte, vogliamo presentare un libro che è appena uscito fresco di stampa, scritto da Sanjay. Sanjay è un migrante che abbiamo conosciuto e che abbiamo qua presente, che è arrivato dalle Mauritius qua in Italia. Questo libro è stato il primo libro che è stato scritto dal CIE, che allora all'epoca era il CIE, oggi è anche CPR, quindi è una testimonianza viva di quello che è accaduto all'interno di quelle mura, una sua testimonianza. Vi leggo giusto l'introduzione del libro. 26 anni da clandestino nel nostro paese. Sanjay Gokuluk, cittadino delle isole Mauritius, ha vissuto la strada, il lavoro irregolare, il carcere. Ha iniziato a scrivere Bibbia, vincendo concorsi letterari e ottenendo un diploma di ragioniere e artigiano mosaicista. Recluso per ben 2 volte nel CPR ex CIE di Ponte Galeria a Roma, è riuscito a tenere un diario nascondendo fogli, quaderni e penne. Questo libro raccoglie i suoi scritti, presentando per la prima volta al pubblico un'opera letteraria prodotta da dentro l'inferno della detenzione amministrativa italiana. Questo introduce questo libro che il titolo è Diario di un invisibile nell'inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano. E adesso noi oggi siamo qua a registrare la puntata nella sede della Casa del Mondo in Bolognina, qua vicino alla stazione centrale di Bologna, che ci sta ospitando per registrare questa puntata. E ora passo la parola a Francesca, che è la curatrice della prefazione, che introdurrà il libro.
1: Ciao a tutte, tutti, tutto. E sì, il libro di Sanjay, Diario di un invisibile nell'inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano, edito da Sensibili alle Foglie, è un testo unico in qualche modo, unico perché per la prima volta racconta da dentro l'universo infernale della detenzione amministrativa. Sanjay, nonostante appunto vivesse in Italia da molti anni, era arrivato nell'89 e avesse famiglia, si trova diciamo in una condizione di illegalizzazione, ovvero impossibilitato ad avere un regolare permesso di soggiorno e a poter svolgere una vita degna come tutte, tutti e tutto desideriamo. E questa esperienza lo porta poi in un circuito che diciamo lo esita nella sua detenzione nel CPR, allora CIE di Ponte Galeria. E stiamo parlando degli anni 2014, quando Sanjay viene recluso in questo centro per 3 mesi, da novembre 2014 a gennaio 2015, e dove poi sarà nuovamente recluso nell'agosto del 2015, quando sconta a circa altri 60 giorni di detenzione. Una detenzione quest'ultima illegittima anche secondo la legge dello stesso Stato che istituisce questi centri, come è stato poi decretato anche dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione. Infatti Sanjay già durante la prima detenzione era risultato non identificabile, dunque non rimpatriabile o come usando un linguaggio diciamo del sistema o deportabile diremmo noi, a causa del fatto che non c'era una rappresentanza diplomatica delle Mauritius in Italia.

0: e anche appunto perché al tempo aveva una pratica di ricongiungimento familiare con la sorella che era cittadina italiana, che era in corso. Nonostante tutto ciò, perché sappiamo che in questi luoghi, come dire, poi di fatto le storie e i diritti delle persone contano poco in quanto sono spazi di eccezione dove il diritto è sospeso, lui si trova appunto ancora una volta a essere detenuto, a scontare una reclusione. E è nel corso di queste reclusioni, già dalla prima, che Sanjay decide, proprio in risposta all'ingiustizia che sta subendo e di fronte alla violenza a cui assiste quotidianamente, di iniziare a tenere un diario, il diario della sua incarcerazione amministrativa. Non avendo dei fogli a disposizione, Sanjay, e lui riuscirà poi a recuperare un quadernino, ma solo successivamente, lui inizia a scrivere utilizzando le buste del vitto scadente che sono fornite ai detenuti e alle detenute dalla cooperativa sociale che gestisce il centro, come documentano anche delle foto che sono comprese nel libro. L'urgenza di scrivere, raccontare e denunciare la quotidianità di questo luogo di reclusione è così forte che lui utilizza tutto ciò che ha a disposizione pur di riuscire a raccontare. E appunto, quindi inizia con questi fogli del vitto, poi continua con tutto ciò che ha a disposizione, utilizzando peraltro una penna che è riuscito ad avere dentro in maniera clandestina, perché anche le penne all'interno di questi luoghi sono considerate delle armi pericolosi. E quindi lui descrive, diciamo, in questo suo atto di resistenza, la realtà quotidiana che lo circonda, in quanto sia testimone diretto, sia persona coinvolta in maniera diretta e partecipata negli eventi della prigione amministrativa in cui è confinato. E se da una parte le esperienze che lui descrive raccolgono le prove, no? Documentano quello che tante e tanti attiviste, militanti, da anni diciamo, no? Della tortura e dell'aberrazione che costituiscono questi luoghi, che normalmente sono esclusi, no, dalla narrazione pubblica, c'è proprio un cono d'ombra. Dall'altra, i racconti di Sanjay ricostituiscono anche un senso di identità individuale e collettivo delle soggettività che le vivono, cioè che vivono questa tortura. In qualche modo, diciamo, la sua narrazione diventa in questo senso una contronarrazione, una forma di dissenso contro un'oppressione deliberata e l'occultamento di questa oppressione e delle soggettività che ne sono colpite, che sono orchestrati dall'industria delle frontiere, da tutti i poteri forti che la sostengono e ne traggono profitto, lo Stato in prima battuta, l'Europa fortezza, ma anche gli attori privati a cui è delegata la gestione di questi luoghi in una logica di deresponsabilizzazione e di investimento su vite che appunto non sono considerate neanche degne di in qualche modo di avere un investimento minimo in quello che è appunto la tortura della carcerazione, no? Quindi attraverso le pagine di Sanjay emergono i contorni in maniera, diciamo, per la prima volta, in maniera potentissima della vita quotidiana all'interno del CPR CIE in cui lui è recluso, che è quello di Ponte Galeria a Roma. Emerge la sua violenza degradante e disumanizzante dal cibo scadente, la fame, il freddo infernale, le attese per praticamente non essere curati, gli scioperi della fame che vengono fatti in risposta alle rivolte, le botte, le aggressioni da parte della polizia. E quindi lui, utilizzando un registro che intreccia sia prosa ma anche poesia, perché Sanjay ha vinto vari premi di poesia nel corso della sua vita, è un poeta, quindi alternando prosa e poesia, denuncia e racconto, questo libro diventa una testimonianza coraggiosa, è un atto di resistenza, rappresentando quindi la prima esperienza italiana di letteratura su e da un centro di detenzione amministrativa. Quindi in questo senso Sanjay continua una tradizione, si inserisce e prosegue una tradizione di scrittura che nasce dall'esperienza viva, incarnata dell'incarcerazione, che comprende diverse forme di espressione creativa che vanno dalla poesia al romanzo, dagli appunti alle lettere, e che accomuna autori e autrici fondamentali nella storia, insomma, del nostro paese e non solo. E quindi si tratta, secondo noi, di un testo urgente nel panorama italiano e internazionale, un'opera che mira a scardinare le certezze che ancora una parte della società sulla presunta natura democratica del paese, no? Cioè, guardiamo con orrore a quello che succede fuori, all'ICE negli Stati Uniti, a quello, insomma, che avviene in Israele, e non riusciamo ancora a guardare a quello che sta al di là delle nostre mura, dietro le nostre case, dei lager istituzionalizzati dove le persone, per il solo fatto di essere razzializzate come straniere e non avere un documento, sono recluse in condizioni di deumanizzazione, animalizzazione, incuria e esposizione a morte prematura per mano razzista, perché non sono altro che dei sistemi di razzismo di Stato. Quindi, ecco, dopo aver fatto un po' questa introduzione e soprattutto rinforzare il fatto che questo è un testo di denuncia, è un testo e un atto di resistenza, e che parla di violenza, ma parla anche di lotta, di desideri, di soggettività, di senso e forme di opposizione e contrapposizione a questo sistema di annientamento, vorrei dare la parola a Sanjay e magari iniziare proprio da qualche domanda. Senti, secondo te perché questo libro è importante? Che cosa secondo te è importante evidenziare di questo libro?
1: È importante perché tu hai conosciuto il CIE, venivi in CIE e tu conosci bene le regole del CIE, che in CIE non puoi tenere penne, carte, lacci, le cose, rasoio, pile, nessun tipo. Allora, questo libro è importante perché io, da una penna rubata, da una penna che non posso dire ricevuto, l'ho avuto, e da questa penna rubata che io ho descritto le situazioni giorno per giorno, perché ogni giorno c'è una dramma, c'è una disperazione, ogni giorno c'è un problema per una cosa o l'altra, per terapia, non terapia, per questo, per quello. Perciò quella penna mi ha dato a me la voglia di raccontare le cose che vedevo, e queste si chiamano ingiustizie, soprusi, abusi, cioè non abbiamo nessun diritto lì dentro. Quello è.
0: Però, appunto, grazie per aver detto questa cosa. A me, diciamo, leggendo il tuo libro e il racconto potentissimo, secondo me, di, diciamo, che presenta, ovviamente emerge tutta la parte della violenza, dell'abuso, dell'umiliazione, della sopraffazione, no? Dell'assenza di diritto e incuria sistemica che caratterizzano questi luoghi, però emerge anche tanto la forza e la resistenza di chi ci sta dentro. Io non so se ti va di dire qualcosa anche su questa parte, anche per contrastare quelle che sono spesso le narrazioni dei media mainstream, del sistema, che raffigurano le persone detenute solo come vittime, no? O come criminali, o come vittime, o eventualmente come malate, pazze, ma invece, diciamo, lì dentro anche ci sono, cioè anche in verità ci sono persone che hanno storie, persone che si incontrano, persone che costruiscono legami e relazioni, persone che resistono, no? in vari modi, individuali e collettivi, a un sistema di annientamento. Quindi, secondo me, il tuo libro racconta questo, volevo se ne ti va di parlare.
1: Allora, tu devi capire che in un posto dove ci sono solo stranieri, la maggioranza non hanno la istruzione di base, non sanno nemmeno perché stanno lì. E se fanno la questione, ma perché, cosa ho fatto? Qual è il reato mio? Perché mi lasciate qui? E li tormenta il fatto, nemmeno l'avvocato li riesce a spiegare. Cioè tu stai lì dentro quel lager, dentro questo lager, 18 mesi, lo sai che vuol dire 18 mesi? In attesa di un giorno che se ti va bene ti liberano, se ti va male ti prendono coattivamente e ti deportano. Cioè tu chi sei, un terrorista? Per essere... c'è la gente lì che sta lì senza speranza, gli avvocati che vengono lì con padroncino gratuito ti dicono aspetti, aspetti, aspetti, cosa aspetti tu? False speranze? False speranze, e mediatori culturali che non sanno manco bene spiegare loro perché tu stai lì, tu vorresti uscire da lì, e come fai a uscire? C'è ogni sorta di militari e c'è sempre un giudice che deciderà che tu esci, in quale modalità esci, perché se lui ti firma che tu esci, lui ti dovrebbe mandare a un'altra parte. Esci perché tu hai dimostrato che tu puoi, questo centro ti accoglie, questo ostello ti accoglie, questa Caritas ti accoglie, una persona che ti accoglie, ma il giudice come prende responsabilità? Sì, ti mando, ma dove ti mando? Dove ti mando? Allora, per questo non sapere dove ti mando, allungano le pene. Allungando le pene, alla fine 18 mesi, tu ti stanchi, ti ammali, ti arrendi, non sai cosa fare, ormai sei arreso. C'è una questione brutale, questo. È una cosa molto brutta, perché 18 mesi e stai dentro quel coso e non capisci, non hai il potere di uscire da lì. Dipendi sempre da qualcun altro che decide la tua uscita. E l'uscita perché? L'uscita vuol dire perché ti vogliono metterti in regola, ma per farti mettere in regola, ma non tutti li mettono, perché devi dimostrare un sacco di carte, chi ti accoglie, chi ti presenta una domanda, chi ti accoglie per un lavoro, chi ti vuole veramente, una cooperativa, una cosa, ma non tutti riescono a ottenere.
0: Questo mi sembra un aspetto importante, no? Anche perché molto spesso, diciamo, per il modo in cui, per la narrativa che c'è, politica, pubblica, che è fabbricata attorno a questi luoghi, di fatto vengono passati come la soluzione, no, al cosiddetto problema degli stranieri irregolari e dell'invasione degli stranieri, appunto come viene descritta attraverso immaginari coloniali. Però di fatto, come giustamente dici Sanjay, questi luoghi sono dei luoghi di violenza, dove è inflitta violenza a delle persone che sono sequestrate dalla comunità, buttate lì dentro, diciamo, e a cui viene rubato del tempo di vita gratuitamente, ma allo stesso tempo non svolgono poi la funzione anche, diciamo, per cui sono giustificati, che sarebbe quella del rimpatrio, no? Della deportazione, perché infatti in molti casi sappiamo anche che le persone stanno lì dentro, come dicevi tu, per tantissimi mesi, per poi essere ributtate per strada, ancora senza documenti, e poi magari dopo un tot di mesi nuovamente essere ributtati dentro il CPR per altri mesi di detenzione, come è successo a te. Quindi diventa un ciclo infinito in cui di fatto sulla pelle di queste persone viene giocata, la costruzione di questa narrativa populista, no? Di questo spettacolo dell'efficacia, no? di questo dispositivo come dispositivo di deterrenza, e tra l'altro creando guadagni, no? Per poi tutti
1: Guadagni
0: quelli
1: per
0: che
1: molti
0: ci.
1: cooperativi, ma per molti quelli che entrano con la, con appalti al ribasso, perché lì una cooperativa che lavorava bene, Axilium, cioè aveva tanti lavoratori, li hanno tolto di mezzo, hanno messo uno, Jespa, che ha vinto la gara a ribasso. Ma quando tu vinci una gara a ribasso, servizio fai schifo. E la gente lì dentro comincia a protestare per ogni minima cosa, il cibo fa schifo, e orari ristretti, tutte le cose sono ristretti, ti tagliano pure su cose che tu hai di diritto e devi avere, e comincio ogni giorno con protesta.
2: Una domanda che ti vorrei fare, Sanjay, sentendo le tue parole, cosa hai visto? Adesso non sei più nel CPR, non sei più prigioniero del CPR, ma cosa hai visto del CPR che ti insegue fuori da quel CPR e cosa invece sei riuscito a lasciarti alle spalle dopo quell'esperienza? Cioè tu, quando per strada, nella tua vita da migrante, da persona razzializzata, c'è ancora un CPR che ti insegue? O sei riuscito a lasciarti alle spalle, come lo vedi la tua situazione adesso, la tua condizione adesso?
1: Il CPR esiste anche al mondo aperto, a migliaia di persone che stanno per strada nelle tende, nei cartoni, perché non li puoi metterli al CPR perché stanno per strada, ma non c'è una politica pure per reinserirli, per dargli una casa o un'accoglienza, quello che dicevo prima. Sono quelli che hanno ottenuto un posto dove dormire, un ostello, un pasto, sono fortunati, e tutti migliaia di quelli che non hanno potuto ottenere sono dei diavoli e rimarranno diavoli a vita. E c'è proprio questo disbilancio nelle cose, che ci sono tante persone che stanno nell'emarginazione, e quando tu vivi emarginazione prima o poi ti stanchi, ti ammali. E la strada ti farà fare brutte cose. Io il CPR non è che mi può insegnare grandi cose, ho insegnato di essere duro, di lottare, di non mollare, anche il carcere, di non mollare, lottare, ma arriva che a lungo andare essere l'emarginato e il sistema che non ti aiuta ti affatichi, ti distrugge.
0: Io volevo farti un'altra domanda, Sanjay, volevo ritornare sul tema della resistenza, perché se abbiamo detto dalla tua penna, dai tuoi racconti, emerge, diciamo, proprio la gestione necropolitica delle vite all'interno del sistema CPR, che è un sistema che mira a lasciar morire, no? Portando al deperimento del corpo e della mente di chi sta lì. Dall'altra emerge anche, diciamo, come a fronte di tutte queste violenze, le persone, gli animi, le menti delle persone recluse continuano, diciamo, non sono fiaccate, no? E quindi le persone lì dentro continuano a vivere in uno stato di agitazione perenne per la loro condizione, mettendo in atto varie forme di protesta, di lotta, di rivolta contro le condizioni indegne che vivono. E quindi volevo tornare su questo punto perché secondo me è importante, nel tuo libro emerge molto, volevo sentire quello che ci racconti.
1: Nel CPR chi sapeva, come io sapevo un po' la legge, aiutavo chi non sapeva, davo un po' di speranza a chi non sapeva, a chi non aveva. Li leggevo le sue carte, li spiegavo cosa è scritto. Facevo io mediatore culturale interno, no esterno, almeno dandogli un po' di speranza, un sorriso, cioè compatirli. E questo gli rendeva almeno leggero il suo peso, e questo mi rendeva anche a me utile che sto facendo una cosa buona. E così condividevamo la giornata, perché chi non sa nulla e chi sa qualcosa, gli spiega e dà un coraggio, è già tanto. E questo ho fatto mediatore per quasi tutti. No, cioè facevo questo qua, aiutando gli altri ragazzi che non sapevano leggere italiano, parlare italiano. Magari io parlavo indiano, inglese, francese, creolo, insomma un sacco di lingue, riuscivo a condividere con loro, riuscivo a calmarlo loro, riuscivo a tranquillizzarlo loro. E questo un attimo si aveva un po' di sollievo, e questa era una bella cosa.
0: Grazie, sintetizzerei con appunto costruiamo accoglienza e non reclusione e respingimento e deportazione.
2: Grazie, grazie Francesca, grazie Sanjay. Noi vi abbiamo trasmesso i rumori che sentite di sottofondo, è perché siamo all'interno della Casa del Mondo che ci ha ospitato gentilmente e cortesemente per questa intervista. La Casa del Mondo è un locale all'interno del quartiere. È uno spazio antirazzista e ovunque ci sono manifesti e volantini e scritte sul muri di questo spazio che richiamano l'antirazzismo. Noi siamo convinti che il razzismo va combattuto con la solidarietà.

0: vogliamo oggi far luce su quello che è un ennesimo caso di violenza all'interno degli istituti penitenziari italiani. In questo caso andremo a trattare del caso legato appunto a reati di tortura, presunti tali, e tanti altri vari reati che riguardano appunto la casa circondariale di Foggia. In questo caso appunto l'istituto di Via delle Casermette, vari agenti della polizia penitenziaria compirono atti violenti e di tortura nei confronti di due detenuti. Qui gli imputati sono vari e molteplici, molti appartenenti appunto alla polizia penitenziaria, ma non solo. Quest'oggi andremo a far luce sul caso attraverso le parole dell'avvocato Vito Daniele Cimiotta, del Foro di Marsala. Vito Daniele Cimiotta è un componente dell'associazione Iaraia. Ringraziamo l'avvocato Cimiotta e appunto daremo parola per poter trattare il caso riguardante l'istituto penitenziario di Foggia. Ti la ringrazio per essere qui.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie a chi ci sta ascoltando. Innanzitutto volevo dire che Iaraia, come diceva bene Francesco, è un'associazione che è nata nel 2006 per la tutela dei diritti umani, dei diritti soprattutto delle persone ristrette, dei detenuti, ed è un'associazione che giornalmente, in maniera veramente fattiva, riesce a dare un supporto non solo ai ristretti, ma anche ai loro familiari. Per fare insomma un esempio diciamo più pratico possibile, ad esempio ogni settimana, ogni venerdì ci colleghiamo insieme a tutti quei soggetti che fanno parte diciamo di questo mondo e che hanno aderito all'associazione e ai quali l'associazione dà supporto proprio per ascoltarli. Per capire quali sono le problematiche dei loro cari che al momento si trovano ristretti, e quindi è un'associazione che veramente svolge questo tipo di attività in maniera molto seria e molto precisa. L'associazione, lo statuto prevede, come dicevamo, anche la possibilità di intraprendere azioni giudiziarie in questo senso, e infatti Iaraia si è già costituita parte civile in diversi procedimenti in tutto l'ambito nazionale, iniziando da Santa Maria Capua Vetere, poi successivamente Siena, San Gimignano, successivamente ancora Reggio Emilia e adesso Foggia. Il procedimento su Foggia è un procedimento che nasce da una serie di indagini che sono state svolte dall'autorità giudiziaria e dalla procura di Foggia a seguito di segnalazioni proprio di questi detenuti che avevano subito delle violenze all'interno della casa circondariale. A seguito di una serie anche di sollecitazioni, adesso sembra che parteciperà anche il Garante nazionale, che in un primo momento, quindi alla prima udienza, non aveva depositato alcuna costituzione. Questo sinceramente ci aveva fatto un po' riflettere sul periodo complicato nel quale noi ci troviamo, perché non trovarsi un Garante nazionale in un processo del genere, insomma, per noi è stato veramente un duro colpo. Siamo infatti felici che dopo una serie di sollecitazioni, anche attraverso nostri articoli e nostre comunicazioni, anche il Garante ha deciso di partecipare a questo processo, che è un processo comunque di caratura nazionale. Vengono contestate le torture, vengono contestate le lesioni, vengono contestati diversi reati in capo a soggetti della polizia penitenziaria, ma anche in capo a chi doveva insomma vigilare sui detenuti e sulla polizia penitenziaria. La prossima udienza è fissata per il 29 di gennaio e insomma stiamo attendendo la conclusione della fase dell'udienza preliminare, per poi che poi sfocerà ovviamente e molto probabilmente in un dibattimento. Dicevo, Iaraia proprio ha voluto, nonostante veramente le difficoltà anche nel diciamo muoversi in questo campo così, diciamo, perché è un campo veramente minato quello del carcere in Italia, ha voluto proporre la propria costituzione, ma per farsi insomma sentire e per far sì che i detenuti non si sentano completamente abbandonati. Noi lo facciamo veramente giornalmente, cioè diamo un supporto veramente quotidiano, ci sentiamo attraverso gruppi WhatsApp, attraverso videochiamate, proprio per dare un supporto e un sostegno a chi effettivamente ne ha di bisogno, ecco.
2: Sì, infatti Vito, io ti faccio una domanda che secondo me anche tu ci puoi confermare quanto sia importante denunciare per chi è detenuto, per chi vive la privazione della libertà, quanto è importante in questi casi quando ci si trova di fronte veramente ad atti gravi, gravissimi come quelli che sono venuti fuori nei vari processi che state seguendo, quanto è importante la denuncia e come un detenuto, come può denunciare degli abusi e delle torture ricevute.
1: La domanda è assolutamente pertinente perché se non ci sono le denunce, se il detenuto fa un passo indietro, questi processi e questi fatti non potrebbero effettivamente emergere. Quindi è fondamentale che chi è stato abusato, chi ha subito violenza, chi all'interno del carcere ha subito questo tipo di maltrattamenti deve cercare di denunciare, avere il coraggio di denunciare. Io capisco che molte volte non è semplice denunciare, soprattutto perché diciamo in caso di mancato trasferimento ci si trova nello stesso carcere con i soggetti che si potrebbero trovare poi indagati o imputati nei procedimenti, però se non si denuncia ovviamente questi procedimenti non potrebbero mai nascere, quindi il detenuto ha la possibilità di denunciare e può farlo soprattutto attraverso i propri legali e attraverso anche i propri familiari, cioè raccontare quello che effettivamente succede e non tenere tutto dentro, cioè raccontare ai familiari quello che succede, raccontare agli avvocati se ci sono veramente le condizioni per portare avanti questo tipo di processi, perché non è giusto che dentro le carceri succedano queste cose, perché il carcere rappresenta poi lo Stato, quindi lo Stato dovrebbe garantire i detenuti, anzi dovrebbe curarli, dovrebbe proteggerli, e sappiamo perfettamente che tutto questo in Italia non avviene. Le carceri italiane ormai sono diventate insomma una discarica sociale, e lo posso dire ad alta voce perché io diciamo ho diversi soggetti che assisto che si trovano in diverse carceri italiane, e diciamo lì si vive una vita veramente indegna anche da un punto di vista umano, e quindi è giusto fare uscire fuori quelle che sono le problematiche del carcere in Italia. Io dico sempre che di carcere insomma se ne dovrebbe parlare sempre di più, e invece sembra un argomento tabù, perché se è vero che ci sono delle associazioni come Iaraia, come Antigone, che cercano insomma di portare all'esterno quella che è la situazione carceraria, come Nessuno Tocchi Caino, che cercano di portare all'esterno quello che è veramente la situazione, la terribile situazione carceraria, è pur vero che di carcere se ne parla ancora troppo poco in Italia. Io diciamo ogni giorno guardando la televisione, i media, vedo e sento parlare di tutto, di processi mediatici, di indagini, di riaperture di indagini e di altre cose, ma di carcere non se ne parla quasi mai. Forse nell'ultimo periodo si sta iniziando di nuovo a parlarne, però io ritengo che solo parlandone all'esterno si può capire quella che è veramente la situazione dei detenuti. E quindi tornando alle denunce, queste sono fondamentali. Fondamentali per, proprio per fare uscire all'esterno quella che è la situazione che questi soggetti vivono all'interno delle case circondariali. È ovvio che per fare denuncia ci vogliono ovviamente delle prove, ci vogliono tutta una serie di requisiti per poi fare andare avanti i processi. Però il primo passo è proprio quello di non fare, scusate il gioco di parole, un passo indietro, ma anzi farlo in avanti. E attraverso i legali e anche attraverso le famiglie.
3: Certo, grazie mille. E detto ciò, volevo fare luce anche su appunto come è partita appunto questa indagine. Da quel che leggevo, appunto, a denunciare i fatti è stata la stessa persona offesa, addirittura attraverso la corrispondenza. In questo caso vi è stata addirittura la possibilità di farlo attraverso corrispondenza, con delle strategie attuate appunto per evitare queste ripercussioni, perché effettivamente anche il controllo della corrispondenza interno al carcere, delle ripercussioni che può vivere un detenuto, sono reali. E mi verrebbe anche da voler magari sottolineare il fatto che comunque le difficoltà che possono riscontrarsi sono dovute anche a degli elementi di fatto, che sono quelli appunto di continue conferme politiche o quantomeno mai messe in discussione da parte dell'istituzione quando si ritrova di fronte a casi del genere. E adesso volevo chiederle anche appunto gli indagati di cui soprattutto fanno parte della polizia penitenziaria, però anche poi ospedali sanitari, operatori sanitari, come anche medici, mi sembra di aver letto. Volevo chiedere anche le persone indagate, in questo caso, che ripercussioni hanno avuto e se adesso appunto sono attive e quindi hanno ancora incarichi, e questo.
1: Sì, allora, sulla questione politica ovviamente sono d'accordo, perché e questo, diciamo, questa assenza della politica nel settore insomma carcerario diciamo si lega anche a quell'assenza iniziale del garante nazionale al processo. Perché è ovvio che la presenza o meno del garante a questo tipo di processi è comunque una scelta politica, quindi l'assenza ci aveva un po' destabilizzato. Io ho sentito delle interviste e delle uscite incredibili anche da parte del Ministro della Giustizia, per esempio, che in una sua intervista ha detto addirittura che il sovraffollamento potrebbe essere un deterrente per i suicidi, cioè che più soggetti ci sono all'interno delle celle, più è facile che i suicidi vengano prevenuti. Cioè, queste sono delle aberrazioni e sono dette dal Ministro della Giustizia, quindi capite che la situazione politica insomma a questi livelli è veramente complicata e illogica, ecco. È illogica. Sulla questione invece che dicevi della denuncia fatta direttamente per via corrispondenza, è vero, le denunce possono anche essere fatte per corrispondenza, però come è avvenuto a Foggia bisogna stare molto molto attenti, perché dico, la corrispondenza in determinate situazioni potrebbe anche essere controllata. Per questo io insomma consigliavo di farlo attraverso i difensori, perché effettivamente se ti trovi poi da solo ad aver fatto una denuncia per corrispondenza che magari arriva a chi non dovrebbe arrivare, poi ovviamente puoi avere delle ripercussioni. Effettivamente a differenza del processo di Reggio Emilia, dove c'erano indagati ed imputati poi soltanto soggetti di polizia penitenziaria, a Foggia ci sono anche soggetti del settore insomma medico carcerario, per tutta una serie di vicissitudini che poi riguardavano i referti medici, che riguardavano i verbali, quindi è un processo quello lì molto complicato, tanto che secondo me insomma si andrà a dibattimento, perché ci sarà molto, molto, molto da dire. volevo anche focalizzare su un altro procedimento che probabilmente, insomma, seguiremo, che non riguarda proprio le torture, ma riguarda sempre un detenuto che è deceduto dopo un giorno di carcere, al carcere di Reggio Emilia, ed è nato, insomma, un procedimento per omicidio colposo. E lì ci sono indagati, un medico e un infermiere. Anche quello è tutela dei diritti umani, anche quello è tutela dei detenuti. Quindi la cosa fondamentale, come dicevo prima, è cercare in ogni modo di denunciare, anche attraverso corrispondenza, come è avvenuto a Foggia. I soggetti per la maggior parte sono stati, credo, prima sospesi e poi reintegrati e poi trasferiti in altre carceri, quindi sulla fase, insomma, amministrativa e lavorativa c'è ancora da lavorare, perché anche per esempio a Trapani i soggetti sono stati sospesi e poi sono stati reintegrati e smistati in altre carceri, quindi solitamente, diciamo, l'andamento è questo, ecco, la sospensione, poi la reintegrazione e il trasferimento in altre carceri. Difficilmente tornano in quello stesso carcere, insomma, dove sono avvenuti i fatti, ma comunque tornano a lavorare in altre carceri, per cui dico, non è che poi cambi molto, ecco, perché poi se l'atteggiamento è quello dappertutto.
3: Io infatti su questo volevo collegarmi, perché è alquanto allarmante il fatto, appunto, della nomina di Antonio Fullone adesso come alla direzione, appunto, generale di formazione della Polizia Penitenziaria, contando che la stessa persona è indagata per i fatti, appunto, della mattanza di Santa Maria Capovetere, avvenuta nel 2020 presso la casa circondariale di, appunto, di Santa Maria Capovetere. E lo stesso Fullone rivestiva, appunto, le qualità di provveditore che andò ad ordinare quella perquisizione straordinaria, e addirittura il governo ha voluto fare questa scelta politica che sembrerebbe quasi una prassi che vada a confermare il lavoro svolto, e se soprattutto non di un'interferenza politica anche rispetto a quella che poi è l'esito giudiziario, perché è comunque una persona ancora indagata di fatti, e quindi questo rispetto, appunto, poi a come l'amministrazione va a muoversi rispetto ai vari casi di tortura è abbastanza allarmante.
1: E sì. Questo, allora, Santa Maria Capovetere è un processo che non ho seguito personalmente, ma ha seguito una collega. Diciamo, i fatti sono più o meno identici a quelli di Foggia. Peraltro adesso hanno fissato una nuova udienza preliminare per, credo, il 26 di gennaio. Udienza preliminare e procedimento in cui ci sono altri 26 indagati, quindi, insomma, lì la questione di Santa Maria Capovetere è molto molto delicata. Sulle scelte politiche siamo sempre lì. Se, come dicevo prima, un ministro della giustizia dice una cosa del genere, dicendo che il sovraffollamento è quasi un bene, se il sottosegretario Del Mastro, non so se ricordate la dichiarazione che ha fatto quando parlava della sua goduria nel vedere i detenuti nei blindi soffocati, che non respirano, e portati dal carcere alle udienze. Dico, siamo in una situazione veramente, veramente particolare, e le scelte politiche sono perfettamente, insomma, in linea con tutto questo. È evidente che c'è un disinteresse per il carcere, ed è evidente anche che queste scelte politiche possano incidere anche negativamente su quella che è la condizione carceraria. Io faccio parte anche dell'Unione Camere Penali. Noi ci siamo battuti per molti anni per la questione, e ci battiamo ancora per la questione carceraria, perché effettivamente non si riesce a capire che essendo il carcere non è, cioè, non bisogna vedere il carcere, perché molti vedono il carcere come un mondo a parte, un mondo separato. Invece non è così, cioè il carcere fa parte dello Stato, lo Stato alla fine siamo noi, e quindi sarebbe giusto dare determinate garanzie a chi si occupa di carcere e a chi lo vive quotidianamente. Le scelte politiche che sono state fatte sono tutte in controtendenza rispetto al passato. Anche la nomina di Follone effettivamente è una nomina azzardata, perché si tratta comunque di un soggetto che è indagato e che comunque diciamo coinvolto in un processo del genere, quindi che venga nominato proprio lo stesso soggetto che diciamo ha dato il via, se così possiamo dire, a quel tipo di perquisizione così insomma spinta, dico, siamo in una situazione veramente veramente complicata. Ma di questo ce ne rendiamo conto, come me ne rendo conto io, ce ne rendiamo un po' conto tutti, però c'è a chi interessa e a chi non interessa, e questo è il problema. Cioè, ci dovrebbe essere più interesse verso il carcere e soprattutto verso chi, anche verso chi lavora all'interno delle carceri, perché la formazione della polizia penitenziaria è fondamentale all'interno delle carceri, perché si trovano a confrontarsi e ad affrontare situazioni e soggetti senza averne materialmente la formazione, senza averne le capacità. Le carceri sono piene di soggetti con, ad esempio, con turbe psichiche, ed è ovvio che diciamo la polizia penitenziaria non può avere gli strumenti per affrontare simili situazioni. Quindi dico, è veramente complicato, è un problema che riguarda veramente che riguarda tutti noi, che riguarda soprattutto lo Stato, e quindi si dovrebbe maggiormente attenzionare.
2: E una cosa che secondo me è importante ribadire, che finché non verranno riconosciuti effettivamente a fondo il reato di tortura per tanti di questi processi, difficilmente vedremo delle condanne maggiori rispetto a pochi mesi, o rispetto, perché tante volte si derubrica tutto magari a maltrattamento, magari semplicemente ad eccesso di zelo, magari eccesso di coercizione, quando mai la tortura è molto difficile, diciamo, in questi casi riuscire a dimostrare.
1: Esattamente, è quello che è avvenuto nel processo di Reggio Emilia, dove il reato di tortura sostanzialmente non ha tenuto alla, diciamo all'udienza preliminare, infatti è stato poi escluso dal GIP. Ovviamente siamo in fase di appello, quindi poi vedremo insomma cosa succederà. È ovvio che per come viene indicato il reato di torture nel codice, è molto difficile da provare e diciamo ha delle caratteristiche così stringenti che certe volte è difficile sostenerlo. Però è ovvio che il reato di torture ha determinate pene che sono molto alte, i maltrattamenti, le lesioni o l'abuso insomma di potere, l'abuso di esercizio hanno delle pene ovviamente diverse. Se poi si sceglie un rito premiale, ovviamente c'è

0: diciamo, rientrano nell'alveo delle torture e che quindi non si ripetano.
1: Grazie avvocato, è stato gentilissimo.
0: Grazie a voi.
1: Ricordiamo avvocato Vito Daniele Cimiotta del Foro di Marsala. Se
0: Grazie.
1: avete bisogno, contattatelo.
0: Sì, non c'è problema. Tanto io mi muovo in tutta Italia, quindi se avete necessità.
1: Grazie,
0: Va
1: gentilissimo.
0: bene, grazie a voi.
1: Arrivederci.

0: Io sono Francesca e sono qui con Claudia. Oggi
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: vi vogliamo proporre un'intervista con la dottoressa Sama Jabr sul tema della detenzione in Palestina, realizzata durante la sua ultima visita a Bologna nello scorso mese. Si tratta di una versione ridotta, chi è interessata può trovare la versione integrale dell'intervista sul sito e social di Mezz'ora d'Aria. Sama Jabr è una psichiatra palestinese che vive a Gerusalemme Est, dove esercita la sua professione, offrendo servizi alla comunità palestinese. In passato è stata a capo dell'unità di salute mentale presso il Ministero della Salute palestinese. Sama Jabr integra la sua competenza medica con l'attivismo, affrontando l'impatto psicologico dell'occupazione, del trauma storico, del sistema coloniale, di apartheid e del genocidio. È autrice di numerosi libri, tra cui Dietro i fronti, Sumud e Il tempo del genocidio, editi da Sensibili alle foglie. Nell'estate del 2025 è uscito il suo ultimo libro, Radiance in Pain and Resilience: The Global Reverberations of Palestinian Historical Trauma. Grazie mille, Sama, per essere qui con noi oggi e per la tua disponibilità a condividere la tua esperienza.
2: It's my pleasure, thank you for the invitation.
1: È un piacere, grazie per l'invito.
0: Ciò di cui vorremmo parlare con te oggi è la diffusa e sistematica privazione della libertà del popolo palestinese, l'uso della detenzione e dell'incarcerazione di massa in Palestina come strategia di un regime coloniale di insediamento e di apartheid per controllare ed umanizzare il popolo palestinese. Stavo leggendo oggi, per prepararmi a questa intervista con te, il rapporto redatto nel 2023 da Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi occupati, intitolato Privazione arbitraria della libertà nel territorio palestinese occupato, l'esperienza palestinese dietro e oltre le sbarre. E vorrei citare un piccolo paragrafo che ho trovato estremamente illuminante. L'Albanese afferma: credo nelle parti conclusive del rapporto che sotto l'occupazione israeliana generazioni di palestinesi hanno subito una diffusa e sistematica arbitraria privazione della libertà, spesso per i più semplici atti di vita quotidiana. Mediante una serie di meccanismi fisici, burocratici e digitali, il regime israeliano ha trasformato il territorio occupato in un panottico, in cui il popolo palestinese è costantemente sorvegliato e disciplinato. Nell'ambito di questo sistema, tipico dei regimi coloniali di insediamento, la diffusa e sistematica arbitraria privazione della libertà e trattamenti crudeli e degradanti su larga scala sembrano far parte di una politica di Stato perseguita da Israele per dominare i palestinesi in quanto popolo, una politica che viene applicata sia all'interno che all'esterno dei confini del sistema carcerario. Vorrei quindi partire da questo e chiederti la tua opinione in quanto esperta sul tema.
2: Yeah, I totally agree. This statement describes the reality, a very painful reality. The deprivation of liberty using the pretext of military law, or many times there is no accusation, it is administrative detention that is permitted by Israeli law, is a way to

0: Sì, sono totalmente d'accordo. Questa affermazione descrive la realtà, una realtà molto dolorosa. La privazione della libertà, utilizzando il pretesto della legge militare, oppure molte volte senza alcuna accusa, come nel caso della detenzione amministrativa, consentita dalla legge israeliana, è un modo per controllare tutte e tutti in Palestina, dato che questa esperienza ha toccato almeno il 20% del popolo palestinese. Sappiamo che il confinamento del popolo palestinese non è pensato solo per punire gli individui che vanno in prigione, ma anche per intimidire la società, punire le famiglie e spezzare il tessuto sociale della comunità. E anche questa statistica di cui sto parlando, quel 20% della popolazione palestinese, deve essere guardata in modo più critico, innanzitutto perché si tratta di dati vecchi. Negli ultimi 2 anni, 22.000 palestinesi, metà dei quali Gazawi e il resto della Cisgiordania, sono stati detenuti. Puoi immaginare, è un numero enorme. Molti di loro sono adolescenti o giovani e in moltissimi casi il rapporto con la prigione diventa come una porta girevole. Escono dalla prigione, ma innanzitutto vengono detenuti semplicemente per pretesti come l'appartenenza a un determinato partito politico. Le persone vengono arrestate per aver espresso la propria opinione, i propri sentimenti, le proprie paure sui social media e a volte capita semplicemente che si trovino nel posto sbagliato. I militari israeliani entrano in determinate aree della Cisgiordania o di Gaza e lì arrestano ogni maschio che mostra segni di pubertà. Quindi è una pratica molto arbitraria. Ha l'intenzione di spezzare la resistenza delle persone e di incutere paura, di instillare terrore in quella persona per renderla un soggetto timoroso e obbediente al sistema di controllo. E poiché questa esperienza è estremamente dolorosa e angosciante, alcune di queste persone, quando escono dalla prigione e ormai sono un po' più mature, finiscono per avere un'altra forma di confronto, questa volta per scelta. Così osserviamo che alcune delle persone che ora sono accusate di pianificare attività contro l'occupazione, in un primo momento sono state imprigionate semplicemente per effetto di questo sistema di punizione collettiva o per accuse molto vaghe, e forse all'inizio non erano affatto in una situazione di confronto. Quindi non è un sistema che promuove la quiete e la tranquillità in Palestina, è un sistema che amplia il divario e crea più rabbia e violenza nella realtà dell'occupazione.
1: Grazie. La condivisione di questa analisi mostra davvero come la detenzione e la detenzione di massa siano utilizzate come strategia di dominazione in questo regime di apartheid coloniale di insediamento. So che sei esperta nella documentazione della tortura da un punto di vista di salute fisica e mentale, quindi mi chiedevo se volessi condividere con noi qualcosa sull'uso della tortura in carcere e in detenzione.
2: The use of torture is commonplace when people are politically detained, and it starts from the moment of arrest. Usually people are arrested at extreme moments of the day, very early in the morning, at dawn, or in the middle of the night. There is a big scene to frighten the neighborhood. Military dogs are used, and often they are unleashed to attack members of the family. The invasion and the raids to arrest somebody do harm not only to the person who will be arrested, but also to the siblings, to the parents, if they dare to interfere.
0: L'uso della tortura è comune quando le persone sono detenute per motivi politici e inizia dal momento dell'arresto. Di solito le persone vengono arrestate in momenti estremi della giornata, molto presto al mattino, all'alba o nel cuore della notte. Viene messa in scena una grande operazione per spaventare il vicinato. Si usano cani militari che spesso vengono sguinzagliati contro i membri della famiglia. Le irruzioni e le incursioni per arrestare qualcuno fanno del male non solo alla persona che sarà arrestata, ma anche ai fratelli e ai genitori se osano intervenire. Quindi per molte persone si tratta di una scena davvero terrificante e poi, quando la persona viene detenuta, di solito non ha il tempo di prendere vestiti, medicine o alcun oggetto personale. Nel veicolo che le trasferisce dal luogo dell'arresto alla prigione viene di solito maltrattata, presa a calci, picchiata. Subisce gravi lesioni fisiche, ma anche molti insulti, tra cui alcuni a sfondo sessuale, in modo da molestare e infliggere la massima umiliazione. Poi inizia il processo di interrogatorio e di solito le persone vengono private del sonno. Fa parte del protocollo per sfinirle. Le privano del sonno, continuano a interrompere il loro sonno se si addormentano e vengono private dei bisogni basilari, come andare in bagno o mangiare. Oppure questi bisogni diventano condizionati. Se danno informazioni possono andare in bagno, altrimenti vengono lasciate defecare o urinare su se stesse o vengono lasciate con quella sporcizia addosso in modo da farle sentire inferiori e sporche. Quindi in ogni dettaglio c'è violazione della dignità, dei loro diritti umani e molte subiscono gravi torture fisiche. E le organizzazioni palestinesi per i diritti umani, insieme ad alcuni medici ed esperti, hanno prodotto illustrazioni dei diversi strumenti e delle varie modalità di tortura che vengono utilizzati. Per esempio, qualcosa che i detenuti palestinesi chiamano la tecnica del pedale, in cui l'interrogatore poggia il piede sui genitali della persona. Loro la chiamano appunto tecnica del pedale. Un'altra è la posizione della banana, in cui le persone vengono sospese in un modo che infligge il massimo danno alle vertebre. Vengono messe in posizione rovesciata su delle sedie e sospese per lungo tempo, e questo può danneggiare le vertebre. Israele usa anche la cosiddetta pressione fisica moderata. In realtà si tratta di tortura, ma mascherata con un nome differente. Ci sono stati rapporti di organizzazioni per i diritti umani che criticavano la pratica di tortura utilizzata dallo Stato israeliano negli anni 70 e 80. A seguito di queste critiche è stato consentito quello che loro chiamano pressione fisica moderata. E nella legge israeliana esiste un'eccezione particolare, diciamo una piccola clausola in questo regolamento sulla pressione fisica moderata. Una speciale eccezione nei casi in cui si verifichi quella che loro definiscono una bomba o relleggeria. Cioè se ritengono che una persona abbia informazioni, ovvero si trovi in una situazione di bomba o orologeria, possono fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa.
1: Grazie Samah per essere stata qui con noi e per condividere queste esperienze e riflessioni importanti.
3: Thank you so much.
2: Pleasure. Thank you very much. Thanks to both of you.
1: Termina qui la prima parte dell'intervista con Samah Jabr. Per chi fosse interessata, può trovare l'intervista integrale sul sito e social di Mezz'ora d'aria. Ciao a tutte e tutti.

E finiamo Ponte Radio, una trasmissione che va in onda ogni venerdì dall'una alle tre sulle sette radio collegate, e oggi era cura di Radio Spore a Bologna, ma abbiamo chiesto aiuto alle compagne e compagni di Mezz'ora d'Aria, una trasmissione che c'è su Radio Città Fucico 103.1 FM. E Mezz'ora d'Aria la potete ascoltare ogni sabato dalle 5:30, e se siete a Bologna o altrimenti potete andare sul sito dove trovate sia la diretta sul sito di Radio Città Fucico, sia sul sito di Mezz'ora d'Aria, che è molto ricco di contributi, riflessioni e le registrazioni delle puntate passate. Abbiamo sentito parlare oggi di torture al carcere di Foggia, nelle carceri israeliane. Abbiamo sentito un'intervista con Nicola della SIM, Società Italiana di Medici dell'Immigrazione, che ci parlava delle condizioni delle persone che vengono poi deportate, e abbiamo anche sentito parlare appunto la dottoressa Samal Jaber sulle torture nei carceri israeliani, dicevamo, e anche sul nuovo decreto sicurezza. Insomma, un po' di contributi ci sono stati. Salutiamo le compagne e compagni di Mezz'ora d'Aria che ci ascoltano, e tutti voi che ci avete ascoltato, in particolar modo se siete privati della vostra libertà.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendili duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della

0: manco se domani dovessi morire.
1: Vaffanculo.
0: La vita è infinita, la vita senza vita. La vita è infinita, la vita senza vita.
1: Sai perché si valchiano i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. La vita è infinita, la vita senza...
2: E senti che pezzacci in questa ultima puntata della stagione numero 8 di Radio Contado.
3: Che roba.
2: Guarda, è quasi uno smacco, perché non riusciamo per un pelo ad arrivare alla puntata 200, perché questa è la 195.
4: Per un pelo, mannaggia, insomma, diciamo che ci vorrà un altro anno per arrivare alla 200, ecco, conoscendo i nostri ritmi, però...
3: No, diciamo, dai, secondo me entro la fine di quest'anno
2: ce la possiamo fare, no? Con le nostre griottose guadagniamo puntate. L'abbiamo fatta apposta per guadagnare puntate. Ma allora, non poteva mancare ovviamente in conclusione di stagione il nostro tema più caro di tutti quest'ultimo anno.
5: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
2: Esatto, parliamo ancora tristemente una volta di TEA, perché cosa succederà? Il prossimo mercoledì 17 giugno purtroppo siamo arrivati alla votazione definitiva al Parlamento Europeo, quindi a Strasburgo, proprio sulla questione TEA, quindi accettazione di TEA, e sembra, cioè la proposta diciamo alla fine per ora passerebbe in toto, cioè passano le TEA, passa la non tracciabilità, passa la non etichettatura, passa tutta la storia dei brevetti, insomma una debacle completa. Però vediamo, non è ancora detto nulla, perché appunto la votazione non c'è ancora stata, anche se sembra che comunque diciamo la tendenza sia molto propositiva, siamo tutti molto felici, ovviamente combattiamo come sempre il cambiamento climatico, eccetera eccetera eccetera. Però niente, noi puntiamo comunque al fatto che sono stati presentati vari emendamenti da alcuni gruppi diciamo più verdi tra virgolette, e la questione mi sa proprio a livello burocratico sarebbe che se qualcuno di questi emendamenti passa, loro sono obbligati a bloccare e a tornare indietro sull'iter burocratico, e quindi si ripartirebbe un po' indietro, e quindi diciamo non è che non sarebbe proprio un blocco, però insomma si romperebbe molto le scatole. E quindi appunto all'interno di questi emendamenti penso sia stata messa proprio tutta la questione quantomeno dell'etichettatura e della tracciabilità, che potrebbe essere effettivamente una delle poche cose su cui far leva per bloccare tutta questa tristissima tiritera. Quindi noi attendiamo, non immobili, perché ci muoveremo quantomeno con dei volantinaggi alla nostra amata COP, come avete sentito dallo spottino, perché comunque COP, differentemente, come abbiamo già detto varie volte, da i primi anni 2000, a questo giro ha accettato di buon grado tutta la questione TEA, non avvisando ovviamente minimamente consumatori né nessuno. All'inizio è stata molto zitta, testa bassa, poi alla fine però sappiamo che comunque è propositiva al riguardo, e quindi ci interessa comunque quantomeno che i soci e le socie siano a conoscenza di tutto questo.
3: Si informino.
2: Poi rilanciamo, anche se non so se da Strasburgo ci ascoltano, comunque diciamo se qualsiasi agricoltore, agricoltrice, cercatore, cercatrice di semi in tutta Europa ha tempo e voglia, il 16 giugno è stata lanciata quindi diciamo una manifestazione davanti al Parlamento, e per chi è più interessato può leggere sul sito di Crocevia quali sono tutte le varie associazioni che per ora hanno già dato la loro adesione. Ovviamente c'è tipo anche la Confederazione Paysan, poi appunto c'è il centro di Crocevia, insomma sono molte le organizzazioni da tutta Europa che hanno fissato questo appuntamento per far sentire in ultima istanza diciamo la voce, e vediamo cosa succederà. Poi come minimo chissà, magari lo rinviano per l'ennesima volta, ma siccome siamo già nell'estate ci sta che invece colgano la palla, perché comunque l'estate
4: di solito
2: è più disattenti quando vogliono far passare qualcosa.
4: In Italia era giugno,
2: come era il decreto siccità di cui nessuno si è accorto di nulla. Comunque vabbè, noi staremo a vedere. E nel frattempo però cosa succede adesso in radio, perché ora vi lascio, smetto il mio pippone e vi lascio ascoltare un piccolo pezzo teatrale che in realtà noi abbiamo già mandato in onda, ma è andato in onda su un ponte radio, e siccome sappiamo benissimo che voi pessimi ascoltatori e ascoltatrici di radio Contado non ascolterete mai i ponti radio, rimandiamo solo per voi in onda adesso La Banana Aumentata. Era un piccolo spettacolo non pensato in maniera radiofonica, ma che abbiamo provato un po' a riadattare con le nostre scarse doti attoriali,

0: Era uno spettacolo creato in origine dal Teatro Contadino Libertario che abbiamo riadattato e con l'aiuto del Rubido abbiamo provato, diciamo, a trasformare in una prima prova di versione radiofonica. Andrebbe un po' sistemata, ma per voi, visto che è fine stagione, visti i nostri tempi biblici, intanto ve la mandiamo così. E quindi niente, buon ascolto,
1: Buon
0: cari.
1: ascolto.
2: Ormai più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare. NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, tecniche di evoluzione assistita, in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono. La grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta ed in alcuni contesti è già in atto una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia, disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo, una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda delle TEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

0: Quando mi metto? Quando mi metterò? Ma qui è tutto fradicio. Madonna, se non si rimette sto tempo, meno male stamani c'è il sole, ma l'è venuta un po' e via l'acqua. L'è tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un pochino, dai. Che giornata, guarda, io ho una cassetta giusto giusto per poggiare il culo perché sennò mi bagno. Allora, ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora un qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, c'ho da leggere, guarda, via. Però sono contento, guarda, sono contento perché sta avvenendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta avvenendo pulito per bene. La terra la si scioglie, è friabile, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Eccolo lì, ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame, madonna, è fame, c'ho. Via, oh, guardiamo un po'. Allora. Senti il profumo, il pane. Che pane, che pane, questo è il pane nostro, eh? Pane fatto da noi nel nostro forno a legna, cotto con la legna nostra, macinato il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo il dito. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio. Ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non c'ho nessuno a farglielo sentire, me lo annuncio da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte, delle nostre pecore, ovviamente. E poi, dopo il pane e formaggio, che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela del nostro Meleto. Guarda come è rossa, bella, profumata. Senti il profumino, c'ha sta mela. Quelle si comprano, non sanno di nulla, ma senti, sì, magari c'hai il bao, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Oh, tutta roba nostra, tutta roba nostra, dall'inizio alla fine. Sì, però che palle, sempre la stessa roba, e si mangia sempre la stessa roba. Sì, l'è nostra, l'è buona, ma l'è sempre ella, porca miseria, ma io. Ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Guarda che c'è qua. Una banana. Una banana. Senti il profumo, senti. Profumo di terre lontane. Che meraviglia. Questi profumi da noi non ci sono. E poi, guarda il colore. Un colore di una frutta gialla, così gialla che aveva visto una frutta gialla delle nostre? Io non l'ho mai vista. Guarda il colore, il colore di sole esotico. Oddio, ieri sera era gialla. O come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rivoltata, era gialla. Ora è diventata nera. O questa? La profuma, sì, insomma, però la non è più gialla. Ma, no. E ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Sì, guarda, la vedo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì, sono qua. Venga. Guarda che condizioni l'è quella. Ma. Che lasciamo? Oh, che sembri in modo di essere vestito in campagna con il tailleur, tutta elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Ma dove la rete deve andare questa? E siamo lì nell'orto alla fonda. Dove va? E poi? Su quella valigia? Che vuole la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una degli esattori, no? Ah no, no, c'è scritto, che c'è scritto? Crispucas? Boh. Questa vende roba, te lo dico
1: Salve!
0: io. Sì, buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste! Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio? No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo! Ma lei la chiama banana quella? Via, via! Prenda questa! Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane CRISPR stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione somaclonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici, hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane CRISPR rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana CRISPR, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla! Che non diventa mai marrone.
0: Oh, ma questa sta morendo. Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo! C'è qualcuno in sala? C'è un dottore, per favore!
2: Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento?
0: Io, venga, venga, venga, venga qua. Se non sta morendo, anzi, secondo me è già morta.
2: Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che ha ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando?
0: Stava mangiando una banana.
2: Lei è stato testimone dell'accaduto?
0: Certo, c'era qui io e lei, certo, ero qui. Ha mangiato quella banana, vedi la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei. E quella banana lì
2: E la banana gliel'ha data lei?
0: No, lei l'ha data a me. Io ce l'avevo la mia. E lei mi ha dato la sua, ce l'aveva la valigia piena.
2: Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana, ma che non gliel'ha data lei, unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane?
0: Sì, aumentate.
2: Come, scusi?
0: Le banane sono aumentate.
2: E questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
0: Ma chi?
2: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
0: Ma che ne so io? Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vedete, io ho detto la verità.
2: Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... Ah, quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto CRISPR. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Io no, noi non siamo attrezzati in questo momento per fare questo protocollo. Cioè, bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
0: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
2: No, lei non capisce. Questo qui c'è un problema di smaltimento. Non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo. E io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
0: Ma ora ci voleva anche questa. Mamma mia, guarda che giornata è questa. Certo, me ne capita di certe, me ne capita di tutte. Io non lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto. O povera, povera donna, così, così giovane, elegante, così moderna, ma mi sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata, così, piena di energia, poi un attimo, e dopo, sa, morta. E poi perché? Per avere mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Stava da dare lei. No. Non è la mia. Dove l'ha buttata? L'ha buttata via? Eccola lì. Ma... Oddio. Lei è un po' nera. Ossidata. Lei è matura, via.

E quindi arriva l'estate, Macedonie, diffidate delle Macedonie dove ci sono le banane, diffidate del crisp grass. E ora vi lasciamo con un pezzo musicale di Simone Mussoni, che è delle nostre amiche che lavorano in educazione in natura, hanno scoperto domenica scorsa. E a noi questa canzone ci è piaciuta perché, insomma, un po' a livello di contadinanza ci risuona.

0: Rieccoci a Radio Contado e subito, c'è un microfono che fischia, scusate, subito con noi c'è una compagna del CPA che, insomma, a cui abbiamo chiesto di farci un intervento in radio per capire che cosa accadrà il 19 giugno a Gavinana in questa iniziativa. Loro hanno nominato Gavinana Partigiana perché ci sarà una passeggiata identitaria di quelli che noi, insomma, non è che ci fanno veramente impazzire, quindi. Vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, allora, intanto prima di quello che succederà il 19 giugno, direi quello che succede stasera, in cui noi abbiamo chiamato un'assemblea cittadina e appena abbiamo saputo della mobilitazione di Vannacci, che come sappiamo Firenze è piccola, quindi è una quindicina di giorni che si sa, abbiamo lanciato un'assemblea cittadina in cui mette al centro la partecipazione della cittadinanza degli abitanti del quartiere 3, piuttosto che di tutta la Firenze antifascista, per fare una mobilitazione che abbia caratteristica popolare, che vuol dire la partecipazione appunto attiva della cittadinanza, prendendola come occasione in cui la cittadinanza possa esprimersi alla propria contrarietà a interventi come questi di Futuro Nazionale e alle passeggiate fasciste indette dal general Vannacci. E
0: Perfetto, e
1: quindi
0: come si svolgerà
1: intanto
0: stasera?
1: stasera. Stasera abbiamo organizzato questa assemblea che si pensa sia partecipata a vedere i comunicati che ci stanno arrivando in generale, sia da realtà politiche che da singoli e singole cittadine. E stasera organizziamo un po' le forme della mobilitazione, ci auspichiamo un corteo molto numeroso e appunto che abbia caratteristiche popolari, che tiri fuori la Gavinana partigiana e la Firenze antifascista.
0: Perfetto, quindi chi vuole partecipare all'assemblea ci può dire a che ora e dove?
1: Allora, l'assemblea sarà alle 21 nel parco del CPA Firenze Sud, alle 19.30 abbiamo preparato un aperitivo cena e alle 21 c'è l'assemblea aperta a tutte e tutti. E daremo appunto un po' di precedenza a quelli che sono i cittadini del quartiere 3 piuttosto che alle realtà politiche e chiunque vuole potrà intervenire, il microfono è aperto. E da lì costruiamo quella che sarà la mobilitazione del 19.
0: Perfetto. E quindi volete, insomma, la mobilitazione 19 la costruite proprio stasera o avete già in mente
1: Allora, vabbè,
0: qualcosa?
1: noi faremo le nostre proposte, la costruiamo stasera perché è nostra intenzione costruirla a livello popolare e si pensa che sarà una manifestazione appunto partecipata che probabilmente sfilerà per le vie del quartiere e questo è quello che noi pensiamo. Riteniamo quella di Futuro Nazionale una provocazione verso il CPA che comunque da 40 anni sta nel quartiere, una provocazione che tra l'altro viene da, virgolettato, da stranieri, perché è evidente che non conoscono il quartiere che noi conosciamo le dinamiche, rispettiamo e con cui facciamo le cose. Un mese fa siamo stati all'Anconella portando fuori tutti i laboratori del CPA, un'iniziativa bellissima, super partecipata dal quartiere, il quartiere ci conosce e da sempre il CPA nasce con la battaglia sull'eroina nell'89, quindi noi abbiamo recuperato degli spazi e ripuliti da quelli che erano l'eroina, il degrado e la strumentalizzazione nel lasciarli abbandonati.
0: Esatto, tutto il contrario di quello che purtroppo il nostro Vannacci
1: Sì.
0: scrive o va dicendo in
1: Certo,
0: giro, insomma.
1: certo. E il giochino della destra, ed è una dinamica che conosciamo da tempo, è chiaramente provocazione fascista, disordini, ripristino dell'ordine e derive autoritarie piuttosto che repressive. Questa è una dinamica che ormai conosciamo, diciamo siamo palestrati, e noi non cadiamo in questa trappola, questo è il loro giochino, non accettiamo questo genere di provocazioni nel nostro quartiere e per nostro intendo nostro di cittadine e cittadini, abitanti anche nel quartiere, che frequentiamo il quartiere, frequentiamo le scuole del quartiere, piuttosto che quello che è il tessuto sociale che conosciamo, E quindi mi pare evidente, ripeto, che gli stranieri sono loro.
0: Perfetto, quindi rinnoviamo l'invito stasera alle 21 o per chi vuole prima anche per questo apericena insieme, perché credo sia veramente importante la costruzione dal basso e quindi da chi è proprio del
1: Sì.
0: quartiere, da chi vive, per far sì che sia una manifestazione ancora più vera e sentita.
1: Sì,
0: Grazie,
1: grazie a
0: grazie
1: voi e
0: e
1: buonasera a tutte e tutti.
0: a
1: A
0: presto.
1: presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Musica.
2: Get off the street, sir. Get off the street. Everybody, I'm telling you right now, get off the street now. Get your foot in there. Oggi

0: tell you. That's twice we tell you, get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir. Get off the street.
1: Everybody, I'm telling you right now. Get off the street now.
2: E siamo sempre qui. E a proposito di 19, ora il tutto è in forse visto quello che appunto accadrà in quel di Gavinana, però in teoria in previsione ci sarebbe al mercato contadino di Piazza Tasso uno spettacolo di teatro giornale, che è una tecnica del teatro dell'oppresso, che è un particolare tipo di teatro nato in Brasile negli anni 80 da Augusto Boal, e per parlare di del nuovo decreto, della nuova legge sulla sicurezza, quello DDL sicurezza tanto bocciato dal CSM e da altri organi, ma comunque alla fine approvato e riapprovato, che è diventato legge, che doveva avere però delle modifiche che non sono mai state fatte e che comunque a noi preoccupa molto. Quindi se qualcuno è interessato a saperne, a capirne di più o a discutere, perché comunque se adesso tocca a te e se te la pigli te ora una multa o se te fermano per dissenso, siamo un po' tutti nella merda, vi invitiamo venerdì 19 alle 18 al mercato contadino di Piazza Tasso. In cambio programma, perché comunque parte del nostro spettacolo è tratto anche da articoli di giornale che ci narrano delle ingenti multe dai 5.000 ai 10.000 euro di coloro che contestarono in piazza Iannucci proprio l'apertura della sede di Vannacci, che sarà per l'appunto il 19 e che vorrà contestare il CPA o altre realtà così. Visto che parliamo anche di questo e prendiamo ispirazione anche dai fatti accaduti lì, purtroppo non è detto e non siamo sicure che lo faremo. Anche noi ci riuniremo in assemblea in questi giorni.
3: Seguiteci
2: un po' col mercato, esatto, un po' col mercato contadino e un po' con le persone che vorrebbero comunque magari anche andare ad Armanforte agli abitanti di Gavinana, e capiremo come fare. Comunque restiamo per ora che questo spettacolo che c'è, che si parlerà del nuovo decreto legge sicurezza, della nuova legge sicurezza, del nuovo decreto, ed è importante confrontarci per capire davvero cosa fare, perché tutto quello che ormai è diventato dissenso rischia di essere multato e anche bene, e non solo. E niente, ora vi
4: passiamo a un argomento un po' più sobrio, leggero.
3: Esatto, la nostra rubricona.
2: Ci piace un po' di leggerezza, ci vuole.
4: Insomma, Cinemela è sempre pesta, sempre. Non è che anche questa volta non ha degli argomenti così molto, molto semplici, però intanto è un'altra voce, un altro mondo, e purtroppo esistente. Partiamo, vai.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC. Genuina e clandestina, GC, GC. Rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour. Meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC. Sovranità alimentare, GC, GC. Genuina e clandestina, GC, GC. Rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour. Meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cine Nera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, ultima puntata della stagione 8 di Radio Contado, puntata numero 11. Ma veniamo subito al primo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela. Il suo titolo è Love. Pur essendo definito una commedia sentimentale, è un film che invita alla riflessione. Presentato a Venezia nel 2024, questo film di Dag Johan Agerlund è un film norvegese che fa parte di una trilogia. Il primo si chiama Sex ed è del 24 e il secondo si chiama Love, è questo che vi consiglio, il terzo è Dreams del 25 che ha preso l'Orso d'Oro come premio e tutti e tre hanno preso numerosi premi perché sono comunque tutti e tre delle escursioni nel mondo sentimentale, sessuale, nel bisogno comunque di dialogare su questi temi in maniera aperta, riflessiva, profonda. È un film che è ambientato a Oslo ha dei personaggi che dialogano tra loro come amici, come conoscenti o come perfetti sconosciuti, dialogano attorno a temi vari, nel senso che la protagonista e il coprotagonista sono rispettivamente la dottoressa e l'infermiere di una clinica dove si curano i tumori, in particolare loro due i tumori alla prostata, e quindi c'è anche tutto il rapporto con i pazienti, però al di là del rapporto con i pazienti è più un rapporto con i sentimenti umani e il bisogno di corpo, di sentire il corpo dell'altro in questa nostra società contemporanea. Ecco, il tono è un tono disteso, meditativo e quindi è un film molto riflessivo, quindi siccome io vi invito comunque a trascorrere un'estate molto molto riflessiva, mi sembrava un film da consigliarvi.

Veniamo ora al secondo film, che è anche il pezzo forte di questa puntata e di cui vedrete anche la recensione, penso, su Rivista Contadina. Si tratta di The Teacher, è un film del 2023, è un dramma, la regista donna è Farah Nabulsi, e già vincitrice, produttrice, insomma, e realizzatrice, regista di un cortometraggio che si chiama The Present, che prese un sacco di premi per il suo sguardo che è rivolto alla Palestina e al vivere, ecco, in Palestina in questi anni. È una testimonianza dell'ingiustizia, insomma, sempre, sia il cortometraggio che questo che vi consiglio, The Teacher. Vi ripeto il titolo perché è veramente un film meraviglioso, meraviglioso. È la storia di un professore che in Cisgiordania e continua ad insegnare ai suoi allievi, a cui succedono delle cose che non vi racconto perché la trama è veramente particolare. E è anche la sua umanità, l'umanità del suo personaggio, il suo modo di porsi, ma soprattutto lui che è Saleh Bakri, che già conoscete perché io ve ne ho parlato quando vi ho consigliato Il Caftano Blu. Lui è già protagonista del Caftano Blu, questo film che racconta la storia di un sarto iraniano che in Iran ha questo negozio di produzione di abiti, ed è lui omosessuale, come lui vive l'omosessualità nel regime. Quindi anche quello è un film molto tormentato, ma questo veramente è un capolavoro di interpretazione. Lui è bravissimo, è un attore che si sente che arriva dal mondo del teatro, un attore, insomma, di enorme spessore. Saleh Bakri è una persona da ricordare, ecco. E ha vinto tra l'altro un premio come miglior attore per questo film, che si chiama l'Arancio d'Oro, un riconoscimento che viene dato in Turchia nella città di Adalia. E questo, sì, mi sembrava un'altra particolarità, ecco, da sottolinearvi. Comunque, insomma, questo film, che è drammatico, The Teacher, però molto molto molto umano, è un film secondo me imprescindibile. Appunto, raccontavo, è ambientato in Cisgiordania, quindi lo scenario è quello dei coloni che vanno e violano ogni diritto, ogni bene, ogni qualsiasi cosa dei palestinesi che vivono là, e questa convivenza assurda, allucinante, di cui abbiamo notizie adesso con la guerra, ma che dura da anni. E come questa cosa entra nella quotidianità, nelle dinamiche dei sogni, delle speranze delle persone normali che non c'entrano niente e che si trovano a vivere dinamiche e agire dinamiche serve di un meccanismo di guerra. Film meraviglioso, imperdibile, The Teacher 2023 di Farah Nabulsi.

Ma veniamo così all'ultimo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela, che è quello un po' più farlocco. Ecco, non tanto perché sia leggera la trama, leggera la storia di questa persona, che tra l'altro è una storia vera, realmente vissuta, la più grande campionessa di box degli anni 90 americana, la prima pugile donna, che si chiama Christy Martin. Christy è il nome del film ed è un film del 2025 di David Michaud. E lui praticamente ci ripercorre questa storia, che però è un po' un'americanata, ecco, detta un po' come va detta, nel senso che io ne consiglio la visione a chi non è ancora pago del cinema americano, che racconta queste storie truci, abbastanza forse insomma un po' anche scontate fin dall'inizio, già per come sono impostate, che però a cui comunque rendo il merito di portare alla luce, alla conoscenza di un grande pubblico, una storia che comunque è stata importante, perché poi c'è un po' tutta la questione legata all'orientamento sessuale di genere di questa persona, di questa pugile, la solita appunto violenza intrinseca nelle relazioni, ma non solo intrinseca, proprio da fuori di testa degli americani. Quindi insomma c'è il mondo dell'America in una storia vera, e quindi questo va riconosciuto. Dopodiché io sono paga, ecco, quindi consiglio questo film a chi non è ancora pago del cinema americano, scontato, però insomma si chiama Christy, l'ho visto, è comunque gradevole, è comunque una storia che va conosciuta e va riconosciuta, perché purtroppo non è che, nonostante sia esistita una storia del genere, non mi sembra che comunque un certo tipo di violenza, un certo tipo di razzismo e di settarismo siano stati abbandonati, e quindi avanti tutta, vi auguro una buona visione anche di questo Christy.

con l'augurio e l'auspicio di buone visioni estive che la vostra Pamela vi saluta. Vi auguro un buon sole, terra, acqua, aria, buon tutto. Buon tempo insieme e buona convivialità. Grazie di questa bellissima stagione insieme e alla prossima.

0: E pensavate vi avessimo già salutato con questa rubrica i saluti finali, ma non è così, anche se vedo Pamela e la dama già con occhiali da sole e ombrellone in mano.
1: Scusa, c'è un treno che parte a breve, destinazione
0: Rimini.
1: Lignano Sabbiadoro. E quindi niente, vi salutiamo. La stazione apre solo per le vacanze, ultimamente nessun treno passerà
2: Oh, eccolo lì, binario
1: da noi.
2: 1349.
3: Andiamo!
2: Dai, su!
3: C'è il treno. Corri, dama, corri, lo prendiamo anche noi.
1: Andiamo!
4: Oh, ma che te pare che sei ripotte?
3: Beh, un pochettino.
5: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
6: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Noi nella magia ci crediamo e quindi
0: Esatto.
1: confideremo che entro la
0: Ma
1: fine
0: soprattutto
1: dell'anno
0: anche
1: arriveremo.
0: negli spottini o nelle frequenze sbagliate
1: Esatto.
0: della stagione
1: Nella
0: intera.
1: magia non è la frequenza, poi chi lo sa, la frequenza non è stata mai il nostro forte in tutti i sensi.
0: No, noi ci risentiremo in autunno, data da definirsi, perché come sempre potrebbe
1: Surprise,
0: variare tra
1: surprise.
0: settembre e novembre, a seconda ovviamente delle nostre vacanze, se andiamo in Perù o no, quindi ci risentiremo e lo scopriremo solo vivendo, ma vi vogliamo lasciare ovviamente con un pezzo trashissimo, perché non possiamo concludere con un pezzo sobrio, e siccome, ahimè, farò questo outing, io a fine giugno andrò a sentire Salmo, ora vi beccate come canzone finale, una canzone proprio adatta,
1: Estate,
0: tamarrissima,
1: estate
0: estate di
1: di
0: merda.
1: merda.
3: Ve la meritate
0: Ve la
3: tutta.
0: meritate tutta.
1: Buona estate.
3: Ciao ciao.
0: Ciao!
7: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorsa, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo, psicoterrorismo, vaccini, autism.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922. Dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, è dedicata alla rivolta operaia di Valdagno avvenuta nel 1968. Il conte Luigi Marzotto nel 1836 fondò una piccola tessitura a Valdagno, inizialmente affiancata da un mulino per la macinazione del gesso. A partire dal 1842, sotto la guida di Gaetano Marzotto, l'azienda cresce rapidamente, passando a una produzione industriale con centinaia di operai. Valdagno, in provincia di Vicenza, divenne la città dei Marzotto. Come abbiamo visto nella puntata dedicata allo sciopero Pullman del 1894, così come avvenne negli Stati Uniti, anche Valdagno divenne una cittadina aziendale, che i Marzotto chiamarono città sociale. Il villaggio, costruito dai Marzotto negli anni 30 del Novecento, durante il fascismo, era cresciuto ai piedi del vecchio paese di Valdagno. Era dotato di asilo, scuole, ospedali, casa dei balilla, casa di riposo, orfanotrofio, panificio, negozi, ospedale, stadio, squadra di calcio aziendale e fattoria modello. Per lo svago vi era il dopolavoro e il teatro, per i piccoli la colonia estiva sulle Dolomiti e a Jesolo, per gli adulti l'albergo sui Monti Albieri. Il dopolavoro con cinema e piscine. Marzotto non era solo il padrone dello stabilimento, ma era anche il proprietario di tutto il villaggio, erogatore dei servizi e perfino organizzatore di cultura. A Valdagno tutto era proprietà dei Marzotto. In Piazza Dante, vicino all'entrata dello stabilimento tessile, era stata eretta una statua in bronzo alta 8 metri che raffigurava il fondatore della dinastia industriale, Gaetano Marzotto. Nel 1921 Marzotto aveva raddoppiato i telai per ciascun addetto e licenziato i lavoratori in eccesso. Gli operai si ribellarono e lo scontro durò 145 giorni. I lavoratori tessili di tutta Italia appoggiarono i compagni di Valdagno, che alla fine furono però sconfitti. I lavoratori più attivi politicamente furono licenziati e cacciati dal paese. Durante il fascismo Mussolini considerava Valdagno e la sua fabbrica esempio di realizzazione del fascismo. Nel 1952, quando Valdagno era soprattutto una provincia agricola, alla Marzotto lavoravano 8.000 dipendenti nello stabilimento di Valdagno e di Maglio di Sopra. Raccontava Sergio Bologna, uno dei più importanti intellettuali, storici e saggisti italiani dell'area dell'operaismo, fondatore di riviste e giornali che hanno segnato la storia della sinistra rivoluzionaria italiana degli anni 70, come Classe Operaia, Potere Operaio, Quaderni Piacentini e Primo Maggio.
A Valdagno c'ero stato nel 65 per alcuni giorni. Il ricordo del vecchio Marzotto che mandava i suoi capi a prelevare le ragazze dai reparti era ancor vivo. I figli, appassionati automobilisti, percorrevano il breve viale che dalla villa portava alla fabbrica come se fossero a Monza. All'uscita della fabbrica c'era una garitta con un guardione. Gli operai che mentre uscivano dovevano ben fissarlo negli occhi perché lui sceglieva quelli che dovevano farsi perquisire con un lievissimo, quasi impercettibile segno della testa. Uomini da una parte, donne dall'altra. Non ricordo se allora le donne erano già riuscite ad ottenere almeno che a perquisirle fossero altre donne. Valdagno non aveva altro ritmo sociale, fisiologico, che non fosse quello della fabbrica. Alla sera il paese era deserto, buio e già si parlava del torrente Agno irrimediabilmente inquinato dalla Marzotto. Nel 1966 alla Marzotto venne istituito l'ufficio Tempi e Metodi, incaricato di elaborare in termini, secondo la direzione, scientifici, i nuovi pesantissimi ritmi di lavoro. Nel gennaio 1967 la Marzotto presenta alle organizzazioni sindacali quello che definirono l'accordo globale, una piattaforma contrattuale per una profonda ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro che voleva introdurre la massima produttività del macchinario e della forza lavoro, attraverso la misurazione dell'efficienza degli impianti, dei tempi di lavoro, per trovare i metodi ottimali per ogni operazione. Questo lavoro di analisi era affidato all'ufficio Tempi e Metodi e determinò un pesante aumento dei carichi di lavoro, oltre ad un aumento dei macchinari assegnati a ogni singolo operaio. Ad esempio, nel reparto chiamato del ritorto, le macchine affidate a un addetto passarono da 5 a 8, mentre il personale cosiddetto di scorta, che doveva subentrare in caso di necessità, veniva ridotto da 7 a 4 unità. La proposta di accordo prevedeva anche un nuovo sistema di cottimo. La direzione della Marzotto puntava a determinare così un numero consistente di esuberi che sarebbero stati prima sospesi a 0 ore e poi licenziati. A settembre 1967 la direzione dell'azienda avviò unilateralmente la sperimentazione del cosiddetto accordo globale. I lavoratori si resero subito conto che i nuovi standard erano difficilmente raggiungibili e portavano di fatto a una diminuzione del salario reale di circa il 10%. Venne quindi aperta una vertenza sindacale contro i ritmi massacranti imposti e il taglio dei salari derivante dal nuovo sistema di cottimo. Vennero subito indette le prime 24 ore di sciopero tra il 20 e il 24 ottobre. CISL e UIL firmarono un accordo separato l'8 novembre con la Marzotto, senza la CGIL, ma la lotta non si fermò. Nell'anno successivo riprendono gli scioperi e a febbraio 1968 erano diventate 143 le ore di sciopero effettuate. Ascoltiamoci quindi una canzone dei Jefferson Airplane del 1968, Grey Heart.

Una notte gli uffici dell'Amazzotto furono invasi e i registri in cui venivano segnati i ritmi imposti dalla dirigenza vennero distrutti. Il 10 aprile venne indetto uno sciopero selvaggio convocato solo la sera prima. La rabbia operaia contro i Marzotto era molto alta. Vennero organizzati picchetti per non fare entrare in fabbrica né crumieri né impiegati. Lo sciopero fu totale. Espedito Floriani, un operaio della Marzotto, ha raccontato con queste parole la vita nella fabbrica alla fine degli anni 60. Sai cosa sono i bidò? Una volta c'erano i bidò per i cottimi. Era una cosa impressionante dentro la fabbrica. Il marcatempi, con un cronometro in mano, contava quanto ci mettevi a togliere la bobina e quanto a metterla su. Con il cottimo, chi lavorava di più guadagnava di più, chi lavorava meno guadagnava meno. Ti veniva assegnata una macchina e un certo quantitativo di produzione minima. Il marcatempi ti seguiva con il cronometro e quando andavi al gabinetto lo fermava. Ti seguiva e controllava quanto rimanevi dentro. E poi c'erano i provvedimenti disciplinari e il rischio di finire nella lista dei licenziati. Il maggiore era il capo delle guardie. Lo chiamavano così perché era un maggiore dell'esercito fascista in pensione. Le guardie facevano rapporto a lui e dopo qualche giorno ti chiamava in portineria. Lì dovevi stare in silenzio. Lui ti infliggeva le punizioni, multe, sospensioni o licenziamento. Le paghe erano basse. Marzotto non voleva saperne di aumentarle. La gente era proprio esasperata. Si eleggeva la commissione interna e non ti lasciavano fare assemblee, niente di niente. Dopo l'occupazione della fabbrica è stato eliminato il bidò, ma molto più tardi. Dopo l'occupazione è andato avanti ancora per molto tempo, ma era diverso. Il marcatempi non ti era più addosso come prima. Prima c'era troppa oppressione. Il sistema di organizzazione del lavoro e di cottimo di cui parla Espedito Floriani era stato messo a punto da Charles Bedeau, un meccanico francese emigrato negli Stati Uniti nel 1909. Fondamentalmente per le industrie metalmeccaniche statunitensi si basava sul principio del Taylorismo e del Fordismo. Fu utilizzato nelle fabbriche Ford dove le lavorazioni potevano essere scomposte in tante operazioni elementari e in cui l'obiettivo era inserire al lavoro qualsiasi persona con una formazione di pochi minuti, anche quando questa non sapeva la lingua, e puntava a determinare il massimo sfruttamento possibile delle macchine e della forza al lavoro. Bedeau morì nel 1944 in un campo di prigionia americano, dove era detenuto con l'accusa di collaborazionismo con i nazisti. Alla Marzotto, se gli operai non arrivavano a realizzare questo risultato, assai difficile, perdevano quote di salario di cottimo e venivano segnalati alla direzione predisposti ad essere sospesi dal lavoro. Se venivano sospesi più volte, venivano poi licenziati. Il licenziamento a Valdagno significava anche la perdita dell'alloggio. Il regolamento interno della Marzotto del 1954, infatti, prevedeva che venendo a cessare il rapporto di impiego o di lavoro, il contratto di locazione era anch'esso risolto e i locali dovevano essere lasciati liberi da persone e cose entro il termine di 4 mesi dalla cessazione del rapporto stesso. Come ricorda Umberto Delmaso, operaio Marzotto di Valdagno, per gli impiegati c'era la malattia, con copertura al 100% del salario, la stanza riservata all'ospedale, la 14ª mensilità, le ferie, il TFR e, dulcis in fundo, il circolo privato. Per gli operai, no. Dal 1962 al 1968 gli organici erano stati fortemente ridotti. Il sistema adottato determinava una vera e propria guerra tra operai, perché se un operaio aumentava i propri ritmi di produzione, gli altri venivano convocati dalla direzione per non essere riusciti a produrre altrettanto e ciò creava tensioni e spaccature tra i compagni di lavoro.
Il 17 aprile 1968 la direzione convocò la commissione interna per comunicare la decisione di sospendere a 0 ore tutti i lavoratori del gruppo Tessitura per la settimana successiva, aumentando così la tensione. In questa situazione anche gli iscritti CISL e UIL, tra paura e rabbia, si ribellarono e imposero ai 3 sindacati uno sciopero generale di 24 ore di tutto il settore tessile il 19 aprile. Ed ora ascoltiamoci Del 68 resta, del canzoniere delle lame.

che più di allora ci sentiamo spersi, traditi. No, non soltanto per quel lavoro che non riusciamo a trovare, per quella scuola che non riusciamo a

Il 19 aprile gli operai del primo turno uscirono dallo stabilimento di Valdagno alle 7 del mattino, dopo una sola ora di lavoro, e raggiunsero i cancelli della fabbrica per organizzare il picchetto. Ma i carabinieri, questa volta, presidiavano già i cancelli e i gradini che portavano alla portineria. Salì la rabbia, soprattutto delle donne che urlavano contro i carabinieri schierati. Un brigadiere si sfilò il cinturone con le manette e iniziò a picchiare con quello le donne. Iniziò la carica dei carabinieri. Alcune donne vennero portate via sanguinanti in ambulanza. Tutti gli operai accorsero e iniziarono a lanciare sassi e uova. Ci furono dei feriti sia tra gli operai che tra i carabinieri. Gli operai chiesero delle garze per medicare le ferite e i dirigenti dello stabilimento dissero di entrare in fabbrica per farsi medicare. Ma gli operai, temendo di essere identificati, rifiutarono. Verso le 9 arrivarono in corteo gli studenti delle scuole medie superiori per solidarizzare con gli operai. Arrivarono anche i lavoratori delle confezioni del Maglio, un altro stabilimento del gruppo Marzotto. Alle 9:15 arrivò un reparto celere della polizia di rinforzo ai carabinieri per disperdere la folla che continuava a crescere davanti ai cancelli della fabbrica. Iniziarono i lanci di lacrimogeni e violente cariche. Gli operai si ritrovarono circondati dalla celere da una parte e dai carabinieri dall'altra. Alle 10:30 la polizia si ritirò e i carabinieri tornarono a presidiare i cancelli e la portineria. La manifestazione, che ormai coinvolgeva gran parte degli abitanti di Valdagno, proseguì fino alle 14 senza ulteriori incidenti, quando apparve il direttore amministrativo della Marzotto. La folla allora cominciò a premere sui cancelli, riuscendo a sfondarli. Poi la situazione tornò calma fino alle 18, ma la piazza davanti allo stabilimento rimase piena di gente. Dalle vie, dalle periferie, dalle frazioni collinari affluirono cittadini e la manifestazione vide la partecipazione di tutto il popolo valdagnese e della vallata. Fu allora che vennero effettuati i due arresti di operai, Savi Luciano e Massignani Guido, che vengono trascinati nella portineria della fabbrica e picchiati. Allora esplose la rivolta. I sindacati, senza consultarsi con gli operai, concordarono con la polizia il rilascio dei due operai arrestati in cambio dello scioglimento della manifestazione. Ma gli operai, all'annuncio dell'accordo, rifiutarono di sciogliersi. La polizia caricò ancora una volta, facendo caroselli con le camionette e sparando una gran quantità di lacrimogeni. Gli operai risposero con un fitto lancio di sassi e lentamente guadagnarono terreno. Alcuni manifestanti attrezzarono un'auto con un altoparlante e iniziarono a girare per la città, invitando tutti a scendere in piazza per sostenere gli operai. Tantissimi si unirono alla protesta, tra questi molti furono gli studenti. Alcuni presero d'assalto il Jolly Hotel, altri il magazzino della lana. Manichini furono gettati nel fiume. Vennero attaccate le ville dei dirigenti e dei padroni, gli spacci e i negozi di proprietà dei padroni dello stabilimento e venne abbattuta da alcune centinaia di lavoratori e lavoratrici la statua di Gaetano Marzotto. Alle 23 arrivò da Padova il secondo reparto celere che iniziò il rastrellamento mettendo la cittadina sotto coprifuoco, lanciando ovunque lacrimogeni e vere e proprie piccole bombe a mano che scoppiando lanciavano schegge che colpivano i manifestanti. Vennero fermati quasi 300 operai, dei quali 47 furono arrestati e tradotti nelle carceri di Padova. Vennero arrestati addirittura 3 giovani che erano andati a vedere un film contro il razzismo su suggerimento dei loro insegnanti e che all'uscita del film vennero brutalmente picchiati. Tra gli arrestati, l'unico che non proveniva dalla zona di Valdagno era un giovane professore supplente di Padova che era iscritto al Partito Liberale. Contemporaneamente, sempre il 19 aprile a Vicenza, in corso Palladio, gli operai picchettarono il Fuso d'Oro, un'altra fabbrica di proprietà dei Marzotto. Anche qui ci furono cariche della polizia ed alcuni operai furono fermati.
Spedito Floriani, operaio Marzotto, raccontò così quella giornata. Il 19 aprile avevamo indetto lo sciopero a sostegno delle nostre richieste, un minimo di aumento di paga e un po' di umanità all'interno dello stabilimento. La scalinata di ingresso dello stabilimento Marzotto era tutta piena di carabinieri. Noi eravamo lì sotto e ci eravamo un po' premuniti. Tanti avevano uova marce. Altri avevano nascosto sassi un po' dappertutto, là dove ci sono le villette. Il clima era proprio di tensione. I carabinieri scendono e prendono uno e lo tirano per le scale e lo picchiano. La rabbia allora esplosa perché vedere sto operaio portato su a pedate nel culo e botte sulla testa era una brutta cosa. Proprio vedevi che lo facevano con odio. E allora hanno iniziato a volare sassi. Già nella strada c'erano i nostri operai che avevano sassi e uova ed hanno cominciato a tirare sassi dappertutto e le vetrine della portineria in un attimo si sono tutte rotte. Sai quel ponticello dove si passa a piedi? Lì era tutto marmo e vennero spaccati i marmi. Nell'agno c'erano tre o quattro operai che raccoglievano sassi e gli altri che continuavano a lanciarli contro la fabbrica, contro il palazzo Marzotto e contro le ville. In quelle case c'erano tutti i dirigenti ed anche loro erano colpevoli e lanciavamo sassi anche contro le loro case. Dopo sono scappati e per 10 anni non hanno più voluto venire a vivere lì. Avevano paura. I carabinieri uscivano fuori dalla portineria con la camionetta per cacciare gli operai. La camionetta era blindata, ma erano costretti a tornare indietro, perché se per caso la bloccavamo, avremmo aperto le porte e li avremmo tirati fuori. Dentro la fabbrica c'erano una ventina di carabinieri, ma non uscivano. Avevano paura ad uscire. Li avevamo circondati. Continuavano a telefonare per chiedere rinforzi, perché loro erano prigionieri dentro alla fabbrica e continuavano ad arrivare dentro sassi. La celere è arrivata verso le 10:30 della sera. È venuta tutta una colonna, saranno stati 300 o 400 poliziotti e quando sono arrivati hanno cominciato a fermare le persone dentro la stazione e sono arrivati sin davanti alla Casa del Popolo. Più in là avevano paura a venire. Nelle vie interne eravamo noi i padroni, ma fino là arrivavano ed hanno fatto terra bruciata. Lanciavano quelle bombette, scheggiavano, erano bombe che esplodevano e spargevano tutte scheggette che ti bruciavano i vestiti, si conficcavano nelle gambe ed usciva sangue. Sull'utilizzo di queste bombe venne successivamente aperta un'inchiesta che accertò il fatto. Il vicebrigadiere dei carabinieri Cosimo Calò fu rinviato a giudizio per lesioni aggravate nei confronti di 6 persone, le quali riportarono ferite guaribili tra 10 e 35 giorni. Condannato, venne poi amnistiato nel febbraio 1969. Ed ora ascoltiamoci May 68 di Michel Kaladek.

0: Ascoltiamo un'altra testimonianza di un operaio dell'Amarzotto.
1: Il malcontento, ogni modo, a mio avviso, è senz'altro il cotimo. Il cotimo è quello che ha determinato tutto per conto mio. Perché quel nuovo sistema 60-80 avevano fatto un'operazione di questo genere, senza cambiare niente nei reparti, avevano fatto un'assegnazione da 1, 2 a 13 macchine addirittura tipo ripettinato, senza tenere in considerazione il malcontento che gli operai dovevano subire. Voi fate che noi abbiamo cronometrato e tutto quel discorso lì. Cosa è successo? A questo ha corrisposto anche una diminuzione del cotimo. Non è che abbiano aumentato un qualcosa nel salario, niente di questo è successo. E andare avanti in questa situazione, abbiamo avuto degli incontri, cominciato a trattare e non c'era nessuna via, uno sbocco non c'era, insomma, e la gente ha cominciato a non poterne più, insomma, a quel famoso passo 60-80, non ne poteva più. E giorno dopo giorno si è creata questa situazione che ci ha portato a quel famoso 19 aprile, che senz'altro è stato quello che ha dato una svolta decisiva sulla conduzione dell'azienda e sul cambiamento della mentalità sia degli impiegati, della dirigenza, dei reparti. C'è stato un qualcosa di nuovo, insomma, è stata una conquista meravigliosa per conto.
0: Tony Negri, sul quotidiano Il Manifesto, 40 anni dopo gli avvenimenti di Valdagno, scrisse: la Jacquerie operaia di Valdagno mandò all'aria con la statua del conte Marzotto un secolo di repressione patriarcale, capitalistica e religiosa e spezzò le catene congiunte della pietà e dello sfruttamento, strappando i lacci che impedivano nuove forme di vita. Marzotto, in un rapporto indirizzato all'autorità di governo sui fatti del 19 aprile, scrisse: le indulgenze, le mezze misure, la debolezza nella repressione, l'inefficacia di una severa prevenzione non possono non accrescere la baldanza, l'arroganza e la violenza cieca e nichilistica della marmaglia di tutti i ceti sociali, eccitata e scatenata dai sovversivismi concorrenziali di ispirazione moscovita, maoista, castrista, guevarista. Se non verranno colpiti spietatamente in tempo dall'autorità, dai mezzi dello Stato, temo che toccherà ai cittadini di ogni ceto sociale trasformarsi in vigilantes e reagire con la forza della disperazione contro coloro che attentano alla pace sociale e alla convivenza civile. Anche la Chiesa si scagliò contro gli operai in un comunicato letto dai parroci di Valdagno domenica 21 aprile 1968, durante l'omelia delle messe, dissero: la nostra Valdagno ha passato una delle giornate più tristi e dolorose della sua storia. Quella che doveva essere, secondo le intenzioni, una pacifica e legittima dimostrazione di lavoratori compatti e responsabili per le loro giuste rivendicazioni, è degenerata in forme di violenza, di distruzioni, di vandalismi indegni di un paese civile. Ci conforta il sapere che tali fatti sono stati deprecati dalla maggioranza dei cittadini, anche perché causati in gran parte da forze estranee al nostro ambiente di Valdagno. Alcuni valdagnesi decisero di esprimere il loro dissenso e andarono in chiesa per la messa delle 11. Si sedettero in prima fila. Quando iniziò l'omelia e il parroco lesse il comunicato, si alzarono ed uscirono tutti insieme dalla chiesa. Il Consiglio Comunale di Valdagno, invece, nonostante fosse composto da una maggioranza di centro-sinistra guidata dalla Democrazia Cristiana in coalizione con il Partito Socialista e il Partito Socialdemocratico, il 22 aprile, riunito in sessione straordinaria, votò all'unanimità un ordine del giorno che sosteneva le lotte dei lavoratori, chiedendo il ritiro immediato delle forze dell'ordine esterne, l'immediato rilascio degli arrestati. Richiese inoltre l'impegno del governo a risolvere la situazione. Poi, nei giorni successivi, dato che i 47 arrestati non furono scarcerati, il Consiglio Comunale si dimise in solidarietà con i lavoratori. Il 24 aprile 1968 i sindacati dichiararono un altro sciopero generale di tutti gli stabilimenti Marzotto. Altri scioperi successivamente vennero indetti a maggio per 48 ore di sciopero complessivo. Il 26 aprile venne indetta una manifestazione davanti al carcere di Padova per reclamare la liberazione degli arrestati, che vennero poi scarcerati un po' alla volta tra il 29 aprile e il 12 maggio. Marzotto propose un accordo in cui era inserita una premessa inaccettabile in cui era scritto: «Le parti concordemente deplorano i noti episodi di facinorosa violenza compiuti la sera del 19 aprile da gruppi estranei all'ambiente di lavoro, episodi vandalici che sono giunti a colpire valori morali che fanno parte del patrimonio storico della città di Valdagno e che hanno offuscato la dura ma responsabile lotta sindacale, rendendo più difficile e ritardando le positive soluzioni dei problemi». Inoltre, quell'accordo prevedeva dei comitati nominati dai dirigenti sindacali firmatari degli accordi separati, che non potevano contrastare in alcun modo i marcatempi e che dovevano accettare il criterio della misurazione dei tempi e quindi dei carichi di lavoro che ne derivavano. La CISL e la UIL il 12 maggio, accettando anche la premessa, sottoscrissero l'accordo, mentre la CGIL si rifiutò di firmarlo. Il 15 giugno 1968 la CGIL proclamò lo sciopero generale degli stabilimenti Marzotto e la partecipazione fu quasi totale. Tra la metà di giugno e il 12 luglio vi furono diversi scioperi spontanei e selvaggi nei vari reparti degli stabilimenti. Fu poi convocato un nuovo sciopero generale il 20 luglio, che vide una partecipazione di massa. Il 29 ottobre fu presentata una nuova piattaforma rivendicativa alla direzione. Le richieste erano: riconoscimento sindacale dei comitati di reparto eletti da tutti i lavoratori su scheda bianca, con il diritto e il potere di contrattare i carichi di lavoro e l'assegnazione del macchinario, la riduzione dell'orario di lavoro, un premio di rendimento, l'aumento delle indennità per lavoro notturno, il ritiro delle trattenute antisciopero sulla gratifica natalizia, la fine delle sospensioni dei lavoratori, il diritto dei lavoratori a riunirsi dentro gli stabilimenti in assemblea sindacale. Il 23 dicembre 1968 arrivò a Vicenza Mariano Rumor, l'allora presidente del Consiglio, per incontrare i sindaci del Vicentino e il Vescovo, ma viene accolto da una manifestazione piena di bandiere del Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam e da un fitto lancio di uova. Il 24 gennaio 1969 furono occupati dagli operai gli stabilimenti Marzotto. Quella mattina, per le vie di Valdagno, sfilarono gli studenti di tutti gli istituti superiori in sciopero. Leggiamo questa volta sull'occupazione della fabbrica la testimonianza dell'operaio Espedito Floriani. «Un bel mattino abbiamo deciso di occupare la fabbrica. Ci siamo presentati sulle scalette. C'ero anch'io quel mattino e una quarantina di operaie. Senza violenza. Abbiamo avvisato le guardie che da quel momento la fabbrica era occupata, che a loro non avremmo fatto nulla e che se volevano potevano restare, ma che non ce ne saremmo andati finché non si chiudeva il contratto con Marzotto. Abbiamo tenuto un mese la fabbrica. La fabbrica era in mano nostra. Le guardie stavano lì, in disparte. Eravamo noi i padroni. Assemblee ne facevamo una ogni giorno, poi manifestazioni in piazza. Dovevamo farci sentire, far sì che intervenisse il governo perché Marzotto era latitante. E allora ascoltiamoci Contessa di Paolo Pietrangeli.

Venerdì 7 febbraio gli operai bloccarono la strada di accesso a Valdagno ed i binari delle ferrotranvie vicentine a Cornedo. Nei giorni successivi andarono con le macchine ed i cartelli a protestare davanti alla villa di Giannino Marzotto a Tressino. Il 21 febbraio gli operai di Valdagno occuparono il municipio. Tra le dimostrazioni più significative durante il mese di occupazione vi fu la grande marcia su Vicenza di oltre 10.000 persone che sfilò in Corso Palladio davanti al Fuso d'Oro della catena dei negozi Marzotto. La polizia caricò e fermò 11 giovani che furono portati in questura e furono processati e poi amnistiati. Il 23 febbraio l'Assemblea dei lavoratori approvava l'accordo raggiunto con la direzione dopo un mese di occupazione. Era un buon accordo economico che prevedeva anche il diritto all'Assemblea, la possibilità di decidere chi andrà a discutere i cottimi ed i carichi di lavoro. Gli operai di Valdagno euforici si ritrovarono insieme in piazza a festeggiare. Nel 2008 i dipendenti delle aziende del gruppo Marzotto tra Maglio e Valdagno si erano già ridotti a 1200. Il gruppo Marzotto conta attualmente 2800 dipendenti a livello internazionale. La forza lavoro è distribuita con una presenza del 36,7% in Italia e del 63,3% all'estero. Il gruppo ha registrato nel 2022 un fatturato di circa 370 milioni di euro. In Italia gli stabilimenti si trovano ancora a Valdagno, a Pordenone, a Como, in Lombardia e in Toscana nel distretto tessile di Prato. Nella Repubblica Ceca, in Lituania, nei Balcani, in Tunisia ed in Egitto il gruppo Marzotto ha diversi stabilimenti. Lo stabilimento di Valdagno attualmente ha soltanto 413 dipendenti. Possiamo dire che la rivolta di Valdagno fu il primo atto dell'autunno caldo che si sviluppò nel 1969. A Valdagno si manifestarono già i caratteri fondamentali dell'autonomia operaia che si esprimerà pienamente con l'operaio massa, di cui abbiamo parlato ampiamente nelle precedenti puntate di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Gli operai di Valdagno esprimevano già la scelta di ribellarsi scavalcando i sindacati collaborazionisti, affermando l'uso della forza, scontrandosi con gli apparati repressivi dello Stato ed esercitando il contropotere sul territorio. Gli operai di Valdagno nel 1968 imposero ai padroni Marzotto una lezione difficile da dimenticare. Pochi giorni dopo, in Francia, sarebbe scoppiata la rivolta.

di maggio. Per chi volesse approfondire ci sono diversi libri. Di Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione, volume quinto. Di Chicco Galmozzi, Figli dell'Officina. A cura di Oscar Mancini, La statua nella polvere. Di Paul Ginsburg, Storia dell'Italia dal dopoguerra ad oggi. Scaricabile da archivioautonomia.it c'è anche un documento illustrato dal titolo Valdagno 19 aprile dintorni. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

tutte le storie delle radio che ci sono in giro iniziano così, siti internet, i racconti, eccetera. Eppure, io direi che è sempre più giusto approfondire. Proviamo a farlo qua e in particolare diciamo che Marconi è uno dei padri della radio. Sì, perché diciamo così, che la radio, al pari di molte, se non direi tutte le invenzioni della storia umana, di genitori, non ne ha uno, ne ha molti. Fra essi, oltre a Marconi, ne annoveriamo qualcuno. La puntata di oggi è dedicata un po' a questo. E iniziamo col fisico scozzese James Clerk Maxwell. Cioè, iniziamo da dove è necessario, in realtà da dove è necessario è dalla notte dei tempi, però iniziamo da dove è un punto, insomma, buono per noi, per ciò che vogliamo dire. E allora iniziamo nel 1863, 10 anni prima della nascita di Marconi, quando James Clerk Maxwell, appunto il fisico scozzese, riuscì a formulare delle equazioni che descrivevano le onde elettromagnetiche. Subito a lui possiamo affiancare Heinrich Rudolf Hertz, che nel 1887 dimostrò sperimentalmente l'esistenza di quelle onde, generando onde radio in laboratorio e anche rilevandole a distanza. E in più direi che possiamo sicuramente parlare delle numerose scoperte del celeberrimo Nikola Tesla, fra cui la teoria delle onde elettromagnetiche già nei primi anni 90 dell'Ottocento, le sue pubbliche sperimentazioni pratiche di trasmissione di segnali su lunga distanza, tanti brevetti, fra cui fra l'altro il trasmettitore a onde radio. E Tesla, che proprio fra l'altro con Marconi ebbe importanti disputi a proposito della originalità delle proprie scoperte, risultandone fra l'altro da principio e anche fino alla morte di entrambi, fino ad anni recenti, effettivamente sconfitto. È soltanto negli ultimi anni che si è un po' rivalutato Tesla anche all'interno della storia della creazione della radio, anche in contrapposizione appunto a Marconi. Marconi, che invece, nato nel 1874, morto nel 1937, è annoverato fra i padri della radio perché nel 1896 ottenne il primo brevetto per un sistema di comunicazione senza fili. Brevetto di questo sistema, che poi, fra l'altro, sistema che poi avrebbe commercializzato con grande successo e ancor più grande intuito imprenditoriale, ammesso che sia, insomma, un attributo positivo. Allora, a lui, più che della radio in generale, infatti, si dovrebbe attribuire la paternità della radiotelegrafia a distanza e del telegrafo senza fili o radiotelegrafo, che fu messo in azione la prima volta da lui, con un famoso e opinato, dopo vediamo, esperimento che realizzò il 12 dicembre 1901, allorquando fece trasmettere dal suo collaboratore Thomas Barron, dalla Cornovaglia, a sud dell'Inghilterra, un segnale convenuto, erano i tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse attraverso l'Oceano Atlantico, fino all'isola di Terranova, in Canada, a 3.400 km di distanza. Ora, Marconi riportò quanto sto per leggere nel suo diario. Fra l'altro, la lesse anche questa cosa, che sto per leggere, si può ascoltare, ora non lo facciamo sentire, sul sito che è, me lo sono segnato, radiomarconi1895.altervista.org. La voce di Marconi che legge se stesso e il suo diario, nel quale dice: alle 12:30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica di tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse. I segnali, cioè, che secondo gli ordini da me impartiti, venivano lanciati nello spazio dalla stazione di Poldhu, sull'altra sponda dell'oceano. Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza. E tuttavia, insomma, andiamo avanti e precisiamo ancora che la radiotelegrafia di Marconi non è radiofonia, perché per la radio, comunemente, noi non intendiamo, no, una trasmissione semplice di punti e linee di alfabeto Morse, come era nella concezione dell'esperimento transoceanico di Marconi. Intendiamo altro, però prima di arrivare a questo ho detto che l'esperimento di Marconi del 1901 è stato molto opinato. Ho approfondito questa cosa, l'ho trovata interessante. Opinato da chi? Nel senso messo in discussione da chi? Da Bellrose, un ricercatore, che nel 1995
in occasione della conferenza internazionale per i 100 anni della radio, svoltasi fra il 5 e il 7 settembre, appunto del 95, che fece? Fece una conferenza lunga dalla quale poi trasse un saggio, che adesso è disponibile gratuitamente su internet tutto per intero in lingua inglese, e che si intitola, col mio inglese maccheronico, Fessenden and Marconi, Their Differing Technologies and Transatlantic Experiments During the First Decade of This Century. Allora, cercandolo si può leggere, pieno di illustrazioni, grafici, spiegazioni, nelle quali sostanzialmente Bellrose ha provato a riprodurre con le stesse tecnologie di Marconi, in condizioni ambientali analoghe a quelle di Marconi, lo stesso esperimento che lui fece, quello che abbiamo detto ora, la trasmissione da transoceanica, appunto, della lettera S dell'alfabeto Morse. E sostiene Bellrose, in questo, appunto, dicevo, convincente saggio, che effettivamente non è possibile. Non era possibile per Marconi a quel momento trasmettere a così larga distanza, e addirittura alla fine, per non dire che Marconi era un cantastorie, sostiene che possa essersi confuso con qualche segnale trasmesso da qualche nave di passaggio, perché, come abbiamo sentito prima, Marconi diceva di aver sentito la lettera S in modo distinto e inequivocabile. Bellrose dice sì, magari l'ha sentita confondendosi con una lettera della nave di passaggio, però l'esperimento che io ho riprodotto, Bellrose dimostra che non era possibile che effettivamente questa trasmissione fosse tecnicamente avvenuta in quel momento. Va bene, facciamo una pausa perché sto sudando 19 camicie. Parliamo di Marconi e quindi sentiamo una canzone di Marconi. Oh, perché ogni puntata, l'avevo detto l'altra volta, sentiremo una canzone a tema. Sempre canzoni a tema radio. Ogni puntata cercherò di mettere una canzone che sia intonata all'argomento di cui andiamo parlando, fino a quando non saranno finite metterò il peggiore scacco ricordo. E adesso intanto però c'è una canzone belloccia che si chiama Marconi, uscita 2 anni fa da un gruppo scozzese. No, cazzo, gallese, che si chiamano Melt, che anche in gallese cantano, fra l'altro. Molto bello il gallese, mi piace un sacco. Quindi ce la sentiamo in gallese. A un certo punto dice un paio di volte: nello spazio lontano la voce di Marconi andrà per sempre, nello spazio per sempre la voce di Marconi risuonerà. Via, Melt, Marconi, e fra poco.

0: Caro Naki, non so se è una fortuna o una sfortuna che avessimo i microfoni spenti mentre cianciavamo durante la canzone. Abbiamo detto un sacco di cose. La prima, la dico io veloce, che mi dicevi ma com'era la disputa fra Tesla e Marconi. Ecco, l'ho detta alla svelta perché mi ripropongo di fare una puntata apposta con Agropunks proprio su Tesla. Però l'idea sostanzialmente è che Tesla ha brevettato poco, ma quel poco che ha brevettato si è scontrato con Marconi perché hanno presentato in stati diversi, in momenti diversi, a quanto pare quasi sempre in anticipo Tesla in realtà, brevetti, che poi ciascuno con dispute legali ha detto no è mio e così via, fino a che negli anni recenti siamo andati a fondo quando è finito, insomma.
1: Certo, capito.
0: Circa. Comunque ne riparliamo una delle prossime più approfonditamente.
1: Bene, bene, bene.
0: E poi ancora dai, ti va di cosa
1: sì,
0: ci...
1: Sì. E poi, insomma, mi chiedevo come fosse possibile che Marconi avesse mentito sul fatto che avesse sentito questa S, questi tre puntini, da una sponda all'altro dell'oceano, perché, insomma, se poi era riuscito a vendere appunto le sue tecnologie, eccetera, qualcosa doveva pur funzionare. E abbiamo detto, magari sì, aveva ingigantito questa sua tecnologia, come di fatto da copione tutti gli spiriti imprenditoriali fanno, no?
0: E per finire con una nota positiva su Marconi, tuttavia non mentendo sul fatto che effettivamente funzionava e che non arrivava da di là dell'oceano, la super ingigantita, il maledetto spirito.
1: E tutti ci hanno creduto poi.
0: Sì, ed effettivamente, infatti ha fatto i peggio milioni, sì, sì, sì. Però anche qualche anno dopo sarebbe stato comunque possibile effettivamente farlo. E poi il colpo di scena era che in quel momento la radio come la intendiamo adesso ancora non c'era, cioè non c'era interesse per esempio a trasmettere la voce, perché c'era il telefono, perché la volontà era quella di riuscire ad arrivare lontani senza un'infrastruttura fisica. E sostanzialmente Marconi ti dice io ti tolgo i fili e va lo stesso. E questo è il grande colpo di scena, più ancora che effettivamente la radio. Infatti radiotelegrafia non è radiofonia, anche perché c'è da intendere che cosa si intenda, no, con radiofonia. E questo è appunto un po' anche l'argomento di questa e della prossima puntata. Oh, ma sentiamola la voce di Marconi, perché in un 78 giri, quella di prima non l'abbiamo fatta sentire perché se no troppa roba, ma ne facciamo sentire una adesso. Dai, dai, dai, Marconi, parla lui, voce sua.
2: Sono lieto di potervi evocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio ed il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Marconi, la sua voce incisa nel 78 giri, trasmessa da un grammofono, fra l'altro, allocato a rapallo, così do tutti i dettagli di cosa abbiamo sentito. Allora, prima raccontavo di Bell Rose, che ha fatto l'esperimento, e il titolo del suo saggio, che raccontavo si può trovare, leggere, eccetera, è questo: Fessenden and Marconi, bla bla bla bla bla. Fessenden è un nome proprio, anzi è un cognome, è il grande Reginald Fessenden di cui ci accingiamo a parlare.

0: a trasmettere la propria voce alla distanza di 1 miglio. E questo lo rende per noi che stiamo facendo adesso radio con la voce, non con punti e linee dell'alfabeto Morse, io direi quantomeno più vicino. Fessenden era nato in Quebec e dopo aver studiato materie umanistiche scelse di perseguire la sua passione per l'elettricità, spostandosi a New York per lavorare con Thomas Edison, il grande annunciatore del nuovo mondo, come dicevano i suoi fonografi, no? Messi in tutte le vetrine che si autopromuovevano. E per lui lavorò fino al 1890, quando Edison, l'azienda di Edison, per il quale era riuscito ad essere assunto, ecco, allora, insomma, arriva da Edison a New York, si fa assumere dall'azienda. Edison aveva già inventato anche la lampadina, era famosissimo, super azienda. 1890, grande crisi d'azienda, molti dipendenti vengono licenziati, fra i quali il nostro Audrey Fessenden, Reginald Audrey Fessenden, che decise comunque di rimanere in contatto con Edison, del quale molto ammirava il lavoro, si continuò a scrivere, insegnò a quel punto, insegnò in varie università, continuò a interessarsi di radiotelegrafia, il nostro Fessenden, fino a quando nel 1900, ed eccoci all'acqua, o meglio, anche sì, effettivamente, lasciò New York ed andò a Washington per lavorare per lo United States Water Bureau, che è l'agenzia federale che esiste ancora ora, adesso che però era stata creata al momento solo 10 anni prima, nel 1890, e che si occupava e tuttora occupa di previsioni del tempo per tutti gli Stati Uniti. Lui andò a lavorare per loro, che avevano la sede operativa nell'isola di Cobb, in mezzo al fiume Potomac a Washington DC. Ecco, lì Fessenden riuscì per la prima volta a trasmettere, come dicevamo, a distanza la voce, installando due antenne di 15 metri collocate alla distanza di 1 miglio l'una dall'altra. Col suo collaboratore, Mr. Thyssen, al ricevente e lui all'emittente, attraverso un microfono a carbone collegato a un trasmettitore a spinterogeno, chissà che cos'è, lo scopriremo sicuramente in una delle prossime puntate, riuscì a inviare questa frase in inglese maccheronico mio. Lui la parlava meglio. 1, 2, 3, 4. Is it snowing where you are, Mr. Thyssen? If it is, telegraph back and let me know. Questa è la prima frase che pare fu trasmessa effettivamente alla radio. Ora, adesso io farei. No, dannazione, ce l'avevo, ma non l'ho preparata. Perché il nostro. No, va bene, non la sentiamo, non la sentiamo, peccato, me lo sono dimenticato. Però Bell Rose, quello che dicevamo prima, ha provato a rifare anche questo esperimento, come quello di Marconi. E con le stesse tecnologie, e si è sentita la sua voce, effettivamente è interessantissima. La facciamo sentire nella prossima puntata. Via, ormai è andata così questa. Però, comunque, a Fessenden, oltre alle prime parole trasmesse via radio in questo esperimento del 1900, lo completeremo di raccontare la volta prossima. Bisogna attribuire un'altra primogenitura, si dice così? Sì. Che è il primo programma della storia della radio. Allora, è di nuovo la notte di Natale. 6 anni dopo, 1906, il canadese Fessenden adesso sta in Massachusetts, dove ha dato vita a una compagnia che è stata capace poi di accumulare denaro, finanziamenti per riuscire a costruire una potentissima stazione radio in Massachusetts con antenne alte oltre 400 piedi, cioè più di 120 metri. E dicevo appunto, per la notte di Natale del 1906, con queste antenne trasmise un concerto destinato alle navi, un concerto di Natale destinato alle navi di passaggio. Il suo scopo fu quello di provare a fare un broadcast, si potrebbe dire così, penso per la prima volta, giusto, Naki?
1: Sì,
0: Broadcast
1: credo di sì.
0: è, cioè, intendo dire la trasmissione non uno a uno, come era nell'intenzione di Marconi o nel suo primo esperimento, ma una trasmissione udibile da chiunque avesse
1: Uno a
0: un ricevuto.
1: molti.
0: Uno a molti. Anche in questo senso è sicuramente un'evoluzione rispetto alle prime intenzioni di Marconi, che comunque mantenevano la volontà di una comunicazione diretta, uno a uno, non uno a molti come qua. Con queste antenne, dicevo, appunto, trasmise una serata, un concerto di Natale. Devo guardare il tempo perché in realtà lo vorrei fare sentire. Io direi che facciamo questo: finiamo con la storia di Fessenden e tutto il resto della prima puntata che doveva durare mezz'ora. In realtà ne abbiamo fatta metà in mezz'ora, la continuiamo la prossima volta. Sì, facciamo così. Allora,
1: Posso aggiungere una cosa?
0: sì,
1: Oltre
0: certo.
1: a

0: scoprire cos'è uno spinterometro. Io nelle prossime puntate vorrei scoprire anche che cos'è un microfono a carbone.
1: Dannazione, speravo non te ne accorgessi. Colto dall'attenzione sullo spinterogeno. E allora ripromesso, segnato anche questo. Lo diremo nelle prossime puntate. Il microfono a carbone, lo spinterogeno segnato, lo chiariremo. Non noi. Non noi, chiamiamo qualcuno. Sì.
0: Esatto.
1: Precisiamo anche questo. Allora, Fessenden, che cosa ha fatto nel 1906? Ha fatto una trasmissione per le navi di passaggio. Allora, prima di tutto, diciamolo subito. Bell Rose ha rifatto anche questo esperimento. È fortissimo Bell Rose, li ha rifatti tutti con le tecnologie e ce l'abbiamo registrato. E quello che sentiremo, infatti, non è la voce di Fessenden, perché ovviamente non era possibile ai tempi che fosse tutto quello registrato. Ma Bell Rose l'ha riproposto, e quello che stiamo per sentire poi in conclusione di puntata è proprio la voce di Bell Rose che lo rifà. Lo racconto velocemente, cioè è così. Il concerto inizia alle 21, il concerto di Natale, la notte di Natale 1906, con CQ, CQ, CQ. Questa è la prima cosa che dice Fessenden al microfono, che è il richiamo, no, dei radioamatori, che vuol dire ti cerco, si iniziavano così, CQ, CQ. In lettere, no? Però lui lo dice oralmente. E in questo concerto fa sentire, lo introduce, annuncia diciamo, il palinsesto che sta per seguire, fa sentire il largo di Handel eseguito a un grammofono, con un microfono probabilmente ancora a carbone messo lì davanti. Successivamente il suo assistente, questo Mr. Stein, che avrebbe dovuto parlare, è preso dal panico. E quindi non parla, continua Fessenden, allora, che prende il violino, lui era un violinista, e suona Oh Holy Night, lui da solo al violino. Successivamente ancora ci sarebbe dovuto essere la moglie, Helen, la moglie di Fessenden, e la sua segretaria, la Mrs. Brent, che avrebbero dovuto leggere dei passi della Bibbia. Però prima Helen, poi la signora Brent, al pari del collaboratore, furono entrambe prese dal panico, quindi la prima trasmissione effettivamente in broadcast della radio, anche i primi tre casi di panico da microfono di tre persone che ammutoliscono, cosicché finisce Fessenden stesso leggendo i passi della Bibbia che avrebbero dovuto leggere la moglie e la segretaria. Augura la buonanotte, il felice Natale, e conclude l'intervista invitando, qualora qualcuno lo abbia ascoltato, a scrivere direttamente alla compagnia affinché possa essere testimoniato questo. Si racconta Fessenden, che sono arrivate diverse testimonianze dalle navi di passaggio, da alcuni pescherecci. C'è da dire che Bell Rose, il quale l'ha riprovato a fare, sostiene che al pari dell'esperimento di Marconi non fosse possibile, che a quel momento la voce a così larga distanza. Cioè, la prossima volta lo ascolteremo. Se ascoltiamo la voce mandata nel 1900, 6 anni prima, è veramente un gracchio rumoroso e fastidioso, nel quale sottofondo una vaga voce la riusciamo a sentire. La distanza era 1 miglio, qua si sta parlando di decine di miglia nautiche. Bell Rose, sostanzialmente, in questo saggio che abbiamo citato prima, appunto, che era sia su Marconi sia su Fessenden, Fessenden e Marconi, eccetera, mette in discussione il fatto che sia avvenuto. Ha ragione Bell Rose? Probabilmente sì. Ha ragione Fessenden? Boh, forse ci piace pensarlo, chi ne so, forse non ce ne frega niente di pensarlo. Comunque è così, così, questa è la storia per come la si racconta. E io direi che possiamo finire esattamente questa puntata facendo sentire la voce intera, 5 minuti di trasmissione della. Sì?
0: Vorrei dire, cioè per diciamo quasi giustificare quelle persone che non sono riuscite a parlare al microfono durante la trasmissione, se non sbaglio, all'inizio del 1900 non c'era nemmeno l'elettricità nella maggior parte dei posti nel mondo, cioè solo le maggiori città avevano elettricità, quindi il fatto che uno parlava al microfono, una parlava al microfono e poi la voce veniva trasmessa, posso anche capire che li avessi mandati un po' nel panico, no? Cioè, che cos'è questa cosa?
1: Giusto, certo. C'è anche da dire che comunque esisteva, mi viene da pensare, già il telefono, e quindi forse l'abitudine a sentire la tua voce da un'altra parte lontana, proprio così nuova, non era. Però, proprio perché esisteva il telefono, comunque è sorprendente il fatto che magari la voce può andare senza fili, perché comunque il telefono rimaneva ancorato all'infrastruttura fisica, a differenza
0: Certo.
1: della radiotelegrafia, mi sembra di poter. Vabbè, insomma. Così. Ah, fra l'altro è interessante anche l'aspetto del telefono, perché proprio in Ungheria, ma questo lo vedremo nelle prossime puntate, un imprenditore in particolare, di cui ora mi sfugge il nome, fece una grande compagnia radio attraverso il telefono, ma insomma, anche approfondiremo. Ora lasciamoci con questa prima trasmissione di sempre, riproposta nella registrazione fatta da Belle Rose di Fessenden, uno dei padri della radio in questo primo paio di puntate di Metaradio, nel quale stiamo parlando dei padri della radio. Lo finiamo la prossima volta. Intanto i 5 minuti, 1906, registrato dopo Christmas Eve Transmission, Audrey Reginald Fessenden.
2: Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden speaking to you from Brant Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Buonasera, buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat in questo mercoledì focoso. Infatti la sigla, come avete sentito, si è bruciata dal caldo che fa qua sul territorio fiorentino e l'abbiamo sentita così noi perché forse ho sbagliato file alla fine, non lo so, però la sentirete così anche voi perché dall'idea dell'atmosfera. Infatti in sottofondo sentirete un fruscio, forse l'aria di mare che finalmente è arrivata, no? Sono dei ventilatori enormi che ci stanno supportando in questa chiacchierata. E oggi, se ci sono sia gli effetti, diciamo, climatici, no? Che ci tartassano, parleremo degli effetti tartassanti, magari del digitale, su questa società, a partire da, diciamo, un'idea, magari, che questa realtà digitale è di fatto una realtà filtrata dai dispositivi che abbiamo, no? E che ci circondano. Di fatto sbloccami una trasmissione in cui parliamo della tecnologia, ma in particolare del telefono e del rapporto simbiotico che abbiamo con questo. E infatti oggi qui abbiamo due ospiti che ci accompagneranno durante questa oretta. Come ti possiamo chiamare oggi?
1: Potete chiamare Mini Jig.
0: Ok, ciao Mini Jig.
1: Ciao a tutti.
2: E poi? A me mi potete chiamare Atir.
0: Atir?
2: Atir.
0: Ok, perfetto. Ciao Mini Jig, ciao Atir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Mini Jig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale e in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e a Tir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che un messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima, magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce,
0: che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, che può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo. Dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo,
0: sulla realtà vera, no? Allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

am. You know, it wasn't always like this.

0: and all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet. E queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava sotto controllo dei genitori, magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari...
2: È molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso dispositivi digitali. E magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo, nella realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicure, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: certo,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di immaginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, a pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi.
1: Certo.
2: Sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no, molto nel tempo, perché
2: esatto.
1: La conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è... Questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non rincontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no?
2: Sì,
1: perché
2: sì.
1: Di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui. Mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi... si caca un po', cioè la vittima si caca un
2: certo.
1: po' addosso, quella persona che ha fatto la minaccia lo sa, no?
2: Certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi... quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente,
1: cioè non c'è nessuna tutela del contesto,
2: è una connessione uno a uno, diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro, e quindi potenzialmente
1: si protrae molto nel tempo,
2: esatto.
1: E i danni poi magari sono maggiori,
2: possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a

0: situazione che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire, tanti e tantissime, a riuscire a prendere le cose positive,
1: Sì,
0: no?
1: certo.
0: Di queste
1: A
0: tecnologie.
1: proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
0: Esatto.
1: Diciamo che il paragonarsi agli altri, al giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante, è un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa
0: Quel
1: esposizione
0: contesto
1: virtuale.
0: lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine
1: Esatto.
0: mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico, insomma, in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso, nello specifico, ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare
1: Certo.
0: al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima, la canzone e poi continuiamo.

Vabbè, e quindi abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo

0: immersi ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di essere potersi esprimere ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? E quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio
1: fermare,
0: per
1: no?
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma,
1: Esatto,
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: e anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano.
0: Sì,
1: Di un
0: sì.
1: liceo magari no, di Roma che aveva magari scritto cose terribili proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo dentro i propri pensieri senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E quindi
1: conseguenze.
0: nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale, è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. Te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no, cioè spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: se hanno
0: funziona?
1: utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale, è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete,
0: diciamo.
1: no? Degli
0: Sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Questo è sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità
1: Certo.
0: per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma,
1: sarà
0: una quantità
1: sicuramente.
0: esigua.
1: Sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare, magari se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento climatico.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone, allora per cercare di rinfrescarci, adesso metteremo Fabrizio De André live però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono, di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura ha una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano come questo carognone qui, che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

tagliate al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra.

che alla sbarra in piedi mi diceva vostro nome, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'avvio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: si sentono benissimo i microfoni quando quando accendo. Provate.
1: Ah, hola? Sì.
0: No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, il, scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E a Tir ci stava raccontando, sì, nello spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì. Io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? e quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine.
0: Dopo, cioè, stavate andando a prendere delle patatine, sì, tipo alla macchinetta delle patatine o al bar?
1: Al bar. Patatine fritte buone.
0: Ah, patatine, sì, ok. Sì, sì. Okay, okay.
1: E, non è che costavano tanto, ok? Però, bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque. E quando le ho portato in tavola, lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto, ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine, se per te va bene. Oh, come si è messa, ha cominciato a urlare.
0: Ti ha finito tutte le patatine alla fine.
1: Sì, sì, alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine, dopo ha preso qualche patatina. No, no, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare
0: perché si è incazzata e è andata via.
1: Si è incazzata e siamo andate via noi due, ognuna alla sua casa d'accoglienza, e non so se si dice così.
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: E niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da quando vi siete separate lei subito ha iniziato a mandarti messaggi?
1: Sì, sì, sì, era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi mezzi, questi WhatsApp per esempio, non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: uno sfogo?
1: Uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì, sì, sì.
1: E sì, e quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per riassumere volevo dire che...
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa?
1: Ma ho dovuto bloccarla. Perché
0: no.
1: Sì, sì, sì. E dopo a scuola, quando ho dovuto tornare... Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa, e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no?
0: Ma siete riuscite poi a...
1: Sì, sì, ma io non ho più contatto con questa ragazza.
0: Però dico, la volta che vi siete viste dopo,
1: sì,
0: no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto magari... ci si è litigati anche,
1: sì,
0: online eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me... Alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma non so se magari questa persona non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo
1: questa
0: te questa
1: ansia...
0: è questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, insomma, messaggiandosi. Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine,
1: sì, ma...
0: cavolo.
1: Sì, non so... magari quando non hai davanti alla persona riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, e io ho detto guarda questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche, cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte. E poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo. E tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche,
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o okay? Che?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché l'abbiamo accumulato, no?
0: Certo.
1: Non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata. E effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì,
0: forse sono troppe.
2: Forse sono troppi i momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma?
2: Il centro di Roma. Io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente coi suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no, invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Per catturare un momento, dici? O ci cattura a noi?
1: Ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto, e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: esatto.
1: Per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il quarto romano. A chicco. Aprite orecchie. Perché mo parlo io. Hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi siete il cazzo.

0: E quindi c'è io quando che so de Roma, no? La città eterna. E quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siedono alla trattoria, quella del quartiere mio, Tor Bella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Garbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara. E gli arriva il piatto a tavola bello fumante che dico no, la carbonara va mangiata quando è calda perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli magna da sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat e ci vediamo alla prossima, Forza Roma.
1: Un beso, Wombat!

Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato, nello spazio limitato d'un mattino.

sono il dritto di Chicago Sugar Bay, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene un fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sugar Bang. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto, DCK.

Che fosse e che sia una tragedia in qualche misura ben annunciata e ben intravista fin da lungo tempo, ci sguazza anche il comune di Firenze che, pur essendo non direttamente responsabile delle carceri, perché come sappiamo sono una competenza ministeriale, quindi del governo e dello Stato centrale, nello stesso tempo avrebbe potuto agire con maggiore tempestività, avrebbe potuto in qualche modo interpretare un ruolo più da protagonista, anziché lasciare che la barca andasse piena di buchi, come si poteva intuire, fino alla deriva e fino poi al naufragio definitivo che lascia chiaramente, come al solito, gli ultimi in balia delle onde, in balia di ciò che succede, perché chi sta pagando in prima persona tutta questa situazione sono coloro che da un carcere fatiscente ora devono essere trasferiti in altre carceri non meno fatiscenti e non meno soprattutto sovraffollati. Questo è un po' quello che succede. Ora lo guardiamo negli articoli che sono usciti questa settimana, che sono un paio. Uno è, lo prendo subito, è La Nazione, che il 23 di giugno fa un articoletto di spalla laterale senza particolari fotografie a riguardo, se non un occhiellino dove si vede la faccia angosciata di Dimitri Palagi, perché è sicuramente una di quelle voci che quantomeno con continuità e non in modo episodico o opportunistico si occupano di quello che è le condizioni del carcere di Firenze, e l'articolo riporta questa sua fotografia proprio perché si permette, a differenza di altre opinioni della politica alle quali l'articolo passa un po' la parola, di dire proprio che il comune avrebbe potuto fare di più e in tempi meno sospetti. L'articoletto dice: polemica su Sollicciano in consiglio comunale. Il sequestro di 7 sezioni detentive della casa circondariale di Sollicciano e il conseguente trasferimento di circa 200 detenuti rappresentano un fatto di estrema rilevanza che conferma la gravità di una situazione che il comune di Firenze denuncia da tempo. Questo lo dice l'assessore Paulesu al welfare intervenendo in consiglio comunale. Gli fa eco Edoardo Amato del PD, che è presidente della commissione politiche sociali. Siamo consapevoli che quanto fatto finora non sia sufficiente rispetto alla gravità della situazione, ma rappresenta un punto di partenza importante per mantenere l'attenzione. Come dicevo, invece, critico il capogruppo Palagi di Sinistra Progetto Comune, secondo cui il comune si è attivato per avviare un'attività di collaborazione la settimana scorsa, cioè a sequestro avvenuto. Non ci dice molto di più l'articolo della Nazione, però insomma questo c'era. E invece il 25 di giugno la Nazione torna sulla vicenda dando spazio ad una medio-lunga intervista al garante dei detenuti di Firenze, che è appunto Parissi, il garante dei detenuti che è arrivato dopo lunga vacanza di questa carica. Poi alla fine è stato individuato lui come figura proveniente dal volontariato. Sto semplicemente ripetendo delle cose che abbiamo letto insieme e di cui la nostra stampa rassegnata ha dato, diciamo, puntuale notizia, quantomeno lettura delle cronache, perché quella dei Sollicciano è proprio un'epopea che non ha fine. E rispetto a questa epopea e alle difficoltà di questo carcere, è chiaro che anche individuare delle figure di responsabilità non è mai stato né facile né banale, a partire da quando, con la rivolta del 2024, si mise in cattiva luce e in mora poi il ruolo che era stato della ex direttrice. Quindi da quella dimissione in poi sono state tutta una serie di problemi e anche di difficile individuazione delle cariche, proprio perché nessuno si può prendere responsabilità e le chiavi di casa di una struttura come questa, dove i problemi sono davvero enormi. Parissi alla fine si è, diciamo così, si è prestato, probabilmente animato dalle migliori intenzioni, e la Nazione lo va a cercare per, secondo me, tentare di salvare il salvabile. Tant'è che l'articolo dice: la relazione 2026 del Garante, carceri, la speranza del Gozzini, qui si rispetta almeno la dignità. La fotografia di Parissi a Sollicciano, problematiche mentali da affrontare, al Meucci anche i grandi. Quindi che significa? Che a Sollicciano ci sono anche le cosiddette doppie diagnosi, quindi ci sono anche coloro che, oltre a problemi di marginalità, problemi sociali, hanno anche problemi in qualche modo comportamentali legati a più o meno

che sarebbe il carcere minorile, ci sono ormai anche i maggiorenni, questo sempre per andare a allargare il quadro fosco della detenzione del sistema delle carceri in Italia, dove anche i carceri minorili ormai sono più pieni e più sovraffollati grazie a un altro decreto geniale del governo Meloni, che è stato il decreto Caivano, e nello stesso tempo si usano come contenitori per contenere appunto anche i maggiorenni, che invece che farli passare nelle carceri dei maggiorenni propriamente, che sono già sovraffollate, si cerca di mantenere dentro le carceri minorili, andando a rendere le carceri minorili poi un carcere che minorile non è più, perché detiene anche i grandi, come dice Parissi nella sua intervista. Comunque, insomma, che succede? Che la relazione 2026 del garante dei detenuti è appena approvata dal Consiglio regionale, anche questo direi una tempistica molto interessante, ma nello stesso tempo molto sospetta, cioè la relazione del garante dei detenuti regionale arriva dopo il sequestro ad opera del tribunale delle 7 sezioni di Sollicciano. Non è che arriva prima e poi ne chiede il sequestro, arriva dopo a cose fatte, quindi in qualche modo mi sembra che possa confermare l'idea che è già stata abbondantemente espressa da Dimitri Palagi, lo dicevo anche prima, di come le istituzioni locali, pur distinguendosi dal punto di vista del colore politico nelle loro giunte, perché sia il Comune di Firenze sia in Regione Toscana sapete meglio di me che governa con continuità il centro-sinistra e rimpallano le responsabilità al centro-destra che sta al governo, però nello stesso tempo non si è fatta una relazione che andasse a chiedere eventualmente anche la chiusura delle 7 sezioni, ma si è aspettato che arrivasse ad opera di un tribunale, a dimostrazione di quanto sia, se non complice, quantomeno pavida l'azione di denuncia anche delle istituzioni nelle quali il centro-sinistra è in maggioranza, in questo caso specifico la Regione Toscana. Per cui la relazione arriva a sequestro avvenuto. In questa relazione si dice che Sollicciano è un macello, però si può salvare il modello Gozzini. Al Gozzini, Sollicciano, la struttura soft attigua, la situazione, nonostante il sovraffollamento, perché ci sono 106 rispetto a una capienza ipotetica di 89 posti, pur in presenza anche in questo caso di disfunzioni e malfunzionamenti, per esempio materassi non sostituiti da troppo tempo, difficoltà di accesso a materiali di studio e computer, l'istituto Gozzini è la dimostrazione di come un carcere di piccole dimensioni, con popolazione detenuta non superiore alle 100 unità, permetta una conduzione entro i confini della dignità dei detenuti e personale addetto. Questo è un po' il commento che, non lo so se può avere un senso, se vuole lanciare una profezia, se vuole essere solo una constatazione, però ci viene a dire, nel momento in cui qualcuno, come per esempio la sindaca di Firenze Sara Funaro, parla insistentemente di necessità di demolire e ricostruire il carcere, se il garante dei detenuti con queste dichiarazioni vuole inserire una dichiarazione e l'opportunità di rivedere le dimensioni di un eventuale nuovo carcere di Sollicciano, quindi non più una grossa struttura da 600 detenuti, quantomeno 600 sarebbe la capienza formale e ideale, mentre poi con il sovraffollamento si è arrivati a molti di più. Però ecco, se invece che un carcere da 600, l'ipotesi di Parissi è un piccolo carcere o più piccole carceri da 100 detenuti come i Gozzini? Punto di domanda. Lui ovviamente non si spinge a tanto, noi nemmeno ci vogliamo spingere ad illazioni di questo genere, piuttosto cambiamo articolo, perché un altro articolo in questa settimana parla di Sollicciano ed è quello del Corriere, che esce il 24 di giugno. Cosa dice Sollicciano? Trasferimenti e subito ricorsi, l'angoscia dei familiari dei detenuti. L'articolo comincia con l'emergenza carceri, come vi ho detto, purtroppo effettivamente ormai è stata fatta deflagrare in un'altra delle tante emergenze, come l'emergenza caldo, l'emergenza trasporto pubblico, l'emergenza scuola, insomma le emergenze sono sempre una dietro l'altra, quando in realtà se ne conoscono ormai abbastanza bene anche le regole e anche gli equilibri di potere che le determinano. Altri 45 detenuti via da Sollicciano restano in Toscana, scattano i ricorsi. Cominciati i trasferimenti, ma dal carcere di Prato prime richieste al tribunale, non ci sono spazi. Il caso della Dogaia, la garante.

Qui è già sovraffollato. I reclusi hanno meno di 3 metri quadri a disposizione. Il sospetto, il sindacato degli agenti, si moltiplicano le voci sulla possibile riapertura di Pianosa. Ora, l'articolo è anche abbastanza lungo e articolato, io non la voglio fare più lunga di così perché sto già parlando da 15 minuti guardando vari articoli, però in sostanza i titoli e i grassettati che ho messo in evidenza e che vi ho letto, cosa ci dicono? Che i detenuti sono in via di trasferimento verso altri carceri della Toscana. Tra questi era già stato detto già la settimana scorsa, ne avevamo già parlato, il primo carcere individuato anche per prossimità, insomma, questo è anche, diciamo, uno sforzo per certi aspetti, sarebbe apprezzabile voler mantenere non tanto lontano da casa, non spararli chissà dove questi detenuti e mantenerli il più vicino possibile. Si è individuato Lado Gaia di Prato. Questo carcere però è a sua volta sovraffollato, quindi l'idea di metterli in un carcere già sovraffollato è di per sé già fallimentare, quindi ci sono già ricorsi, problematiche, denunce e anche persone che si stanno dibattendo contro questa ipotesi qua. E dall'altra parte il sindacato di polizia parla e mette già le mani avanti dicendo che probabilmente c'è la possibilità che venga riaperto il carcere di Pianosa, il carcere dell'isola appunto dell'arcipelago toscano, che è stata nota per un ventennio almeno come carcere di massima sicurezza. Ci sono stati fatti transitare detenuti politici, quali quelli delle Brigate Rosse, ci sono stati detenuti mafiosi e comunque criminalità organizzata soggetta al regime detentivo del 41 bis, e che, se non vado errato, ora lo vado a memoria, negli ultimi anni è diventata una meta turistica, nel senso che si è lavorato ad un progetto di restituzione in forma pubblica attraverso appunto la turistificazione, diciamo così, di questo carcere, dove le persone possono andare, guardare qual era la vita dei detenuti e nello stesso tempo in qualche modo godere un'isola che per decenni è stata solo e soltanto un carcere, quindi con tutte le contraddizioni del caso, però questo carcere è stato riaperto in questa forma qua e non come carcere. Ora la cosa è molto recente, ripeto, se non vado errato a memoria, è una cosa degli ultimi 2, massimo 3 anni, 2023-2024, l'apertura al turismo, e si parla o si comincia a vociferare di riaprirlo propriamente come carcere. Ora la cosa mi sembra sia ai limiti di una boutade, perché insomma è una struttura, se non fatiscente, non certo messa meglio di Sollicciano, che è stata chiusa perché inadatta. Vedo la cosa abbastanza fumosa, ma chi lo sa cosa bolle nelle pentole dei decisori pubblici oltre a tanta indifferenza, perché sicuramente se siamo arrivati alla chiusura di queste 7 sezioni è perché si è voltato la testa dall'altra parte per un sacco di anni, e se no non sarebbe accaduto se si fosse provato a correre ai ripari quando si era in tempo. Ora si parla di emergenza e quindi anche un eventuale trasferimento in un'isola che è pianosa, dentro delle mura che come mura reggono ancora, ma senza né impianti di nessun genere, potrebbe sembrare anche razionale, o se non razionale, l'estrema ratio di fronte a una situazione di ingestibilità che si è fatta appunto esplodere. Per cui purtroppo questo è quanto. Questa settimana questi sono gli articoli sì, ripeto, della settimana. Vediamo cosa ci sarà. Gli articoli non sono molti, a fronte di una situazione di una gravità e che sta coinvolgendo la vita di centinaia di persone molto di più di quanto non appaia sui giornali, ma d'altronde si sta parlando degli ultimi della società e certamente interessa ben poco rispetto a tante altre facezie che invece guadagnano e conquistano le prime pagine dei giornali, perché vanno più di moda, perché sono più vendibili o perché semplicemente fanno meno pena o ribrezzo di quanto facciano purtroppo i detenuti e le detenute, che sì, avranno magari commesso qualche reato e qualche colpa, diciamo, nei confronti della collettività, potrebbero anche avercela, ma non meritano assolutamente
tutto questo, per cui insomma la nostra solidarietà anche ai detenuti che stanno vivendo questa bagarre dei trasferimenti, che certamente è uno stress aggiunto, soprattutto appunto in una situazione di caldo estremo dove è un problema anche visitare la città per i turisti. Ci si lamenta, e ora guarderemo qualche articolo, perché manca l'aria condizionata nei musei, figuriamoci per gli ultimi e i dannati della terra che devono appunto salire da un cellulare di polizia penitenziaria a un altro per andare da un carcere sovraffollato a un altro, portandosi dietro quei pochi effetti personali che restano e mettendo in discussione tutto quello che era stato creato dentro un carcere in termini di relazioni, in termini di possibili progetti per l'uscita. Insomma, vabbè, credo che ne abbiamo dette abbastanza. Facciamo a questo punto, dopo 20 minuti, una prima pausa musicale, poi si rientra con altre notizie e anche interventi di ospiti che saranno con noi.

0: merito se...
1: Bene, rieccomi, riprendo il microfono in mano. State ascoltando sempre Radio Wombat, siamo sempre sulla stampa rassegnata. Abbiamo ascoltato Cadono Lacrime, una canzone dedicata a Sollicciano da Hassan con Sacatena dei Romanticismo Periferico. Ci stava, perché chi non ci avesse ascoltato fin qui, e chiaramente deve sapere che ci può riascoltare per intero andando nella sezione dei podcast e scaricando la trasmissione intera. Questo vale per noi come per tutte le altre trasmissioni del Wombat. Abbiamo parlato in inizio di trasmissione della purtroppo terribile, tragica vicenda di Sollicciano, con la chiusura delle sezioni, viste le condizioni inumane e degradanti che sono state comminate ai suoi e alle sue detenute per un sacco di anni, e che alla fine hanno visto arrivare l'intervento del tribunale. Per cui ci sono tanti problemi che si dipanano da questa nuova iniziativa giudiziaria, e ne abbiamo un po' dato lettura guardando i giornali. Adesso parliamo di lavoro, facciamo come si fa sempre, 3 secondi di stacchettino e poi si rientra con l'introduzione che ho fatto all'intervento di Luca dei Cobas Autolinee Toscane. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat, a seguire sempre le questioni, le lotte e le condizioni di chi lavora nell'area metropolitana fiorentina. Tra questi ci rivolgiamo con attenzione, anche rispetto e solidarietà, ai lavoratori e le lavoratrici che sono sui bus e sulla tranvia, impegnati nel garantire il trasporto pubblico locale in questi giorni che ovviamente, come abbiamo visto, letto anche nei titoli delle cronache, non serve dirlo per chi ci sta dentro, l'area metropolitana fiorentina è totalmente in fiamme, un forno davvero difficilmente sopportabile. Insieme alle difficoltà delle condizioni di lavoro che ora magari ci racconta Luca, che è ai nostri microfoni, Luca dei Cobas di Autolinee Toscane, vorremmo anche sapere, insomma, dal loro, dal vostro punto di vista, come valutate, come l'avete presa l'aumento dei biglietti dei bus che è stato deciso da Palazzo Vecchio in questa decina di giorni. Per l'appunto hanno portato il prezzo a 2 euro, l'hanno chiamata tutti da tutte le parti una stangata, ci sembra in effetti che sia proprio così. Sono state tra l'altro promesse degli sconti, diciamo, in questo modo, o comunque di mantenere invariati gli abbonamenti. Poi sembra invece che ci siano difficoltà anche su questo, non si trovano i fondi, li stanno cercando, ci saranno davvero un balletto al quale purtroppo la politica ci ha abituato. E di fronte a tanta insipienza, di fronte anche a tanta malafede, perché credo che ci sia anche quella senza ombra di dubbio, abbiamo però anche visto una quindicina di giorni fa, ci arriviamo con ritardo, ma ci arriviamo, lo sciopero fatto insieme dai lavoratori e le lavoratrici dei bus e anche da quelli di GEST. Era domenica 14 di giugno, e quindi da Luca anche un commento su come è andato lo sciopero in termini di adesioni, e soprattutto visto il nostro purtroppo colpevole ritardo rispetto a questa iniziativa, sapere un po' come è andata e quali erano anche gli elementi sul tavolo della discussione, i tentativi di negoziazione, le vertenze che state facendo, come sta un po' andando sul trasporto pubblico locale. Ti ho messo insieme tante cose, vai pure in libertà nell'ordine che preferisci, e soprattutto per avere un riscontro, un punto di vista di chi in città ci lavora e sul trasporto pubblico locale sputa sangue e tanto sudore. Luca, a te la parola e grazie.
2: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e grazie per l'invito. Beh, noi riteniamo che da quando è arrivato Autolinee Toscane l'azienda non abbia fatto altro che chiedere sempre più risorse economiche, promettendo un servizio migliore. Un servizio che però gli utenti continuano a non vedere. Parallelamente si è proseguita una politica di riduzione dei costi, soprattutto sulla forza lavoro. Ci teniamo a ricordare che la Regione Toscana ha già stanziato 30 milioni di extragettito, oltre a concedere 2 anni di proroga della concessione, per fronteggiare un disavanzo di bilancio arrivato a circa 35 milioni di euro. già un anno fa quelle scelte vennero motivate con argomentazioni che noi abbiamo più volte contestato. Si parlava della perdita degli ricavi dovuti alla pandemia, ma si ometteva di dire nel 2022, l'anno della pandemia, è stato l'unico anno in cui la Toni Toscana ha registrato un utile, mentre negli anni successivi, nonostante l'aumento dei ricavi, il bilancio è tornato in rosso fino ad arrivare a 35 milioni di perdite nel 2024. Si è parlato anche dell'aumento dei costi della manutenzione, attribuendoli alla crisi internazionale. Quello che non viene detto è che molte attività manutentive sono state esternalizzate, una scelta che a nostro avviso ha fornito per aumentare ulteriormente i costi. Facciamo spesso un paragone molto semplice: è come scegliere ogni giorno di andare a mangiare al ristorante invece che cucinare a casa. È evidente che il costo aumenta. E oggi, per coprire questi soldi, si sceglie ancora una volta di far pagare il conto a cittadini attraverso l'aumento dei biglietti. Ma il problema è ancora più profondo, secondo noi. Questa gara d'appalto, costruita sul massimo ribasso, è stata contestata per anni davanti ai tribunali tra Autolinee Toscane e Bus Italia, con accuse reciproche sulla sostenibilità economica dell'offerta presentata. Oggi, a nostro avviso, quei timori trovano conferma nei fatti. I continui tagli sulla forza lavoro, le difficoltà operative e la necessità di continui interventi economici pubblici dimostrano che privatizzare un servizio pubblico, peraltro partecipato dalla stessa regione, oltre a queste cose ha anche eliminato il rischio di impresa, anzi quel rischio continua ad essere coperto con soldi pubblici. Per questo continuiamo a sostenere che quella privatizzazione sia stata una scelta sbagliata. Venendo all'aumento delle tariffe, anche qualora esistessero motivazioni economiche oggettive, riteniamo che prima si debba garantire un servizio efficiente e oggi quel servizio purtroppo non c'è. I problemi sono molti e sarebbe impossibile anche affrontarli tutti oggi in questa intervista, quindi mi limiterò ad alcuni tra i più significativi, che tra l'altro sono anche all'interno delle procedure di raffreddamento e motivi di sciopero. Da anni denunciamo i tempi di percorrenza completamente scollegati dalla realtà, gli orari previsti non consentono di effettuare regolarmente le corse. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, ci sono ritardi continui, corse saltate, utenti costretti ad attendere anche per tempi molto lunghi e lavoratori sottoposti quotidianamente a livelli di stress ormai insostenibile. Poi c'è il tema della manutenzione, tra esternalizzazioni, continui guasti meccanici e problemi legati alla sicurezza, le vetture vengono fermate sempre più frequentemente. In queste settimane abbiamo cercato come Copas di monitorare anche i problemi legati agli impianti di climatizzazione all'interno delle vetture. È una criticità che denunciamo da anni, che abbiamo inserito anche tra le mobilitazioni della vertenza e dello sciopero. Solo nel mese in corso siamo riusciti a censire oltre 60 autobus con problemi di aria condizionata e questi, sottolineo, sono quelli che siamo riusciti a monitorare, ma sono molti di più le vetture che sono state fermate per questo tipo di problemi. La situazione reale è probabilmente più ampia. Siamo arrivati al punto di avere autisti fermi nei depositi senza autobus disponibili per effettuare il servizio a causa di questi guasti agli impianti condizionatori. Molte vetture vengono comunque mandate in servizio la mattina nelle ore fresche della giornata, pur sapendo in partenza che con l'aumento delle temperature saranno costrette a rientrare poche ore dopo, provocando ulteriori sospensioni di corse e ulteriori disagi per gli utenti. Contemporaneamente si continua ad aumentare il servizio notturno, sostenuto economicamente dal Comune di Firenze con 1.300.000 euro, mi sembra, vado a memoria, senza nemmeno verificare se esistano realmente i mezzi e il personale necessari per garantirlo. E per farlo si chiede ancora sacrifici ai lavoratori, ulteriori sacrifici ai lavoratori, si riducono le possibilità di ferie estive, si allungano i turni, si scoprono servizi nelle fasce centrali della giornata pur di coprire quei turni promessi al comune. Ancora una volta il prezzo delle scelte organizzative ricade su lavoratori e cittadini. Abbiamo la sensazione che politica e azienda procedano nella stessa direzione. Da una parte si annunciano nuovi servizi, grandi progetti, slogan utili della propaganda. Dall'altra si scaricano le conseguenze di quelle scelte su chi ogni giorno guida gli autobus e su chi quei mezzi li utilizza. Nel frattempo continuano ad arrivare risorse pubbliche nelle casse del gestore privato, mentre si continua a parlare di crisi economica. I lavoratori vedono stipendi sempre più poveri, erosi dall'inflazione e dai contratti che non riescono a recuperare il potere d'acquisto. Esistono ancora indennità di turno ferme agli importi delle vecchie lire e in alcuni casi addirittura non riconosciute ai nuovi assunti. Per fare un esempio, l'indennità evitati sinistri, che è riconosciuta con 500 lire al giorno, che a nuovi assunti non viene nemmeno riconosciuto quelle 500 lire. Gli utenti invece si vedono chiedere un biglietto sempre più chiaro senza ricevere in cambio un servizio all'altezza. Ed è proprio questo il punto. Prima di chiedere ulteriori sacrifici economici ai cittadini, bisognerebbe dimostrare di essere in grado di offrire un trasporto pubblico efficace, affidabile e di qualità. Oggi purtroppo questa condizione non esiste e finché non cambierà riteniamo che qualsiasi aumento delle tariffe sia profondamente ingiusto nei confronti sia dei lavoratori ma anche degli utenti del trasporto pubblico. Per tutti questi motivi il prossimo 5 luglio i lavoratori torneranno a scioperare. Sarà il terzo sciopero di questa vertenza. La dimostrazione concreta della totale mancanza di volontà da parte delle aziende e delle istituzioni di affrontare seriamente i problemi denunciati da chi ogni giorno garantisce il servizio. L'ultimo sciopero si è svolto in una delle giornate più delicate per la città, con eventi di grande richiamo come il Firenze Rock e il calcio storico. Nonostante un contesto così significativo, una partecipazione straordinaria dei lavoratori, un'adesione che hanno raggiunto appunto l'80%, non è arrivato alcun segnale concreto né dall'azienda né dalle istituzioni. Questo conferma ancora una volta ciò che denunciamo da tempo, ovvero che aziende e istituzioni continuano a procedere di pari passo. Da una parte si autorizzano aumenti delle tariffe e si continuano a destinare risorse pubbliche al gestore, dall'altra si ignorano le richieste dei lavoratori e i disagi quotidiani subiti dagli utenti. Se non arriveranno risposte concrete, la mobilitazione proseguirà senza alcun passo indietro. Infatti invitiamo tutti a scioperare ancora con più forza il 5 di luglio e la stampa a rendere pubblica queste iniziative e queste problematiche. Con questo concludo e rinnovo un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e vi ringrazio per l'invito.
1: Ciao Luca, grazie a te per tutto quello che ci hai raccontato dall'interno della tua vostra azienda. Ricordo Luca dei Cobas Autolinee Toscane, rinnovo anche l'invito allo sciopero che chiaramente vale per coloro che dentro l'azienda ci lavorano ma anche per l'utenza, che non si scocci, non vi scocciate, sappiate che le motivazioni sono davvero tante, Luca ce le ha in qualche modo riassunte. Direi che la privatizzazione è proprio la madre di tutti i problemi, lo sappiamo da un sacco di tempo, eppure le nostre anche decisori pubblici fanno orecchi da mercante e continuano a non volerci sentire appunto proprio su questi temi. Purtroppo è così, cerchiamo anche attraverso testimonianze e il punto di vista di chi ci lavora dentro le aziende ci permette di andare oltre la propaganda, per cui sappiamo che per esempio rispetto all'aumento dei costi che è stato deciso da Palazzo Vecchio non si tratta solo di problematiche oggettive che sono fuori dalla possibilità del controllo delle istituzioni più vicina a noi, quindi non si parla solo di crisi energetiche, non si parla solo di assetti internazionali che ovviamente sarebbero fuori dalla immediata e diretta portata e responsabilità anche di chi volesse rapportarsi ai servizi in maniera più onesta e trasparente di quanto non facciano i nostri amministratori, ma ci sono anche altre ragioni e scelte che sono proprio riconducibili alla loro azione, o forse si potrebbe dire inazione, visto che l'ideologia neoliberista si è impossessata totalmente della classe dirigente, che continua a stare ben salda con le mani sui bottoni dentro le stanze, appunto, dei bottoni e delle leve. Grazie ancora Luca, e cambiamo relativamente argomento, restiamo su un'infrastruttura per la mobilità, un'infrastruttura che anche questa si fa spesso e volentieri quando gli comoda chiamare pubblica, e parlo dell'aeroporto. Tiriamo fuori una notizia che a mio modesto parere è davvero impressionante, la guardiamo sui due giornali unici che la riportano, che sono La Repubblica con un piccolo trafiletto corredato da una fotografia non molto rappresentativa, anche se si distingue ovviamente l'aeroporto con la torre di controllo e un aereo, e poi anche un articolo più corposo, quantomeno dal punto di vista dello spazio che occupa, poi sui contenuti andrebbe visto nel dettaglio, che pubblica La Nazione. Entrambi sono del 24 di giugno, la notizia era uscita sul web già il 23, anche con più testate che la riportavano, mentre sul cartaceo c'è andata solo così. Insomma, guardiamolo da Repubblica: aeroporto Vespucci, indagine Guardia di Finanza sui voli privati. Maxi, evasione da 4,3 milioni di euro. Cosa dice l'articolo? Visto che è breve, facoltosi clienti facevano scalo a Firenze per le loro lussuose vacanze o per viaggi d'affari, ma per l'erario italiano erano quasi invisibili. Un'operazione della Guardia di Finanza ha fatto emergere il sistematico ricorso all'evasione di moltissime compagnie aeree estere, tra il 2020 e il 2023 hanno fatto tappa all'Amerigo Vespucci. Quasi 13.000 i voli privati ricostruiti dai finanzieri, oltre 40.000 i passeggeri censiti, in tutto sono state sanzionate 1.052 società, il 62% di quelle controllate, ma per un giro di evasione stimato in 4,3 milioni di euro. Come spiegato dalla Guardia di Finanza, i controlli si sono scontrati con complicati intrecci societari. In molti numerosi casi, aeromobili di ingente valore economico risultavano formalmente intestati a società domiciliate in territori a fiscalità privilegiata, rendendo particolarmente complessa l'individuazione dei soggetti responsabili degli adempimenti tributari. Gli accertamenti hanno permesso di recuperare nel tempo circa 2,6 milioni di euro, tutti destinati alle casse dello Stato. Per la quota residua, si spiega ancora dal comando provinciale, sono in corso le pratiche per la riscossione. Questo lo dice La Repubblica, La Nazione gli fa un po' eco, la maxi evasione degli aerotaxi, il business costruito sui turisti VIP. 4 milioni non versati al fisco. L'operazione Luxury Sky, luxury come si dice in Toscana, sarebbe insomma cieli di lusso, aeromobili per il trasporto di passeggeri facoltosi, avrebbero eluso le imposte nazionali. I velivoli erano infatti intestati a società con sedi in paradisi fiscali, recuperati 2,6 milioni di euro. Continua l'articolo, non hanno preso il volo i milionari che le compagnie di aerotaxi avevano evaso al fisco italiano. Grazie a un'operazione della Guardia di Finanza denominata Luxury Sky, l'erario è riuscito a recuperare oltre 2,6 milioni. Quindi si comincia sull'articolo della Nazione con toni trionfalistici per l'operazione della Guardia di Finanza, e anche se vogliamo si dà avvio in una forma consolatoria alla rendicontazione, al racconto di questa notizia, dicendo che 2 milioni e 6 sono già stati recuperati. A parte che c'è da dire immediatamente che si è stimato prima già da Repubblica che siano intorno ai 4,3 milioni, quindi se 2,6 sono stati recuperati ne manca ancora quasi 2, quindi c'è ben poco da festeggiare o da ridere. E poi ovviamente, entrando nel merito di tutta questa faccenda qua, va bene pure che si sta parlando di aerei, di società che gestiscono la mobilità privata di fatto, perché di questo si parla, aerotaxi o jet privati che siano, quella la loro funzione, quindi quella di portare piccoli equipaggi con pochissimi passeggeri, quindi questo è il tipo di esigenza a cui si risponde, di fatto una mobilità privata dei cieli, e quindi va bene che non è la spesa che noi poveracci facciamo al supermercato o all'alimentare, che prima di uscire dobbiamo pesarla, fare lo scontrino, altrimenti ci suona l'antitaccheggio. E insomma, va bene questo, detto con una battuta, però che ci siano stati 20.700 movimenti e che siano stati invisibili al fisco per 3 anni, quelli del 2023, e per oltre 5, quindi ben 6, quelli che cominciano nel 2020. Mi sembra veramente uno scandalo, altro che non hanno preso il volo i milioni, ce l'hanno preso e come, perché anche se dovessero rientrare, ci rientrano comunque con 5-6 anni di distanza e quanto è vero che i tempi sono importanti nel recupero dei crediti, non lo sono solo quando si butta la gente fuori di casa per gli affitti, ma lo sono anche quando si deve o si dovrebbe indagare e recuperare al fisco cifre di questa portata da questo tipo di clienti e di utenti. E insomma, teniamo anche conto, un altro aspetto che sottolineo e che fa effettivamente specie, che si sta parlando degli anni tra il 2020 e il 2023, quindi si sta parlando sostanzialmente degli anni della famosa crisi internazionale dei voli, che vedeva praticamente nei nostri aeroporti solo e soltanto i jet privati, se non quelli con cui ricordiamo le retoriche con cui era stato prestato l'aeroporto al fatto che arrivassero i vaccini con Carrà in persona che andava a ricevere le casse contenenti i vaccini per dimostrare una volta di più che il mondo ha bisogno di questo aeroporto e ovviamente ha bisogno di un aeroporto più grande, perché tutto questo avviene sempre nel contesto di un conflitto territoriale sull'uso del parco agricolo della piana di Sesto Fiorentino e di tutto ciò che questo comporta, perché l'aeroporto, come sappiamo, dal 2016 e anche un po' prima lo vogliono nuovo e più grande. Quindi si è sempre parlato di aeroporto all'interno della cornice di questo scontro, per cui ogni volta che si parla di aeroporto e ogni volta che l'aeroporto di Pretola serve, e magari davvero come nel caso dell'arrivo di casse di vaccini da un altro stato perché ce li ha e noi non li avevamo, se ne parla sempre in forma molto propagandistica e molto di marketing del territorio e dell'infrastruttura. Ma insomma, detto questo, praticamente in quegli anni lì arrivavano solo i voli privati, quindi quanto fosse difficile, per quante scatole cinesi, come si usa dire in finanza, ci fossero dietro queste società, sta di fatto che questi voli erano gli unici che arrivavano e quindi non dovrebbe essere stato troppo difficile tracciarli, monitorarli e quindi conseguentemente anche andare a chiedergli soldi. Se poi a livello dello Stato centrale abbiamo costruito o hanno, diciamolo più sensatamente, hanno costruito un'architettura di legge, un'architettura fiscale che gli permette di fare, tanto per cambiare come gli pare, visto che si sta parlando della mobilità privata dei cieli e quindi di una cosa che afferisce ai ricchi, gli straricchi e i più ricchi della terra, quindi alle famose oligarchie globali, allora vabbè, io sto zitto, non ho nient'altro da aggiungere. Per quanto invece riguarda la narrazione per la quale senza aeroporti saremmo finiti e dei voli internazionali, che siano di linea o che siano privati, ce ne avvantaggiamo tutti perché portano una ricchezza per tutti, con ricadute occupazionali, di reddito e di ricchezza per tutti. Ecco allora che questo è uno di quei capitoli che si aggiungono alla messa in discussione, quantomeno, di questa mistica che accompagna continuamente questa infrastruttura, come ne accompagna altre. D'altronde abbiamo orora parlato degli autobus, però c'è da riconoscere oggettivamente che, per quanto anche Autolinea Toscana nel racconto impietoso e nella fotografia a tinte purtroppo fosche fatte da chi ci lavora e l'azienda la conosce, sia un'azienda che puzza di estrattivismo e ci fa pensare che sui nostri diritti ci sia chiaramente chi ci lucra, però c'è da dire che non si parla più di tanto, perlomeno nell'immaginario collettivo, no, il settore del trasporto pubblico locale, inteso come bus, inteso come altre forme più locali, che sia la tranvia o che siano i filobus o quant'altro, non è associato all'idea della ricchezza collettiva, magari è associato più sensatamente all'idea del diritto alla mobilità, che qualcuno, se ci lucra, ci sta togliendo, comunque ce lo diminuisce, ce lo taglia, ce lo sta danneggiando, ce lo scarica sul groppone con i suoi costi, quando invece potrebbe fare di meglio. Però non viene raccontato come una ricchezza per tutti, come se fosse il luogo nel quale e dal quale piovono quattrini e occasioni. Invece dell'aeroporto si dice questo, e questa notizia, insieme a tante altre che abbiamo letto e che sicuramente avremo l'occasione purtroppo di leggere, ci porta invece dietro a una mistica, a un mito, a una maschera propagandistica, e senza la presunzione di fare debunking di alcunché, credo che sia una notizia sicuramente rilevante, anche e proprio perché parla di un'infrastruttura su cui ancora non è deciso, perlomeno non è stata detta l'ultima e definitiva parola, ammesso che ce ne sia mai una, sulla necessità o meno, o opportunità o meno, di farlo nuovo, più grande e più trafficato. Qualcuno potrebbe dire: per fortuna che l'aeroporto c'è, anche se hanno evaso per qualche milione di euro per alcuni anni, però alla fine li recuperiamo, e quindi vedi che è meglio averci un aeroporto che permette l'evasione fiscale, che però prima o poi viene recuperata, piuttosto che non averlo. E in fondo l'articolo della Nazione, che cominciava con quella frase per cui i milioni non sarebbero andati in volo ma sono stati recuperati, a qualcosa di simile secondo me voleva proprio alludere. Comunque, su questa vicenda dell'aeroporto di Pereto la chiudiamo e andiamo oltre. Passiamo quindi, come vi avevo promesso, annunciato, e penso che possa essere, se non proprio utile, perché tanto il caldo non passerà leggendo gli articoli di giornale che ne parlano, ma serve un po' a noi, un po' a tutti, per vedere cosa e come si tiene conto di questa vicenda, che ha senz'altro a che fare con le macro trasformazioni del nostro pianeta. Sono passati già 6, 7, 8 anni e più dall'inizio del movimento climatico, diciamo così, se con questo lo possiamo far risalire alle uscite pubbliche, ai momenti in cui il mainstream ha puntato i riflettori su Greta Thunberg e i Fridays for Future, e siamo, sembrerebbe, ancora a cara mamma. E insomma, le narrazioni, i giornali, i media che costruiscono l'opinione pubblica, la coscienza pubblica, l'immagine del mondo che noi abbiamo di certi fenomeni, compreso questi, sono sicuramente parte in causa. E a partire dal fatto che la parola clima non si trova sostanzialmente quasi mai, perlomeno non si trova nei titoli, poi scorrendo gli articoli ci sono interviste, ci sono opinioni, ci sono pareri, quindi c'è anche chi ha un punto di vista anche avanzato ed elaborato, però il discorso pubblico si continua a far ruotare essenzialmente intorno all'idea dell'emergenza, della nottata che deve passare, dell'ondata di caldo che c'è e che non si può negare che c'è, non si può negare più neanche la sua eccessiva intensità, però si può comunque limitare il danno nella mente di chi legge, nella mente di chi deve rapportarsi al mondo che verrà, dicendo che è una cosa passeggera e che, se non è proprio più vero che c'è sempre stata, perché è sempre stato così, non è, e ormai l'hanno capito anche i sassi, però anche se prima era meglio, ora non è poi così male, perché comunque è destinato a spengersi e a passare. Quindi di clima non si parla mai, se in caso si parla di climatizzazione o di climatizzatori. E andiamo a guardare qualche titolo. Questo non prima di aver detto che tra coloro che stanno subendo la crisi climatica e i suoi effetti ci sono anche coloro, tra cui anche noi, insomma noi stessi di Radio Wombat, che continuiamo a portare avanti iniziative di lotta. Tra queste, particolare attenzione e solidarietà da portare ai picchetti operai nei distretti di Agliana, di Prato, di Seano. E quindi chi di voi fosse in ascolto e avesse la possibilità di farlo, vi voglio condividere, lo farò nella parte scritta ma ora anche a voce, le località precise per andare a partecipare ai presidi, eventualmente passare, portare dell'acqua, portare un polase, portare un integratore di sali minerali, tutto ciò che vi viene in mente per fronteggiare la crisi climatica, che a chi sta sui piazzali a impedire a padroni e padroncini di attaccare picchetti operai, come purtroppo abbiamo visto, a portare via le merci per chiudere, riaprire, aggirare furbescamente anche le più banali ormai regolamenti, ci vada e lo faccia. Quindi i picchetti sono attivi alla New GJ in via Gora del Pero 37-7, sono attivi alla famosa H di Seano in via Niccolò Copernico 9 a Carmignano di Prato e anche alla fabbrica Grucce Nova Plast, sempre di H, in via di Confine in Settola ad Agliana a Pistoia. Queste sono le località e vi metterò appunto le posizioni da Google Maps, per cui chi volesse ci prova e ci va, mi raccomando, portate quantomeno l'acqua. Parto con la carrellata di titoli, si parte dal 22, ora il caldo non è cominciato il 22, ma all'inizio di questa settimana che si sta chiudendo ha dato il segno dell'eccezionalità e della intensificarsi appunto dei danni e dei problemi, per cui prendo in analisi dal 22 in poi. La Repubblica, caldo eccezionale, i servizi del comune per dare sostegno ai più anziani. La Nazione, caldo record, allarme per i lavoratori, caldo, malori tra i lavoratori, aumentano gli accessi in ospedale e il peggio deve ancora arrivare. Operai e manovali nei pronto soccorso cittadini a causa di disidratazione e colpi di calore. L'ASL, siamo pronti, organici in linea con l'inverno, anziani, sorveglianza attiva potenziata. Da notare che si dice che i livelli degli organici sono in linea con l'inverno, che è un modo per dire che non stiamo mandando nessuno in ferie, ma è anche un modo per dire che come d'inverno si deve fronteggiare l'influenza, ormai d'estate, da che era la più bella delle stagioni, perlomeno nei paesi del Mediterraneo, è anche quella più temuta e non si può far calare il numero di addetti. C'è da dire che poi il numero di addetti, ormai che si parli di della pubblica amministrazione, delle biblioteche, dei servizi sociali o della sanità, siamo sempre talmente risicati che se si cala un attimo si va sotto personale se non ci siamo già. Quindi insomma questo va anche sempre detto e ricordato. Tirreno, Pistoia, Montecatini, caldo record, codice rosso, anziani soli sotto controllo. Il giorno dopo e si avanza nella crisi e sono peggiori anche i titoli. Ondate di calore, stop al lavoro e cassa integrazione. Tornano le norme a favore di alcune categorie di dipendenti. Piano casa, arrivano il commissario e 1 miliardo di fondi dal PNRR. Corriere Fiorentino, un caldo africano e niente brezza. Firenze al 92esimo posto in Italia per il peggior clima. I dati di Corriere e il Meteo.it nel 2025, 42 giorni con oltre 34 gradi. Sempre più notti tropicali sulla costa, colpa del mare che si riscalda. Il Corriere, caldo senza tregua fino ad agosto. La Toscana sotto la campana dell'AFA, anche a luglio nessuna tregua. Corriere Fiorentino del 24, caldo 36 gradi per 6 giorni consecutivi, caldo senza tregua, triste record, RSA e pronto soccorso in allerta. Sopra i 36 gradi per 6 giorni consecutivi, mai successo. Ma i turisti non si fermano, d'altronde, in fin dei conti, perché si dovrebbero fermare? Se uno poi, alla fine dei conti, il viaggio, le ferie, le ha pagate, le ha fatte in questo periodo qui, diventa difficile anche fargliene una colpa. Al limite si potrebbe discutere del perché non si lavori per limitare i fenomeni di overtourism, ma ora sempre dare la colpa a chi non ce l'ha diventa anche un giochino che un po' ha stancato. Caldo record, l'alert dell'AMMA, mai così in 70 anni di controlli. Malori in aumento fra i turisti, nel weekend picco da 41 gradi, quindi qui si mette in evidenza i problemi per i turisti, mentre negli articoli precedenti si metteva l'accento sui problemi dei lavoratori. Passiamo alla Nazione, che sulla copertina, la foto notizia è più che eloquente. Ci sono i lavoratori della tranvia che bevono e lavorano in canottiera sotto un sole che veramente fa paura e non c'è bisogno di dirlo. Le parole degli operai sotto il solleone, fra turni brevi e strategie per resistere, e il LAM avverte 10 giorni ancora così, poi a luglio la tregua. Chissà se sarà vero, con le previsioni del tempo abbiamo imparato a fidarci anche meno di quelle dei finanzieri, non perché siano macchiate dalla malafede, ma perché sono davvero difficili per l'instabilità, che è una delle caratteristiche della crisi climatica. lavori bollenti, morsa d'afa, solleone e fatica. Questo ricorre al solleone, che era quello che accompagnava nell'immaginario di quando eravamo bimbi la mietitura del grano, il solleone, quando dovrebbe essere solitamente tra la fine di luglio e agosto, e qui siamo a metà di giugno. La strategia degli uomini tram, qui più caldo che in Gambia, non salvi, noi salvi grazie ai turni brevi, quindi ringraziano già chi gli organizza il lavoro. Uffizi, climatizzatori in tilt, ingressi limitati fino al 28, ma le opere sono al sicuro. Repubblica di Firenze, gli Uffizi collassa all'aria condizionata, ingressi ridotti, lunghe file di turisti. Il Tirreno punta a 37 gradi, codice rosso per caldo fino a domani. Ecco, io ho fatto questa lunga carrellata per vedere, mettere in luce ancora una volta come sembra che tutti gli anni vada in scena lo stesso copione. Arriva il caldo record, non si sa né perché né per come, siamo in emergenza e bisogna che passi la nottata. Questa è un po' la ragione per la quale ho voluto leggere questi titoli, perché per sapere, insomma, o per vedere se anche a voi dà questa triste impressione. Sappiamo che i problemi generati da quest'onda di calore sono tanti, non c'è stato solo l'aria condizionata agli Uffizi, ci sono stati dei blackout anche localizzati, c'è stato dei problemi agli impianti di distribuzione dell'acqua all'Anconella. Insomma, buon caldo a tutti e tutte dalla stampa rassegnata e da Radio Wombat anche per questa settimana. Un grande ciao!

e ascolta la voce. Ascoltala sui 13,59 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: ma gli va male agire.
1: Eccoci, eccoci, ciao a tutti, ciao a tutte, state ascoltando Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata. Un salutone, come faccio sempre, a tutti e a tutte voi, soprattutto a chi ci ascolta con più assiduità e più continuo sulle nostre frequenze. Si merita in qualche modo un saluto speciale anche per la pazienza, diciamo così con una battuta. Per chi invece tra voi ci ascolta per la prima volta o comunque non ha ancora ben chiare le coordinate, quantomeno della mia stampa rassegnata, vi faccio un brevissimo cappello introduttivo, bigliettino da visita per presentarci, per dirvi che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, come dice un po' anche il nome, che non è propriamente una rassegna stampa ma una stampa rassegnata. È stato un modo per mettere le mani avanti fin dal titolo della trasmissione, per dire che non facciamo propriamente quell'attività di rassegna stampa che solitamente viene fatta il giorno stesso per il giorno stesso, quindi con molta metodicità e sistematicità e disciplina. Ci si alza presto, si prendono i giornali, si guarda ciò che c'è e se ne fa critica, polemica o addirittura si riesce ad aprire i microfoni della radio o di qualunque altro mezzo che si utilizzi per fare questa attività, per ospitare contributi più approfonditi, approfondimenti, punti di vista e vertenze. Nel nostro caso, che abbiamo insomma mezzi limitati, diciamo così, ci prendiamo sempre una settimana, quindi prenderemo in analisi, in considerazione le notizie uscite la settimana scorsa, questo per avere il tempo per metterle da parte, per trovare dei contributi laddove ci sembra utile, interessante e possibile trovarne, e questo è un po' ciò che ci distingue, diciamo così, da una propria e vera rassegna stampa. Questo però non ci esime dal partire da spunti di cronaca locale, dal guardare i giornali, a volte lo facciamo a volo d'uccello, a volte invece leggiamo degli articoli addirittura interi, altre volte ospitiamo delle voci. Per chi ci ascolta, sapete tutte e tutte che ci sono state due settimane molto intense di interventi esterni. Ho avuto con me molti ospiti, la possibilità di sentire molte voci. Invece vi premetto, e con questo vi chiedo massima pazienza e solidarietà, questa settimana sarò solo io, leggeremo diversi articoli, guarderemo diverse cose, ma non ci sarà nessuna voce esterna. Questo perché mi hanno rotto tutti quanti. No, ovviamente sto scherzando, semplicemente perché sono stati dei fine settimana ricchi e pieni di iniziative. Questa settimana c'era forse qualcosa in meno e insomma sono e sarò solo io, per cui mi risentite ovviamente lungo tutta la trasmissione e senza ospiti esterni di alcun tipo. Direi che a questo punto possiamo cominciare. Cominciamo da una questione che ci è cara in tutti i sensi, cara anche per il tempo, lo spazio che prende in questa stampa rassegnata, ed è la vicenda del nuovo o comunque dell'aeroporto fiorentino. Un'altra notizia di cronaca che andiamo a prendere dall'unico giornale, se non sbaglio, ma credo che sia stato l'unico che ne ha dato notizia, e adesso la guardiamo. Quindi l'unico giornale su cui compare la notizia, appunto come vi dicevo, è il Corriere Fiorentino. Il titolo nella, diciamo, sezione economia, peretola: l'UE non è stata informata sul parere ambientale previsto, 5 Stelle, mancanza di trasparenza. La battaglia sullo scalo, andiamo a guardarlo insieme. Magari ogni tanto mi fermerò per fare, tra virgolette, un po' di chiarezza per quello che mi riesce dentro una vicenda che proprio dal punto di vista procedurale si fa sempre più ingarbugliata. Anche questa è una delle caratteristiche che assumono le grandi opere nel contesto contemporaneo: finzioni, infingimenti, trucchi, tentativi truffaldini di bypassare le stesse regole che i decisori pubblici dicono e sembrano darsi per la costruzione, la realizzazione di certe infrastrutture. Ovviamente si parla di infrastrutture di un certo rilievo, sia dal punto di vista delle metrature quadrate e cubiche, sia dal punto di vista degli impatti che portano con sé, e qui si parla di un aeroporto internazionale, ed evidentemente in entrambi i casi, sia per quanto riguarda i volumi, sia per quanto riguarda i volumi di traffico che dovrebbe ospitare, ha certamente degli impatti che non c'è bisogno, insomma, di stare troppo a raccontarseli, e quindi in questo senso le procedure sono di una certa complessità, questo direi anche fortunatamente sulla carta, perché chiamano in causa tante analisi, proiezioni, stime, valutazioni, sia su quello che è il contesto attuale dal punto di vista ambientale e sanitario, sia rispetto a quelle che potrebbero e dovrebbero essere le ricadute delle trasformazioni messe in moto proprio dal progetto e dalla realizzazione dell'infrastruttura di cui, diciamo, si chiede il permesso. Sappiamo ad oggi che il nuovo aeroporto è arrivato fino alla fase della valutazione di impatto ambientale da parte della commissione VIA del Ministero dell'Ambiente, e che ha avuto, come tutti e tutte ci aspettavamo, un sì che però è condizionato, e tra queste condizioni che sono state poste ancora una volta, come in qualche maniera successe anche con il vecchio master plan che poi è stato bocciato dal Tribunale Amministrativo Regionale e poi dal Consiglio di Stato, ci sono delle condizioni. Tra queste condizioni è stato posto uno dei paletti, diciamo così, da superare, diciamo un nuovo tra virgolette ostacolo, perlomeno così lo chiama coloro che vogliono realizzare a tutti i costi questo aeroporto, lo considerano un ostacolo, è la questione della tutela e della salvaguardia delle aree, delle zone di protezione speciale, quindi delle aree naturali che fanno parte della rete Natura 2000 e sono identificate come stagni della Piana Fiorentina e Pratese, e che nel decreto di valutazione di impatto ambientale rilasciato dal Ministero per poter fare l'aeroporto si dice che, siccome queste aree naturali protette sono all'interno della rete Natura 2000, che a sua volta è protetta dalla direttiva Habitat, che è una direttiva europea degli anni 90 che aveva ed ha tutt'oggi lo scopo e l'obiettivo di tutelare, proteggere e mantenere perlomeno quelle che ci sono come aree naturali e appunto protette, come luoghi di protezione della biodiversità, come luoghi di rigenerazione in qualche modo urbana dentro dei sistemi e degli ecosistemi che all'interno delle aree metropolitane e urbane sono sempre più in crisi, queste aree devono appunto essere protette. Siccome il decreto di valutazione impatto ambientale non dice propriamente non si può fare l'aeroporto perché ci sono queste aree, però le aree ci sono, le aree sono protette, sono ZPS e ZCS, quindi zone di interesse comunitario e zone speciali protette, la valutazione impatto ambientale rimanda a una deroga, una richiesta di deroga all'Unione Europea per la direttiva Habitat, cioè in sintesi gli dice: noi abbiamo queste aree protette, voi ci fareste passare sopra l'aeroporto o la duna antirumore, o comunque avrebbero un impatto su queste aree naturali che a questo punto non sarebbero più così protette come dovrebbero essere, noi non vi diciamo né sì né no, andate a sentire in Europa, se all'Europa gli sta bene di sostanzialmente stralciare queste aree dalla protezione che la direttiva Habitat gli ha dato e che la rete Natura 2000 ha esteso a queste aree, allora andate avanti. Se invece l'Unione Europea vi dice che queste aree sono tutelate e devono rimanere tutelate, abbiamo un grosso problema, perché a questo punto voi l'aeroporto lì sopra non ce lo potete far passare, e se non lo potete far passare lì sopra, evidentemente per come si è andato a configurare il piano di studi, di valutazione sulle ipotesi progettuali e realizzative possibili, a questo punto non avete lo spazio per allargare l'aeroporto nella Piana Fiorentina, non avete la possibilità di ruotare la pista in senso parallelo convergente all'autostrada secondo la direttrice di orientamento 1129, così è stata denominata, e a questo punto l'aeroporto non lo fate più. Per cui chiaramente, dal punto di vista di coloro che l'aeroporto lo vogliono a tutti i costi, queste condizioni di tutela delle aree naturali, che sarebbero poi il lago di Peretola, gli stagni di Focognano, l'area denominata Podere la Querciola e anche l'area naturale di Val di Rose, che è un'area, la prima area realizzata dall'Università di Firenze in qualche modo a protezione, a tutela e anche a compensazione di quello che è stato il grosso consumo, il grosso impatto per le costruzioni fino a qui relative al polo universitario di Sesto, quindi anche Val di Rose è compresa. sono dal loro punto di vista un vero e proprio ostacolo, una vera e propria criticità che stanno provando a fare di tutto per aggirare. Cosa hanno detto fino a qui? Fino a qui, perlomeno fino alla fine e la metà e la fine di febbraio, si sapeva che in base a quello che il decreto di valutazione ambientale aveva previsto, il proponente l'opera, quindi Toscana Aeroporti ENAC, avrebbero dovuto chiedere alla Commissione Europea se era possibile derogare alla direttiva Habitat per ragioni di impatto economico, di miglioramento ambientale, così loro lo definiscono, pensando al fatto che cambiando l'orientamento della pista si libererebbero i cieli dei quartieri attualmente sorvolati. Quindi loro fino a qui hanno detto ok, noi in base a quello che il decreto di valutazione ambientale prevede andremo in Europa a chiedere la deroga alla direttiva Habitat e siamo sicuri che ce la concederanno, proprio perché siamo convinti che il nostro aeroporto, il progetto che stiamo facendo, è migliorativo dal punto di vista proprio ambientale, quindi l'Europa sarà con noi. Questo ci hanno detto fino a febbraio, convinti e tronfi come spesso sono delle proprie ragioni. Quando a un certo punto, e siamo arrivati a appunto la metà di febbraio, ci hanno cominciato a dire che invece questa deroga all'Unione Europea non c'è più bisogno di chiederla e che invece è il decreto di valutazione di impatto ambientale che porta in sé una lettura distorta e un errore di interpretazione, così lo ha definito Gianni parlando e rilasciando delle dichiarazioni ai giornali, e che quindi adesso il loro livello di pressione si è spostato dall'Unione Europea direttamente al Ministero. Quindi prima Toscana Aeroporti ha cominciato a fare pressioni su ENAC affinché ENAC a sua volta facesse pressioni sul Ministero per dire che appunto il decreto di valutazione impatto ambientale era mal interpretato e che queste aree, i cosiddetti stagni della Piana Fiorentina e Pratese, non portano in sé delle specie prioritarie e quindi non sono habitat prioritari che meritano di essere tutelati e protetti. In questo modo, diciamo, cercando di declassare e sminuire gli habitat che sono presenti in queste aree naturali denominate stagni della Piana Fiorentina e Pratese, loro pensano che si potrà passarci sopra con la pista, con la duna antirumore, e nel caso invece dell'oasi di Focognano, dove la pista non arriva fino a lì, però ci passerebbero i sorvoli sia in atterraggio che in decollo, perché ricordiamo come fino a qui si è sempre parlato di una pista monodirezionale. Monodirezionale vorrebbe dire che sia i decolli che gli atterraggi sono tutti in direzione Campi Bisenzio e non dovrebbero toccare Firenze. Capitolo anche questo, come sappiamo, abbiamo visto e abbiamo detto anche noi della stampa rassegnata molte volte, è un capitolo che resta molto critico, perché si sa che dal punto di vista della navigazione aerea la cosa che viene prima di tutte è la sicurezza dei voli, e quindi nessuno ci può assicurare fino in fondo che nel caso di un atterraggio nella direzione di Firenze, perché se si arriva dalla parte di Campi Bisenzio Prato e si viene ad atterrare verso Firenze, nessuno ci garantisce che per condizioni meteorologiche o altre problematiche che possono sempre insorgere, anche se in percentuali minime, ma comunque possono esserci, non è detto che non ci sia bisogno di fare le famose riattaccate, cioè di risollevarsi in volo perché l'ingaggio della pista non è stato corretto rispetto alle procedure necessarie, quindi rialzarsi di nuovo in volo e a quel punto trovarsi dal lato di Firenze, dover fare un cerchio, ritornare ancora verso Campi Bisenzio Prato e poi tentare un nuovo atterraggio. Chi tra voi si vuole divertire a guardare quello che succede su tutti gli aeroporti, non solo su quello fiorentino, con una semplice applicazione che guarda i transponder degli aerei, che si chiama Flight Radar 24, la cercate, scritto in inglese, è molto semplice, e guardate quante volte in realtà, ben più di quello che percepiamo vivendo a terra dentro le nostre città, gli aerei sono costretti a fare 1, 2, 3, 4, 5, a volte anche più giri intorno alla pista che cercano di ingaggiare, perché la procedura di atterraggio è in qualche modo funestata soprattutto da aspetti meteorologici legati per esempio ai venti, che sappiamo essere un aspetto critico per la navigazione aerea nonostante tutti i progressi che sono stati fatti in campo aeronautico con tecnologie che chiaramente aiutano, facilitano l'atterraggio, il decollo e tutte le procedure di volo. Insomma, senza stare a sperticarsi più di tanto, ho cercato di farvi un riassunto fino a qui. Ora la notizia, che succede? Succede che il Movimento 5 Stelle, che si trova presente, come sapete e come sappiamo, all'interno della maggioranza stessa del Consiglio regionale dopo le ultime elezioni regionali, dove con il campo largo anche il Movimento 5 Stelle, che è da sempre contrario al nuovo aeroporto, si trova in maggioranza, ha fatto una richiesta all'Europa e quindi ci dice questo: la Commissione europea non è stata informata del progetto del nuovo assetto dell'aeroporto di Firenze Peretola. È questo il passaggio centrale della risposta scritta fornita dalla Commissione europea all'ambiente Jessica Roswall a un'interrogazione presentata dagli europarlamentari del Movimento 5 Stelle. Quindi il Movimento 5 Stelle toscano regionale ha chiesto ai propri europarlamentari che sono in Europa di dare un'occhiata e hanno ricevuto questa risposta. Il coinvolgimento di Bruxelles è emerso nel corso dell'iter autorizzativo del progetto nel decreto di valutazione impatto ambientale su una nuova pista approvato lo scorso novembre. Infatti, l'efficacia della compatibilità ambientale viene subordinata per gli aspetti legati alla tutela dei siti della rete Natura 2000 al rilascio di un parere positivo della Commissione europea, previsto dalla direttiva Habitat nei casi in cui un progetto possa incidere su aree protette. Questo è quello che ho cercato di riassumervi fino a qui. Credo di aver essermi magari dilungato, ma necessariamente, perché letto in questi termini probabilmente è talmente stringato che parla solo a chi ha già delle chiavi di lettura. Secondo quanto spiegato dalla Commissione nella risposta all'interrogazione, tuttavia, Bruxelles non è stata informata dalle autorità italiane, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva. Si tratta della norma che disciplina i casi in cui un progetto, pur avendo effetti negativi sui siti Natura 2000, venga comunque realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Quindi, in sostanza, c'è la possibilità prevista dall'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva di richiedere queste deroghe. Cioè, ci sono dei motivi imperativi di interesse pubblico, in questo caso, come ho già detto, Toscana Aeroporti e ENAC dicono che c'è il miglioramento della situazione dei sorvolati, c'è un particolare impatto sull'indotto, sul turismo e chiaramente motivazioni economiche, quindi la direttiva Habitat può essere derogata. Però, ecco, ad oggi non c'è nessuna richiesta, quindi, come vi ho detto, non sono andati a chiedere nulla. La precisazione arriva dopo l'iniziativa parlamentare promossa dal Movimento 5 Stelle a Bruxelles. La Commissione europea non è stata ancora informata dalle autorità competenti del progetto relativo all'aeroporto di Peretola, come invece prevederebbe la normativa europea nel caso di interventi che possano incidere sulla rete Natura 2000. Si tratta di un fatto grave che apre scenari preoccupanti in termini di trasparenza, correttezza della procedura, ha dichiarato il capogruppo in Consiglio regionale del 5 Stelle, Luca Rossi Romanelli. Secondo lui, la risposta della Commissione contraddice quanto indicato nel decreto via dello scorso novembre, secondo cui l'efficacia dello stesso per quanto riguarda la compatibilità ambientale è subordinata al rilascio del parere positivo della Commissione europea. Il dossier era stato portato all'attenzione degli europarlamentari del Movimento già all'inizio dell'anno. A gennaio avevamo coinvolto la nostra delegazione europea inviando una lettera all'europarlamentare Tridico per segnalare le criticità del progetto e della procedura di via VAS. A questa iniziativa è seguita un'interrogazione alla Commissione europea competente, ricorda Rossi Romanelli. Il tema resta al centro del confronto tra soggetti coinvolti nel progetto aeroportuale. Alla fine di febbraio l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, aveva spiegato che sulla base delle valutazioni trasmesse dalla Regione Toscana, gestore del sito Natura 2000 interessato, nell'area della nuova via lista sarebbero presenti soltanto habitat e specie non prioritari, come vi dicevo prima. In questo caso, secondo Naldi, la normativa europea richiederebbe soltanto una comunicazione informativa alla Commissione e non un vero e proprio parere. Ecco, questo è un punto importante. Secondo loro, non essendoci habitat prioritari, appunto, non c'è bisogno di chiedere un'autorizzazione alla Commissione, ma basta dirgli: noi ci passiamo sopra con il nostro progetto, ve lo diciamo semplicemente così, tanto non ci sono habitat prioritari. Questo è quello che dice Toscana Aeroporti, cioè il gestore dell'aeroporto e il proponente del progetto. Quindi che siano loro a stabilire quali sono gli habitat prioritari, visto che il loro interesse è passare sopra a questi habitat, chiaramente diventa una barzelletta. Secondo ricostruzioni circolate nelle ultime settimane, tra le ipotesi allo studio da parte di ENAC, della società di gestione aeroportuale e della regione, ci sarebbero diverse possibili soluzioni procedurali per evitare tempi più lunghi, dalla modifica del decreto di VIA a un chiarimento interpretativo del Ministero, fino all'avvio di una conferenza dei servizi che proceda nel frattempo. Per il Movimento 5 Stelle, tuttavia, la linea resta netta. Non si cambiano le regole durante la partita e non si può procedere ignorando le norme europee e le tutele ambientali. Eventuali modifiche al decreto VIA, sostengono i pentastellati, rischierebbero di aumentare i contenziosi amministrativi già in corso e rendere ancora meno trasparente l'intera procedura. Sul piano politico, dal Movimento fanno sapere che l'iniziativa europea non va letta come un attacco alla giunta regionale guidata dal presidente Ciani. Secondo fonti interne, l'obiettivo resta quello di chiarire il quadro procedurale e il rispetto delle norme europee, senza trasformare la vicenda in uno scontro con l'alleato di governo. Qui poi, che ovviamente, siamo già andati all'aspetto politicistico della vicenda, quindi ai rapporti tra due alleati dentro il campo largo, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, quantomeno componente renziano-gianiana del Partito Democratico, che continua a portare avanti il progetto. Quindi loro dicono: dovete rispettare le regole. E da parte del Movimento 5 Stelle, come d'altronde anche di AWS, che anche questa è entrata dentro il campo largo in regione, la speranza è quella che i tribunali a questo punto o le regole europee fermino l'aeroporto e che questo possa avvenire senza uno scazzo più grosso di così dentro questa alleanza molto discutibile che è stata fatta a partire proprio dalla convinzione che sull'aeroporto non si sarebbe comunque potuta trovare una quadra. Noi questo interessa fino a un certo punto, interessa invece andare a ribadire un altro aspetto, che è quello che cita anche Rossi Romanelli nella sua diciamo intervista, che poi qui l'articolo ha messo un pezzettino in qua, un pezzettino in là, per cui dice: siccome loro parlano di errore interpretativo oppure addirittura di far cominciare una conferenza dei servizi che hanno chiamato condizionata, cioè una conferenza dei servizi che metterebbe a sedere tutti gli enti coinvolti nella trasformazione indotta dal nuovo aeroporto, però in modo condizionato, cioè loro vorrebbero cominciare una conferenza dei servizi senza sapere se questa deroga arriverà mai davvero oppure se questo errore interpretativo sarà davvero stabilito che è veramente un errore interpretativo. Intanto si comincia i lavori per la conferenza dei servizi, poi si starà a vedere. Questa è un po' la filosofia che caratterizza l'opera fin dal suo inizio, cioè andare sempre un pezzettino più avanti, forzando e spostando la palla delle decisioni sempre più avanti, in modo che credo sia abbastanza evidente l'obiettivo, è quello di arrivare all'apertura dei cantieri e piano piano convincere l'opinione pubblica sempre di più. E quando si dice opinione pubblica, poi pian piano sarebbe convincente anche per i comuni e le forze politiche che rappresentano le comunità che sono state in massa o si sono opposte in massa a questo progetto di trasformazione aeroportuale, convincerle che tanto l'aeroporto ormai arriverà, che vi piaccia o meno è una realtà, fatevene una ragione e ingoiatelo a forza. Questo è l'obiettivo di tutta questa operazione, di tutte queste forzature che continuano a presentarsi sotto mille facce. Il Movimento 5 Stelle lo ricorda che comunque, se dovessero cominciare arrivare con una conferenza dei servizi condizionata, dove ancora non si è chiarito anche questo punto sulla protezione delle aree della rete Natura 2000, certamente ci sarebbero anche i cosiddetti motivi aggiuntivi di ricorso, per cui i ricorsi che sono già stati presentati al TAR, e lo ricordo, da già diversi comuni della Piana: Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Carmignano e Poggio a Caiano, quindi sono ben 5 comuni, a cui si è aggiunta anche la provincia di Prato, non potendo il comune di Prato, che è commissariato dopo gli scandali che hanno travolto la giunta Bugetti del Partito Democratico, non c'è più neanche il sindaco a Prato, come sapete e saprete in molti, visto che si sta scaldando la campagna elettorale anche

aeroporto sia veramente sovradimensionato per un aeroporto che è dentro una piana che è circondata da monti, caratterizzata da inversione termica e scarsissimo ricircolo dell'aria, dove le condizioni delle stesse PM 2, 5 e 10 sono ancora lontane dai miglioramenti che erano stati stabiliti, e ha aggravato tutto questo, come ci ricorda Legambiente anche in articoli di cronaca che sono usciti, non tutto lo riusciamo a seguire, magari ogni tanto ve lo riassumo come sto facendo adesso, e ci hanno fatto presente come gli obiettivi che l'Unione Europea stessa si dà e che si daranno per tutti gli stati membri al 2026, 2027, 30 sono anche quelli di cambiare i parametri con i quali si è considerato fino ad ora critico o non critico le quantità di emissioni, per cui i valori di PM 2, 5 e 10 che raggiungiamo adesso nei comuni della Piana Fiorentina e anche a Firenze, perlomeno nella sua periferia ovest che confina con l'aeroporto Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e l'area della cosiddetta piana fiorentina, per l'appunto, sono ad oggi vanno bene, cioè non richiedono particolari misure di intervento, ma nello stesso tempo, dal punto di vista medico e dal punto di vista scientifico, sono comunque valori critici e che un adeguamento dei parametri che l'Unione Europea ha deciso di darsi proprio per non fingere che le cose vadano bene, ma prendendo in considerazione seriamente quello che dice il mondo scientifico e medico, ci sarà un abbassamento delle soglie e quindi i valori che noi raggiungiamo ad oggi saranno valori critici domani. Quindi, rispetto a tutto questo, si rischia anche, visto che spesso e volentieri si vuole andare a quantificare le cose in termini monetari ed economici, come se tutto il resto non esistesse, anche per coloro che sono convinti che parametro di tutto siano i soldi e la moneta, teniamo conto che se noi creiamo una situazione dove aumentiamo le emissioni e quindi andiamo a creare una situazione di continui sforamenti, cioè si va oltre i limiti imposti dai limiti europei, noi andiamo sempre in procedure di infrazione, cioè facciamo delle infrazioni che poi dobbiamo pagare. Nello stesso modo, se la vicenda dell'aeroporto legata alle aree naturali protette dovesse forzare troppo la mano, non è che l'Unione Europea invade lo Stato italiano perché noi siamo antidemocratici, come si fa in altre situazioni. Ora non stiamo qui a parlare né di Iran né di Ucraina, ma insomma, quando gli altri sbagliano ci sono due pesi e due misure, quando si sbaglia noi va tutto bene. Insomma, se dovessero forzare la mano sulle aree protette, l'Unione Europea non è che invade l'Italia o fa cadere il governo né regionale né nazionale, semplicemente ci mette in procedura di infrazione. La procedura di infrazione viene poi trasformata in una sanzione pecuniaria e monetaria e quindi la regione o il governo o il comune o i comuni si trovano a pagare e ovviamente indovinate chi paga quando le multe arrivano alle istituzioni e agli enti comunali o regionali o del governo, le paghiamo noi con la leva fiscale, le paghiamo noi dovendo tagliare altre voci ai servizi che già sono ridotte al minimo, li prendiamo alla sanità per pagare le multe per le cazzate, per gli abusi o per gli arbitri che fa Toscana Aeroporti oggi o che fa un'altra azienda domani in termini di emissioni nell'aria o in termini di violazione delle leggi che tutelano la biodiversità e le aree naturali. Questo è quanto, siamo già arrivati a mezz'ora di parlato, facciamo una pausa, io bevo un po' d'acqua, voi ascoltate un po' di buon hip hop e rientriamo tra un po'.

Guerra di merda, guerra di merda, non c'è altro da dire. Ci associamo all'ultima uscita veramente recentissima e puntuale degli assalti frontali che avete ascoltato adesso. Siamo sempre noi, ovviamente, della stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, come dico sempre, non vi preoccupate, potete riascoltare la trasmissione da capo grazie ai podcast. Andate nella sezione podcast del sito, la potete utilizzare per noi e chiaramente anche per tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Abbiamo parlato all'inizio di trasmissione dell'aeroporto, delle ultime notizie, un aggiornamento un po' dipanato rispetto a delle ultime notizie che non siamo riusciti sempre a leggere con puntualità, anche perché nelle ultime due puntate abbiamo avuto tanti e tanti ospiti, tante voci che hanno arricchito la nostra trasmissione, ma dall'altra parte ci hanno impedito, diciamo così, di guardare più attentamente i giornali. È una libertà che ci prendiamo e abbiate pazienza, ma non importa, alcune cose si possono sempre andare a rileggere e a riguardare perché hanno una rilevanza e non sempre stare sulla notizia nell'attimo esatto in cui esce ci sembra che abbia poi più di tanto importanza e valore. È anche il caso di quello di cui parleremo adesso perché purtroppo sono uscite le notizie il giorno dell'8 marzo, era tra l'altro appunto quest'anno che cadeva di domenica, la domenica per la mia trasmissione, per il mio impegno, anche un giorno anche un po' maledetto, diciamo così, perché siamo a chiudere, diciamo, gli argomenti prima della pubblicazione di lunedì mattina, quindi quello che esce domenica spesso e volentieri lo perdiamo ed è il caso di queste notizie qui che invece non bisogna perdere per quello che vogliono dire perché parlano ancora di Sollicciano e oggettivamente a guardare quello che succede con la vicenda del carcere fiorentino messo in condizioni pietose, oltre a tutti i problemi che non dipendono propriamente dalla struttura, per questo mi riferisco chiaramente ai fenomeni come quello del sovraffollamento o della mancanza di personale, che a prescindere dalla struttura potrebbe essere anche nuova di pacca perfettamente funzionante, ma sarebbero problemi che restano. Invece i problemi di Sollicciano non sono solo questi, che già sarebbero veramente enormi, ma sono anche quelli di una struttura che fa veramente pietà e schifo in tutti i sensi e chiaramente tutto questo aumenta i problemi che già sarebbero ingenti per chi si trova a per di più in una condizione di restrizione e contenimento e privazione della libertà, per cui ingiustizie su ingiustizie e dicevo a guardarlo a seguito di una lunga disamina di quello che è l'impegno istituzionale delle istituzioni locali, il Comune di Firenze, la Regione Toscana e in parte anche forse politiche che stanno nei palazzi del governo e in altri livelli istituzionali per fare un nuovo aeroporto, a guardare l'inazione, l'inattività, la danza immobile e il muro di gomma che attanaglia invece non il dibattito, perché non c'è alcun dibattito, ma anche solo le notizie di cronache sul Sollicciano, viene veramente da vomitare, ma d'altronde purtroppo è lo specchio del mondo a valori invertiti e rovesciati che stiamo vivendo, non certo con l'arrivo del governo Meloni, ma che sicuramente il governo Meloni gli ha dato un altro giro di vite. Le notizie questa settimana sono queste, io ve le guardo e poi le leggiamo nell'articolo che mi sembra il più completo tra questi, che è quello del Corriere. La Repubblica dice: insetti e degrado a Sollicciano, denuncia shock della ASL. A caldo mi verrebbe da commentare che non c'è alcuno shock perché è una notizia che al limite conferma altre notizie, altre analisi, valutazioni e anche proprio le stesse visite fatte dalla ASL Toscana, quindi non c'è alcuno shock, non ci stupisce, ma non perché siamo bravi, ma semplicemente perché è la realtà che è stata confermata tante di quelle volte che purtroppo non stupisce, cioè ci indigna o ci schifa o ci innervosisce, ma non ci può scioccare. L'articolo della Nazione, anche sulla Nazione, esce dopo la relazione dell'ASL Toscana Centro, il Comune presto un incontro.
poi il titolo dell'articolo va direttamente sulle dichiarazioni di Palagi e Lenzi, che si stanno occupando di questa cosa da tempo, per quanto in minoranza dal punto di vista politico dentro il palazzo e dentro la società, molto inascoltati per quanto riguarda Lenzi più che Palagi. Però dice così: Sollicciano, l'appello di Palagi e Lenzi, la sindaca dichiari inagibili alcuni settori, infiltrazioni e muffe, rischio di malattie respiratorie per detenuti e agenti. E poi la notizia sul Corriere Fiorentino, che leggerò un po' più nel dettaglio perché mi sembra quella che riporta meglio l'aggiornamento, dice: Sollicciano, il nodo dei lavori bloccati, per concluderli servirebbero 4 anni. I dettagli dell'ordinanza inviata alla Consulta. Palagi e Lenzi, le reazioni dell'ASL riportano varie emergenze, la sindaca dichiari inagibili alcune sezioni del carcere. Lo dico subito, c'è tra virgolette una polemica, non è una polemica, è una forma di dialettica, questa forse anche sana nella politica fiorentina, con cui ecco le posizioni politiche di Palagi, di Sinistra Progetto Comune, che incalza il Comune di Firenze per fare qualcosa di concreto e che non siano solo dichiarazioni e tavoli che rinviano ogni tipo di responsabilità direttamente al governo, che poi, come sappiamo, non solo è il governo della sicurezza, degli agenti di polizia, del paradigma securitario e anche propriamente delle carceri, e che quindi non vuole fare niente se non dichiarazioni dove dice che faranno lavori, metteranno a posto la struttura. Quindi anche il Comune di Firenze potrebbe fare qualcosa di concreto, e da un bel polo abbiamo seguito e letto anche in altre notizie di cronache, Palagi e Sinistra Progetto Comune incalzano la sindaca perché smetta di fare solo dichiarazioni e aprire tavoli e forum intorno ai problemi del carcere, ma dichiari direttamente inagibili alcune sezioni, quelle messe peggio, e questo dovrebbe in qualche modo mettere di fronte alle proprie responsabilità il governo e il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che a quel punto sarebbe costretto ad agire, non solo incalzato da dichiarazioni e brutte figure, ma dovrebbe agire, perché una dichiarazione di inagibilità da parte del Comune sarebbe un atto istituzionale che dovrebbe essere preso seriamente in condizione, e potrebbe quindi in questo senso smuovere quell'inerzia e forare questo muro di gomma che fino a qui tiene tutto e tutti fermi. Dice il Corriere: i lavori di manutenzione straordinaria a Sollicciano sono stati bloccati 3 anni fa per colpa di un errore, e da allora non sono mai più ripartiti. A spiegarlo il presidente del Tribunale di Sorveglianza Bortolato, nell'ordinanza con cui mercoledì ha sollevato la questione di costituzionalità sulle condizioni di vita dei detenuti nel carcere fiorentino. Gli interventi di risanamento della facciata gestiti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avevano avuto una progettazione esecutiva, un primo avvio, ma poi la ristrutturazione è stata bloccata. Solo nel reparto femminile sono stati completati lavori, peraltro non risolutivi. Dal 2023, quindi sono già 3 anni, l'appalto è bloccato per l'erronea progettazione del trattamento delle facciate. Le facciate oblique sono state trattate come pareti per i soffitti. Questo provoca problemi di allagamento e di inagibilità in tutta la struttura, anche nei corridoi, con seri rischi per l'incolumità di agenti e personale civile, oltre che dei detenuti. Ecco, qui vedete come viene sempre prima chi ci lavora di chi ci ha detenuto. Questa è un'inversione davvero insopportabile, però è un classico della stampa mainstream. I singoli interventi di imbiancatura sulla muffa si sono rivelati inefficaci, così come lo sono inefficaci anche gli interventi di sostituzione degli infissi. Il DAP ha più volte annunciato il riavvio degli interventi programmati delle coperture e delle facciate e l'adeguamento dei servizi igienici con la predisposizione dell'acqua calda, gli interventi che la stessa amministrazione ritiene indispensabili, urgenti e non più rinviabili. Oltretutto, spiega ancora Bortolato, è stato anche pubblicamente annunciato dal sottosegretario alla giustizia l'investimento di 10 milioni, il famoso del Mastro. 3 mesi fa la relazione del direttore generale ha spiegato che la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva è stata avviata, ma che, considerata la rilevanza dell'intervento, i tempi sono stimati in 55 mesi, escluso il collaudo, un tempo di almeno 4 anni.
la considerazione del giudice, che rende superflua la nomina di un commissario ad acta, il quale, ancorché si surrogasse all'amministrazione inadempiente, non potrebbe che limitarsi ad avviare la procedura esecutiva senza incidere sui tempi di esecuzione. A maggio il Ministero di Giustizia aveva risposto che era imminente la conclusione delle opere previste dal progetto iniziale, sospese. Era stata la spiegazione per la risoluzione consensuale del contratto da parte della ditta appaltatrice, che consisteva in due appalti, uno da 2 milioni e 200 mila euro, l'altro da 1 milione e 800 mila euro per facciate e cortili e dei lavori per l'acqua calda e delle docce nella sesta sezione. La sindaca Sara Funaro dichiara inagibili alcune sezioni di Sollicciano. Questa è la richiesta del consigliere Dimitri Palagi e di Massimo Lenzi dell'associazione Progetto Firenze, sulla base delle ispezioni dell'ASL Sollicciano negli ultimi 6 mesi, che segnalano varie emergenze. Intanto Edoardo Amato, presidente della Commissione Politiche Sociali, annuncia che la sindaca e l'assessore incontreranno nei prossimi giorni la direzione dell'istituto dell'ASL per aprire uno spazio di confronto. Ecco che siamo ancora una volta agli spazi di confronto, ai tavoli interistituzionali, agli incontri fra gli enti per occuparsi di una questione che è veramente conclamata. Sembra retorica dire che basta chiacchiere, fate qualcosa, però veramente quello che viene in mente e sembra più evidente è proprio questo: un continuo spostare la palla, un continuo gioco della melina con cui ognuno dà la responsabilità a qualcun altro. Si valutano i tempi per i lavori in 4 anni, ditemi voi, sono già almeno 3 che seguiamo e guardiamo notizie di questo genere, che potremmo sovrapporre una all'altra nel dire sempre le stesse cose e non succede mai nulla di concreto. Quindi in questo senso la richiesta che Dimitri Palagi fa alla politica e alla giunta fiorentina appare abbastanza sensata dentro una dialettica che può e deve diventare anche conflittuale in casi come questi. Lasciamo Sollicciano a questo punto per andare in un altro quadrante della città, nella zona del Sodo, Castello, colline di Careggi, zona delle Ville Medice, dove il Corriere Fiorentino fa la cronaca e il report, diciamo così. Anche in questo caso è l'unico giornale che parla di questa situazione qua. Devo spezzare una lancia a favore del Corriere Fiorentino, che segue con il suo punto di vista, ovviamente la sua linea editoriale, che ci mancherebbe altro, non è necessariamente condivisibile né da me né da noi che la leggiamo né da chi tra voi ascolta, però gli va dato atto che segue le vicende in città, mandando giornalisti a destra e a manca, e le vicende dell'urbanistica fiorentina, se volete sapere qualche cosa, guardate il Corriere, perché gli altri giornali spesso e volentieri fanno pippa, come diceva la Guzzanti parlando delle foibe e di Casa Pound. Comunque, insomma, il Corriere ci racconta quello che è successo il fine settimana del 13-14 di marzo, quando un nuovo presidio si è svolto intorno alla chiesa del Sodo, la chiesa San Pio X, che offre un palco, una tribuna e un terrazzino privilegiato sui lavori di questa centrale di trasformazione elettrica che continua a far dannare il quartiere dal punto di vista dello sfregio al paesaggio, perché come abbiamo detto è zona di ville non solo Medice, perché il primo affaccio in realtà è la villa dei Pazzi, poi la villa La Quiete, la villa Corsini, villa La Petraia, quindi Villa Reale, sono veramente tante. La linea che segue un po' le pendici del Monte Morello e che fin dai tempi degli Etruschi e dei Romani era stato un affaccio privilegiato per il sole, per l'acqua e per uscire quel tantino di altitudine fuori dalla calura della vera e propria piana fiorentina. Quindi va avanti questa battaglia, c'è stato, come vi dicevo, il nuovo presidio. Guardiamo il giornale, quello che dice: il comitato e Don Andrea, non c'è stato confronto, la politica se ne è lavata le mani, le prescrizioni dell'agenzia a Terna.
Sodo, la battaglia contro la centrale. Assemblea con parroco e residenti, spunta anche il parere di Arpat, mitigare le emissioni. Il titolo vero e proprio è la battaglia del Sodo, parroco e residenti contro la centrale Enel, scempio ed emissioni, anche Arpat dice no. Come vi ho un po' già premesso, non c'è solo l'aspetto dello spregio al paesaggio, ma preoccupano i residenti anche le questioni relative al consumo di suolo, perché ovviamente questa cabina di trasformazione o centrale di trasformazione, che va sempre chiarito, non si tratta di una centrale di produzione elettrica a mezzo di combustione di carburanti o insomma non saprei, o turbogas, insomma come ci sono le centrali Enel di produzione elettrica. Qui non c'è una produzione ma è uno snodo della rete di distribuzione, per cui questa cosa va sempre ribadita per non fare confusione, perché leggendo no alla centrale si può immaginare qualunque cosa e non ci sarebbe neanche troppo da scioccare o da stupirsi, perché veramente stiamo vedendo cose di ogni genere. Non c'è solo questo aspetto relativo al consumo di suolo, non c'è solo lo sfregio al paesaggio, come ci ha detto anche i titoli dell'articolo, c'è anche un problema di democrazia e di rapporto con i territori, perché appunto questa cosa qua è stata collocata in un'area che da oltre un quindicennio doveva essere destinata a giardino pubblico. Qualcuno tra gli ascoltatori e qualcuna tra le ascoltatrici ricorderà anche la battaglia che attraverso il lavoro anche del centro sociale Ex e Next Emerson, che insiste proprio nella zona prima di Careggi fino allo sgombero del 2006 e poi via di Bellagio, quindi a chiudere il perimetro comunale fiorentino al confine con Sesto, sempre in questa zona tra Careggi e Sesto Fiorentino, aveva tentato di riaprire la battaglia per il giardino pubblico in connessione con un'altra serie di trasformazioni virtuose che potrebbero essere attivate a favore degli abitanti, come la realizzazione di un passaggio diretto verso la scuola Guicciardini, che permetterebbe ai ragazzi di arrivare in sicurezza dalla parte di Castello verso la scuola media senza costringerli a quello stretto dove c'è il calzolaio. Ma ora non entriamo troppo nel dettaglio, anche a rischio di farvi perdere per chi non conosce quella e questa parte di città. Comunque c'è questo aspetto qua, e c'è anche, come avete sentito nei titoli, anche la vicenda delle emissioni. Si parla chiaramente dell'aspetto della distribuzione elettrica, come ho già detto, tra Enel e Terna, che è l'azienda che gestisce appunto la distribuzione e la trasmissione dell'energia elettrica in rete, e l'ARPAT, che avrebbe fatto delle prescrizioni, diciamo così, o comunque chiede dei chiarimenti, e che ancora non sono stati chiariti dalle documentazioni dei realizzatori di quest'opera. I lavori stanno andando avanti, ma il comitato, i cittadini, gli abitanti della zona non si arrendono, spalleggiati, diciamo così, anche da parte della politica, compresa una parte del Partito Democratico e della maggioranza, che attraverso le dichiarazioni della Caterina Biti fa sapere come lo scorso settembre l'assessora all'urbanistica Caterina Biti, ovviamente leggo dal giornale, aveva spiegato che nonostante la direzione urbanistica avesse dato un parere tecnico di non conformità, la regione, nel pieno potere delle sue deleghe, con un decreto dirigenziale aveva fatto una variante che è sovraordinata rispetto allo strumento comunale, come ha spiegato da Palazzo Vecchio. Quindi, come vedete, una di quelle situazioni veramente pessime in cui anche parte della politica in maggioranza nel Consiglio Comunale fiorentino può fare il suo washing, perché può buttare tutta la responsabilità sulla regione toscana, che a sua volta dà la responsabilità a Terna e ad Enel, che a loro volta dichiarano che questa opera, questa cabina di trasformazione, è essenziale per la distribuzione dell'energia nel quartiere. C'è in ballo anche il polo ospedaliero di Careggi. Insomma, la vicenda non è affatto chiara, nessuno si intesta propriamente fino in fondo la responsabilità di aver collocato proprio qui, su questi terreni, ripeto, in mezzo di fatto alle ville Medice, ma soprattutto in una porzione di terreno e di territorio che doveva essere destinata a parco pubblico in compensazione, badate bene,
bene all'apertura della nuova strada, che ormai nuova non è assolutamente più e che è molto datata, ma che a suo tempo aveva certamente trasformato quello che era non solo la viabilità ma anche l'assetto di questa zona della città, aprendo la viabilità per careggi e poi che porta volendo, facendo il giro delle colline fino a ridiscendere dall'altra parte sulla Bolognese, e che è la famosa strada di via Chiuso dei Pazzi. Quindi questa strada, che fu aperta in una zona che di fatto era verde, aveva previsto come compensazione quest'area come giardino pubblico. Invece prima i progetti dei proprietari, che non erano mai stati espropriati e non era mai stato comprato i terreni dal comune, poi le nuove prospettive di questa centrale, è andata a finire come al solito, che dove ci doveva essere verde c'è cemento. Quindi la battaglia è andata avanti e il Corriere Fiorentino è andato alla chiesa per realizzare questo reportage ricco anche di fotografie che dimostrano come una zona che era di fatto utilizzata come verde agricolo, con dei campi, con degli orti, orticelli anche a vantaggio di chi questi orti li faceva, che certamente non sono assolutamente un'attività da disprezzare, volendo anche dal punto di vista della sicurezza e dell'autonomia alimentare, nello stesso tempo anche del rispetto della tutela del verde, è andata a finire che ora ci sono non solo le antenne di Iliad, ma ci sarà anche questa cabina di trasformazione. Quindi fumano veramente le scatole, le orecchie e anche le gonadi di tutti coloro che vivono in questa zona, e c'è stato questo nuovo presidio che il Corriere è andato a coprire. Direi a questo punto che mancano pochi minuti per completare l'ora che è a disposizione della nostra stampa rassegnata, e gli ultimi pochi minuti li andrò a dedicare a questa vicenda annosissima che torna sui giornali anche questa settimana, quella del cubo nero, la famosa trasformazione ad uso residenziale di lusso nell'ex teatro comunale di Firenze, cosa fatta partire dalla vendita del teatro comunale all'epoca di Renzi sindaco, e ha bucato le cronache quando si è alla fine scoperto non solo le altezze ma anche le forme e i colori dell'ultimo piano di questa nuova edificazione, con il famoso cubo nero. Che succede? Sappiamo che c'è un fermo ai lavori, sappiamo che ci sono delle indagini, degli accertamenti, sappiamo che la cosa è diventata in qualche modo icona e simbolo della speculazione, della trasformazione immobiliare selvaggia a fini del lusso, attivata da tanti operatori e player economici, immobiliari e finanziari nella città di Firenze, facilitata, agevolata, protetta, coperta e permessa dalla giunta comunale e dai poteri pubblici. Quindi questa settimana la notizia è che un'azienda che dovrebbe fare le rifiniture va addirittura al TAR. Cubo nero, i costruttori al TAR. Palazzo Vecchio non decide. Lavori bloccati. L'azienda delle finiture fa ricorso. Scontro tra Sabatini e il Partito Democratico. Quindi mentre abbiamo visto i ricorsi al TAR depositati contro Toscana Aeroporti per il progetto di nuovo aeroporto in inizio di trasmissione, mentre stiamo vedendo i contenziosi con l'amministrazione comunale nella vicenda della cabina del sodo, mentre vediamo la possibilità di ricorrere al TAR da parte di tante situazioni diciamo di base, vediamo che questa volta al TAR ci va un'azienda che vorrebbe prendere la sua parte di malloppo in quella che è il completamento, la finitura dei lavori del cubo nero. Sul cubo nero di Corso Italia, dopo l'inchiesta della procura, arriva anche il ricorso al TAR contro il comune presentato dai costruttori. A muoversi contro Palazzo Vecchio con ricorso amministrativo del 3 marzo è Paleo, l'azienda che deve realizzare le finiture del nuovo complesso, tra lampade, pavimentazione, ringhiera, zoccolini e infissi. A darne notizia il consigliere comunale della lista Schmidt, Massimo Sabatini. Interessante, ecco, che a dare notizia dei ricorsi fatti da un'azienda che lavora sul cubo nero è uno dei consiglieri di Fratelli d'Italia, ma chissà che rapporti intercorrono.
Tutto nasce dal sopralluogo per giudicare le finiture che si è svolto il 17 dicembre scorso, quando i funzionari inviati dal comune abbandonarono il cubo nero prima che venissero svolte le campionature. Tanto, almeno, risulta dal verbale ufficioso scritto dalla soprintendenza all'8 gennaio, che spiega che le indicazioni date ai costruttori su forme e colori delle finiture non hanno valenza ufficiale perché la vigilanza sul titolo edilizio spetta al comune, che però non ha firmato quel verbale. Sembra il bis dell'autunno scorso, quando la soprintendente Antonella Ranaldi, per negare la propria responsabilità sulla costruzione sopra l'ex teatro comunale, aveva ricordato agli uffici all'urbanistica di Palazzo Vecchio: l'amministrazione comunale convoca i sopralluoghi, presenzia e ne formalizza gli esiti. Secondo la ricostruzione di Sabatini, a gennaio parte uno scambio di comunicazioni tra la Paleo, quindi questa azienda che deve ultimare le finiture, e Palazzo Vecchio, con i costruttori che chiedono di superare l'impasse, spiegando che rischia di subire danni dallo stallo delle lavorazioni, e gli uffici del comune che rispondono che, secondo una prassi consolidata, il verbale della soprintendenza è sufficiente. Quindi ancora una volta uno scarica barile: la soprintendenza dice che spetta al comune, il comune dice che spetta alla soprintendenza, molto probabilmente è il comune in questo caso che butta addosso alla soprintendenza ciò che invece gli dovrebbe davvero spettare. Comunque la vicenda non sarà certamente l'ultimo articolo, andrà alle lunghe, e noi siamo qui per leggere gli articoli con voi e per voi, laddove non abbiate né il tempo né la voglia di farlo da voi. Direi che abbiamo letto tante cose anche questa settimana. Un ringraziamento a voi che ci avete ascoltato, anzi che mi avete ascoltato questa settimana solo la mia voce. Grazie per la pazienza, per l'attenzione. Appuntamento alla prossima settimana. Il solito grande ciao!

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.